0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada. O sfoglialo su il catalogo arredo esterno Cifada. O sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Stop 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: È corretto.
5: Radiolina estate, corretto 3:00 8:07 15:05 per far sentire la vostra voce sulla nostra radio del cuore. Adesso parliamo di life economiche. Cos'è quel sistema di bisogni economici e cambiamenti finanziari che riguardano quella fascia di età dai 45 ai 65 anni? Il discorso si fa molto interessante quando parliamo di donne, perché parliamo di donne nel piano della vita, cambiano lavoro, si separano, viaggiano e ricominciano, soprattutto senza chiedere permesso a nessuno. E allora chiedere permesso a nessuno. E allora insieme a me c'è ancora la grande amica. Allora, Giulio Leoni è bellissimo perché quando io faccio quelle belle presentazioni, no? Dove le grandi amici di Radio Lina, e poi le mie grandi amiche non ci sono, però io vedo qua la mia fresca base, quindi secondo me è pronta. Abbiamo Francesca? Non abbiamo ancora Francesca. Inizio però a Giulio Leoni a parlare. A parlarvi io di questa nuova attitudine. Strano che Francesca ha appena scritto, infatti ci abbiamo qua. È bellissimo. Allora, sapete che come si io vi dico sempre, il mio sogno è sempre stato quello di essere, no, un po' Raffaella Carrà, un Maria De Filippi. Allora, questo è il bello della rete. Inizio a parlarvi. Francesca, l'abbiamo? Non ce l'abbiamo ancora. Inizio a parlare io di Midlife Economy, allora, di questo grande sistema di cambiamento. Francesca Basile,
6: eccomi. Buongiorno Francesca. Buongiorno
5: amica, ma buongiorno. Allora io faccio queste belle presentazioni, le ho riempito di parole di complimenti, e finalmente siamo Francesca Basile, psicologa, nostro punto di riferimento. Parliamo soprattutto di donne. Allora Francesca, questa è più di una moda, più di una tendenza, anche se adesso se ne parla tanto soprattutto di social, ma è un vero e proprio bisogno.
6: Assolutamente sì, Francesca, anche perché la realtà nuova è una realtà che sta imponendo, anche se poi la società fa un po' facca a riconoscere. Ed è poi anche l'aspetto che mi colpisce di più, sai, quando la realtà va da una parte e la relazione sociale va da un'altra. Certo. Le donne hanno, ripeto, una figura sicuramente nuova innanzitutto indipendenti, si sentono forti e vedono davanti a loro tanto futuro. Isolati, noi abbiamo spesso abbiamo la possibilità di leggere grandi biografie di queste donne. Oggi la differenza sta nei numeri, oggi sono molto di più. Ed è quello che conosce lo psicanalista, è attività, ossia il momento in cui smetti di concentrarti solo su te stessa, in questo caso su te stessa, e ti esperienza a disposizione del mondo. Non le donne non

0: Padiolina Caffè Corretto. Clicca radio.it e scopri il tuo gran più di un'isola. Dai, ascolta diretta online. La radio del cuore portata di semplice clic. Radina.it. Caffè Corretto.
1: Radina Estate, Caffè Corretto, ben augurato. Eri quel che è ormai diventata la mia nuova rubrica preferita. Trumino con un cocale. Allora andiamo in quell'angolo di Radiso che Nora. Sante Fisella, Davide Caparella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma lo posso dire, sei uno dei miei barman del cuore.
2: Grazie.
1: E come fai tu la metano, non la nessuno. Allora, stiamo parlando di un cocktail che fa veramente la storia in tutto il mondo. È un cocktail italiano, una come evoluzione del classico Milano Sione, del classico Milano Torino, unendo il bitter di Milano al vermouth di Torino. Davide Campanella, tu come lo fai?
2: Allora, io ho appunto, essendo un grande appassionato di questa bevanda, ho miscelato il nostro bitter, che è particolarmente
1: amaro,
2: in quanto ha un punto di Olanda. L'ho miscelato con un vermouth, non usando il classico carpano, qui cito Beniamino Carpano.
1: Che è un grande classico.
2: Crea un po' di storia in mezzo a questa miscelazione, appunto. Risultata dove noi oggi, invece di usare il classico vermouth, appunto, magari potremmo usare anche un vermouth appunto bianco o gold, chiamato gold, perché è un'inclusione tra il bianco e il rosso, quindi tra l'innovazione e quello che invece rispecchia poi appunto la storia, dando delle altre essenze, se vogliamo anche dei twist, oltre ad usare appunto la nostra soda o acqua gasata se siamo appunto a casa, magari riusciremo a dare un qualcosa di diverso, un tocco di fantasia, dando anche spazio al nostro food pairing. Il food pairing nasce appunto con un abbinamento di qualche cibo. Io l'ho voluto con lo zafferano. Lo zafferano è andando a toccare, sempre parlando appunto di Milano, sul risotto milanese. Quindi
1: certo,
2: un qualcosa che esce fuori un po' dagli schemi, per fare appunto il mix tra appunto aperitivo e
1: Il bicchiere che noi andiamo a scegliere, Davide, qual è?
2: Il bicchiere è molto importante. Il bicchiere è sempre stato, proprio fin dal 1933, proprio quando nasce Manhattan, appunto il nome, se vogliamo, americano. Perché nasce da il nostro evento più grosso, che ha dato appunto il nome, che è stato l'incontro di box a Manhattan.
1: Sì.
2: Noi lì
1: stiamo parlando di una leggenda, Davide, di Primo Carnera.
2: Nasce a Manhattan, è da lì che praticamente gli italiani hanno iniziato appunto a bere all'americana, dove hanno appunto unito la soda e da lì divenne appunto il nome americano.
1: Che bicchiere scegliamo?
2: Noi scegliamo sempre il nostro tumbler, quindi rimaniamo sul classico e gli facciamo appunto un crew.

0: a parte la nostra classica fettina di arancia.
1: E allora, in alto i calici, come sempre, noi lo ricordiamo, Davide, beviamo con moderazione, però è estate, è un, no,
0: Assolutamente.
1: è un piccolo sgarro, ci sta. Davide Campanella dal Sant'Efis di Nora, grazie. E noi abbiamo la musica qua?

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
2: È già arrivata in studio Veronica Fadde. Allora Veronica, cantiamo un po', cantiamo d'amore, cantiamo d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: E allora, dall'amore all'informazione, che poi per me sono la stessa cosa, unionesarda.it, tutte le notizie in tempo reale, e come vi ho già annunciato, insieme a me oggi c'è Veronica Fada. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Francesca, e ovviamente un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Dunque, che cosa possiamo trovare sulla nostra home page? Uno degli argomenti più caldi, più cliccati e più contestati, lo possiamo dire, è quello della crisi, dell'emergenza della benzina e del gasolio alle stelle. Questo lo sanno bene, immagino, anche tutte le persone all'ascolto in questo momento, che magari sono in macchina, stanno andando al lavoro, in palestra, a fare la spesa, chiunque comunque abbia fatto benzina negli ultimi giorni, e non solo ovviamente, perché lo dicevamo, Francesca, l'hai detto anche tu comunque in corso di trasmissione, la Sardegna è proprio stretta nella morsa dei rincari. Il governo, lo sappiamo, ha tagliato le accise sul diesel sino al 6 agosto, lasciando fuori da questo provvedimento la benzina, che per ora, scanso di modifiche ovviamente, resterà così com'è.
0: Però Veronica, diciamolo, 17 centesimi sono pochi e su quello che poi è il budget di ogni famiglia. Esatto. E siamo anche onesti, non prendere l'auto è impossibile.
1: Se non è impossibile per molte persone, sicuramente è difficilissimo perché
0: stiamo parlando di un bene di lusso, stiamo parlando di un bene necessario nell'organizzazione delle nostre giornate e delle nostre famiglie.
1: Vogliamo dire anche che magari con le alte temperature ci sono persone che magari non possono prendere la bici. Non possono fare un tratto di strada a piedi, quindi comunque sono tutte difficoltà che si sommano. E poi, appunto, lo dicevamo, il taglio di 17 centesimi poi andrebbe a influire relativamente sul costo totale di un pieno di gasolio. Ma ovviamente, Francesca, su questi temi torneremo successivamente. La di Consum, ecco, giusto questo mi sento di segnalare, lo potete trovare anche sull'Unione Sarda oggi in edicola, dice che le compagnie speculano sulla crisi ma anche lo Stato ci lucra. Tutte le dichiarazioni della di Consum ovviamente sul giornale oggi in edicola. Ma l'Unione Sarda oggi parla ovviamente anche dell'addio dei funerali del 42enne Andrea Pintus, ucciso, lo ricordiamo, dal fratello Alessandro all'alba di giovedì scorso. Ci sono stati i funerali nella chiesa di Santo Stefano a Quartu. Insomma, nell'articolo raccontiamo quest'ultimo saluto al 42enne. E poi, Francesca, da Quartu ci spostiamo a Sestu, perché c'è un caso abbastanza particolare. Ci sono delle indagini in corso su delle ricette mediche che sarebbero state rubate a dei pazienti e insomma, per ritirare un farmaco dalla farmacia, un farmaco molto discusso ultimamente, che viene utilizzato teoricamente per curare il diabete di tipo 2, curare l'obesità. A rubare queste ricette sarebbe stato un infermiere che lavora in un ospedale del Cagliaritano. Con queste ricette avrebbe ritirato questi farmaci, che ovviamente hanno un costo molto elevato e sono molto ricercati da chi, attenzione, vuole perdere peso, perché sì, servono per delle persone che hanno la necessità per le malattie che abbiamo detto poco fa, ma in un soggetto sano verrebbero utilizzate anche per una perdita di peso molto rapida. E questi farmaci sono farmaci, stiamo attenti, esattamente.
0: Quindi... il mercato nero che sarebbero stati venduti, stato appunto alimentato da questi furti. Invece non, quando parliamo di medicinali, non dobbiamo
1: assolutamente
0: fidarci di internet o fidarci di Google come se fosse un bugiardino.
1: Ovviamente. Quindi questa notizia, con tutti gli approfondimenti, la trovate non solo su unionesarda.it, ma come sempre l'invito è ad acquistare il giornale oggi in edicola, perché trovate l'articolo completo con tutti i dettagli.
0: E allora, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it 24 ore su 24, grazie a Veronica Fada. Io vi ringrazio per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me questa mattina. Vi chiedo scusa per i tanti problemi tecnici che abbiamo avuto, ma domani andrà meglio. Chiudo con una frase di Omero, perché ho iniziato con l'Odissea, chiudo con un'altra frase dell'Odissea: ci hanno decretato gli dèi che nel perdersi ciascuno possa ritrovare se stesso. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

Fagiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: su radiolina.it. Interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
2: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, anche una certa popolarità grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
3: Sì, allora, un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che è iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Salargino di Doc.
2: Salargino Doc, proprio ciliegia, così.
3: Vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Quella dell'aspetto, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. Quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti, sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi...
2: Non sei rimasto con le mani in mano, capito.
3: Poi succede praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni, per fare la parte amministrativa. Ecco, quello è stato il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
2: partita
3: di mio.
2: Partita IVA aperta in che anno?
3: Partita IVA aperta fine 2020.
2: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
3: No, assolutamente sì. Allora, le banche che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente se tu non hai uno storico è difficile che le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi...
2: Una volta che hai raggiunto un obiettivo e un capitale è più semplice.
3: Però ci tengo a dire una cosa in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di
2: 30,
3: striscia... Sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile, no. Ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna, a cui poi mi sono legato particolarmente, perché è stata l'unica che ha visto in me la scintilla, ecco, ha detto non ha le caratteristiche giuste per essere finanziato,
2: non sei bancabile,
3: ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che era una piccola parte, tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo. Eccetera, però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì, anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, non tutti dicono, c'è qualcuno che vede qualcosa in me.
2: E a volte serve anche questo, ed è fondamentale. Sì. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Yeah!

0: Bene, eccoci qua, riprendo con la perla. Non abbiamo parlato ancora del mercato immobiliare, di che è abbastanza particolare e frizzante, specialmente in questo momento che insomma magari sta crescendo molto dal punto di vista turistico, arrivano gli stranieri, ma comunque essere una grande città dove magari arrivano anche pie da tutta l'isola, insomma c'è un mercato particolare. Tu in particolare ti sei specializzato in operazioni, insomma i frazionamenti,
1: piccolo taglio, esatto. Sì, io sono specializzato negli appartamenti di piccolo taglio, anche perché implemento proprio il mercato, diciamo Cagliari, ma è un trend anche nazionale, che è quello che ormai le case grandi stanno andando un po' a perdere quella che è la loro richiesta, no? Se noi pensiamo stri non c'è tra le case di 150 metri quadri, 200 metri, adesso queste
0: poteva qui giocare non, a golf
1: non esiste più, non esiste più, anche perché diciamo non il mercato agli sta diventando ai limiti dell'obiettivo. Ormai il ristrutturato va dai 3.500, arriva fino ai 5.000 euro al metro quadro, quindi
0: ecco perché perché abbiamo prezzi molto alti ai livelli di Milano,
1: no,
0: ma quasi,
1: però,
0: insomma, diciamo che è un livello molto,
1: allora, io,
0: molto
1: io
0: importante.
1: Mi sono, allora, innanzitutto Cagliari è una meta che a livello nazionale riceve un riscontro proprio per qualità della vita. Cioè io quando parlo con milanesi, trinesi, veneti, eccetera, hanno la Sardegna, si stanno trasferendo qui soprattutto per la seconda parte della vita, o finiscono di lavare, vanno in pensione, hanno venire qui e stare qui diciamo dai 55-60 anni poi, ok? E questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose, un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente è il fatto che ormai è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo un piano di espansione che è costruita ormai da tutto. L'ultima parte che rimane costruibile di te è nella zona della piana di San Lorenzo. Ma se guardi tutto, l'altra parte di te è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cui i prezzi aumentano. Quindi io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
0: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'orazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune, frazionando di immobili che in partenza sono più grandi, è difficile questo punto di
1: allora,
0: vista?
1: Allora, assolutamente sì, un'operazione immobiliare come quella faccio io parte sempre da domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare? E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane Pia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per essere un quadrilocale, si acconta del bilocale perché dice farò un figlio, diciamo, penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che noto è sicuramente che il range in cui una persona ha la stessa casa sta sempre diminuendo, cioè mentre prima una persona fa acquisto era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone andano a comprare due o tre case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori, io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, qui

0: vuoi una rendita dal loro appartamento, io intercetto proprio da lì.
1: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radio Lima. Radio Lima e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di T-Programmi e le nuove playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-92.000. Tuoi programmi, la tua musica preferita Spotify con Radio Lima. L'isola delle imprese su Radio Lima.
1: Eccoci tornati studio, siamo con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni, freschi appena compiuti, che è età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora che, non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che affaccia in questo mondo, magari anche di cesso, insomma.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, la base è sempre, diciamo, invidia, no? Uno raggiunge qualcosa in Italia, in quel modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Poi uno è giovane ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, corazza e, diciamo, non ti tocca marginalmente il tutto, no? Però c'è stato sempre tanto pregiudizio. Poi man mano che ti fai un nome e i risultati parlano, la va un po' a scemmare. Però, diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro, in realtà devo avere i 50 anni, 60 anni, eccetera.
1: Si incide nella ricerca, nella scelta di collaboratori?
0: Allora, questo devo essere sincero, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi, ho una squadra, 6 persone con cui sono molto affiatati. E io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella stilla, quella voglia di fare con me. Quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale, il fatto di essere forse un po' attirato anche.
1: Anche se poi magari capta, e anche le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di età, un mix di competenze. So che c'è il giovane che vuole emergere, però avere un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa l'ufficio a cercare, insomma.
0: Assolutamente,
1: non sarebbe improvvisare.
0: Infatti di 6, diciamo, 5 siamo giovani e un direttore lavori che è già tutti i cantieri, ha 70 anni anche lui, era una computer, è, diciamo, il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Ecco, la formazione, un aspetto che nella tua agenda è importante.
0: Allora, fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e traiamo un solo argomento dove, diciamo, sia di crescita comune a tutti. Quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting, ho bisogno di un libro, cosa, l'azienda lo paga quel percorso lì.
1: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco. Ora ci siamo per ascoltare un po' di musica.

0: Ecco, tornati in studio per la parte delle sorprese con la perra. Abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che caratterizza quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma tutti quei canali. Non è una cosa che si ripete mo nelle imprese del tuo settore. Come mai? È una tua peculiarità questa? È un caso? È anche uno studio?
1: No, assolutamente no, perché diciamo quando si ottengono certi risultati non si ha tempo a fare cose diciamo a caso, quindi ogni cosa è assolutamente studiata. Quello dei social è tutta la dietrologia che c'è dietro. Le persone vedono magari video, le mie cose eccetera, non so, la vuole mettersi in mostra, non pensano a tutto quello l'indotto di un social, che un social ti può portare. C'è un esempio: l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima operazione, una azzina Quartu, dove io sono stato contattato da una persona che ha visto i video sui social, dove non avrebbe avuto contatto con me, io con lui, se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Venaudi, dove abbiamo fatto sei bellissime appartamenti, è stata una strepitosa anche quella. Maggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di vederlo? Anche quella roba, se loro non avessero avuto tutti quei video in mezzo, ma Nicola fa questo, non saremmo. Anche la vendita, ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram. Quindi diciamo, la gente ormai deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili. Se non sei nei social non esiste, la verità al giorno d'oggi troppo è quella. E tra l'altro che io spendo marea di ore per creare i conti, è proprio una parte lavoro, un po' come in banca che prestiti eccetera.
0: Quante ore a settimana, al mese, riusciamo a quanticare?
1: Allora direi non meno tra girare i video, la parte con l'art marketing eccetera, non meno di 4 giorni al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta tante cose positive, ti porta anche le scatole, quello assolutamente sì.
0: Ad esempio
1: le persone che comunque non capiscono e vedo solo diciamo il fatto che tu ti esponi e vanno andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa dici può essere contro di te, no? Mentre tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno può criticare se non esisti, ecco, se non sei sui soldi. Invece lì, qui al pubblico, e ovviamente ci sono le persone che apprezzano, cioè, è sempre una minoranza che però, diciamo, alza la voce, diciamo, oh, tu qui, lì, però parte del gioco, assolutamente.
0: Sei riuscito a quanticare anche l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me, che investono proprio, dicono, ok, c'è operazione lì, la famma assieme. Io ho delle...
0: Hai trovato dei soci, diciamo tu?
1: Degli investitori veri propri, perché io sono socio al 100% della società, però degli investitori partecipano ai progetti, è anche qualcosa lì. Se mi chiedi di quantificarla troppo in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
0: Diciamo che è una
1: parte importante.
0: Molto importante.
1: Ma ripeto, se io potessi farlo, mi inviterei. Se io potessi quelle ore starmene a tranquillo, non ricevere gli haters, cioè lo farei tranquillo. Se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati, toglierei da nella parte sociale.
0: Questa è la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, finita la puntata, vi diamo appuntamento martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce Radio Linea.

0: Sono le 3 e 23 minuti.
1: Quando getti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati catia infissi, porte e finestre petetti, con marchi come Iconoplastrofoli, Velux, Arias e Oikos. Soluzioni progettate per curare, stai con chi conosce davvero lo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interi. Iter di Ruggeri, quel che sogno a casa.
2: Clicca radionica.it e scopri il sto gran più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. Tua radio del cuore a portata di sempli click. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il so dessa nostra.
4: La sola voce di Maria Carta l'ascoltiamo in questo atto ricco di pat in cui la madre angel fu ucciso.

Proite se partito, hai bizzureo, bizzureo. Non trovire di schina, si incarappa via, ma non bande sa salosa, bene a bolu columba, hai bizzureo. Mi chiedere mamma, non bande sa salosa, a sa cumba pesa di retorra, e te l'hanno fatto, poi a zone meu, ai ai bizzumeu. Non mi chiedere. Non mi chiede di tererai, vizu meu, un tappo abite più con solo meu, zambene meu, ai vizu meu, intragnas mia. Ma tu assassina morta sempre, non vas più là, te ne abba e ne binu. Ma zambene fele, ai zambene fele, ai vizu meu, vizu meu. Abba, abba, abba, chi è non sa da salvare, fuoco, fuoco, non basta sabba de su mare, i su zambe ne già mori soro, ai, ai, vizu meu. Zambene meu, intragnas mia, sprenda mia, fuoco meu, fiamma mia, abba, abba, zambene meu, vizu meu. Mori soro i su trigu, su zam.

0: bene meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Janas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997. Radio Lina.
1: Radio Lina presenta La Strambata.

0: 12:35 minuti e Gide Angela Seichi con voi alla strambata sino alle 14. La strambata è la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità e di approfondimento culturale con tanti ospiti come ogni giorno. Dalla regia vi saluta Fabio Leoni. Il nostro numero, potete mandare messaggi anche audio se volete, farci domande, 340 87 15 015. Per commentare l'attualità, come ogni martedì, è arrivato da noi Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Giuseppe, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno Gide Angela, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, oggi Giuseppe, sul quotidiano sardo, tra le notizie in rilievo c'è la crisi della raccolta e del riciclo della plastica in Sardegna, che possiamo dire ha raggiunto un livello critico a causa della saturazione degli impianti di stoccaggio, è così?
1: Sì, è un allarme che era stato lanciato già alcuni mesi fa, nell'ultima parte del 2025, a ottobre-novembre, e il problema è che è una crisi globale, perché le società che riciclano la plastica trovano questa attività sempre meno remunerativa per via dei costi inferiori praticati dalla concorrenza, soprattutto cinese, ma non solo. E quindi è un business che a livello nazionale si sta un po' accartocciando su se stesso, come una bottiglia vuota per certi versi. E quindi il problema è che in questo momento, il 24 luglio, quindi pochissimi giorni fa, la società che non quelle che fanno la raccolta sotto casa nostra, per intenderci, ma quelli che poi si occupano del riciclo, hanno detto alla regione: noi al momento sospendiamo.
0: Diciamo che questa crisi aveva toccato inizialmente il nord soltanto della Sardegna, adesso sta arrivando anche a sud, e quindi c'è stato un intervento da parte della regione al governo con l'assessora all'ambiente Rosanna Laconi, che ha addirittura inviato proprio una lettera ufficiale al Ministero dell'Ambiente Pichetto Fratin.
1: Sì, perché come dicevamo prima non è un problema sardo, in realtà non è neanche un problema solo nazionale. E quindi servono delle soluzioni complessive, anche perché ci sono altri territori che rischiano lo stesso problema anche nella penisola. E oggi, credo in queste ore, è in corso una riunione al Ministero, non sappiamo ancora quali sono i risultati, a cui dovrebbero partecipare anche tecnici dalla Sardegna, sia dalla regione che dai comuni principalmente interessati. Quello che ci viene detto al momento, per esempio dal comune di Cagliari, è che Non c'è all'orizzonte, o perlomeno a breve, una sospensione della raccolta, quindi non c'è l'allarme perché non passano a prendere le buste che lasciamo sotto casa
0: in questo momento.
1: Però il problema è serio, e se non ci sarà una soluzione di sistema, come si dice in questi casi, si rischia davvero che poi si arrivi a situazioni molto critiche.
0: Tra l'altro, Giuseppe, mi viene in mente anche questa considerazione: il fatto che naturalmente i flussi stagionali, quindi con tanti turisti, sappiamo che la Sardegna più che raddoppia il numero dei suoi abitanti nel periodo estivo, ovviamente aumentano i consumi, e quindi c'è generalmente un aggravio anche sulla differenziata. Ne abbiamo parlato tanto anche negli ultimi anni: piccoli borghi costieri che non riescono ad affrontare la raccolta differenziata perché vedono quintuplicarsi il numero degli abitanti, e ovviamente l'organizzazione è diversa, o dovrebbe essere diversa, e quindi questo crea pressione sui depositi, che sono già al limite. Quindi insomma forse fine agosto potrebbe essere il periodo magari in cui torneremo a parlare di questa emergenza.
1: Sì, sicuramente l'estate accentua
0: ancora lunga
1: questi problemi,
0: no?
1: E proprio ieri sull'Unione Sarda abbiamo raccontato, tra l'altro, del caos generato dal fatto che le regole sulla differenziata sono diverse da comune a comune, quindi i turisti, ma anche i sardi che si spostano all'interno della Sardegna, a volte si trovano nella difficoltà, cioè affitto una casa magari per 4-5 giorni e in quei giorni non ritirano l'umido, cosa faccio? Insomma, ci sono molti problemi di questo tipo.
0: E invece, Giuseppe, passando diciamo da un altro argomento, sicuramente questo della plastica è un argomento caldo in questo momento in Sardegna, e come abbiamo detto ce ne occuperemo, insomma il giornale se ne occuperà per tenere informati anche i cittadini, che ovviamente hanno timore di ritrovarsi la plastica accantonata a casa. E ti volevo invece sottoporre un'altra questione, diciamo il periodo un po' caldo, non so soltanto per le temperature, ma anche per, diciamo, la temperatura della politica nazionale, e varie difficoltà, varie polemiche che a stretto giro la premier Giorgia Meloni ha dovuto affrontare, la premier insieme alla sua maggioranza, l'ultima legata ai NOTAV, che sono ricomparsi.
1: Sì, diciamo che è vero, in questo periodo estivo, tra il caso Fakir a Bologna, sì, poi adesso quello dei NOTAV, prima ancora il caso Roggero, si sta parlando molto di violenza, giustizia, legittima difesa, reazioni alle violenze. Di fronte agli eccessi delle manifestazioni NOTAV dell'altro giorno, devo dire, la politica ha reagito uniformemente. È chiaro che sia maggioranza che opposizione non possono che condannare i blindati delle forze dell'ordine messi a fuoco, certo, e cose del genere. Diciamo che lì siamo proprio a livello base della dinamica e del dibattito politico. Poi c'è un ragionamento, e lì subentra invece la distinzione tra i vari poli, di strumentalizzazione delle proteste o delle violenze, e questo sta diventando un po' il dibattito dell'estate, che a mio modesto avviso però serve forse anche un po' a non concentrarci su altre questioni che forse sono altrettanto urgenti. Una per esempio è il costo dei carburanti, su cui comunque ieri è stato preso un provvedimento tampone, almeno per il gasolio,
0: che insomma abbiamo visto, ne parleremo poi, non è stato accolto, diciamo, con grande favore, perché viene questi 17 centesimi, sì, diciamo, di risparmio sul gasolio fino, non so quale sia la deadline, 6 agosto forse, insomma, molti lo ritengono una misura sicuramente insufficiente. Ma ecco, se dovessi chiederti, Giuseppe, un po' di misurare, sempre per rimanere in tema caldo, ondata di calore, la temperatura di questo governo nazionale, perché insomma, tra l'altro, andiamo verso la fine della legislatura, come lo vedi? Cosa dicono i sondaggi, ad esempio, anche per la premier?
1: Allora, è un governo che, a differenza dei precedenti, non ha avuto un crollo di consensi particolarmente sensibile.
0: Mid term, no? Sai come fanno, sì, gli americani, esatto, che a medio termine dicono: vediamo un po' come vanno le cose. Non c'è stato un crollo.
1: No, secondo alcuni, forse anche perché non ci sono state alcune scelte particolarmente dirompenti dei governi precedenti. Che ne so, per tanto tempo si è parlato del super bonus con il governo Conte 2, poi anche col governo Draghi.

0: modo, e Vannacci, chiaramente.
1: Sì. Che ago della bilancia, così
0: è in crescita continua, e più o meno tutti i sondaggisti dicono: con Vannacci il centrodestra vince anche nel 2027, senza probabilmente no. 27, senza probabilmente no.
1: Vedremo cosa succederà. Grazie Giuseppe Meloni, il collegato in Unione Sarda. Ti aspettiamo giovedì alla strambata. Che
0: ci
1: continua.
0: Saremo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 2 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Le 12:47 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina. Stiamo parlando stamattina, o ci aggiungiamo a farlo, delle conseguenze del caldo. Ieri abbiamo parlato delle conseguenze sulla natura, sul mare, in generale sulle campagne, su quello che sta succedendo, diciamo, intorno a noi. Oggi invece ne parliamo dal punto di vista delle conseguenze sull'economia, sulle attività dell'uomo, come l'agricoltura, come l'allevamento. E ricordiamo che domani ci sarà una nuova ondata di calore, dovrebbe essere, se non ricordo male, la quarta insomma dall'inizio dell'estate, eventi che sono sempre più frequenti nella nostra isola, le nostre latitudini in generale nel Mediterraneo, ma con la particolarità che la Sardegna è molto vicina all'Africa e quindi il ciclone, diciamo, ci prende in pieno, no? Possiamo un pochino dire così. E siamo in attesa di avere il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Chiedo a Fabio se ce l'abbiamo. Sì, è con noi. Luca Saba, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, salve.
0: Allora, Luca Saba, purtroppo voi di Coldiretti avete fatto già una stima dei danni per l'agricoltura, per la zootecnia, causati appunto dall'ondata di caldo estremo e anche dagli incendi estivi, che sono un'altra purtroppo caratteristica di questa estate.
1: Sì, diciamo che la stima è stata soprattutto sugli incendi, anche sulla base dei territori percorsi dal fuoco, insomma, che hanno colpito soprattutto diverse aziende. E il resto lo sta creando questo clima impazzito, per cui sostanzialmente un colpo di calore pesante su tutte le colture in pieno campo, relative soprattutto a pomodori, ortaggi che abbiamo in questo periodo nelle aziende insieme a angurie e meloni, che nonostante siano delle colture prettamente estive che sanno sopportare bene anche il caldo, però con temperature che per una settimana continuano a essere al di sopra dei 40 gradi e per diverse ore chiaramente ne subiscono le conseguenze. Per gli incendi abbiamo calcolato già oltre 10 milioni di euro di danni.
0: 10 milioni e siamo purtroppo insomma a metà estate, diciamo così, c'è ancora tutto il mese di agosto, tra l'altro per gli incendi sappiamo che anche settembre è un mese delicato. Ecco, a proposito di frutti pendenti a cui lei faceva riferimento, il sole sostanzialmente crea, potremmo chiamarle proprio delle ustioni alla buccia, e addirittura avete parlato di perdite dirette tra il 30 e il 40% per meloni e anguria della produzione di quest'anno.
1: Sì, quest'anno le perdite dirette sono perché crea chiaramente problemi alla buccia, che in realtà fanno sì che ci sia un prodotto che teoricamente sembra vendibile, ma in realtà è proprio deprezzato sul mercato sulla base

0: appunto di queste ondate di calore che stanno pesando in maniera incredibile. Altra cosa è anche il mondo dell'allevamento. In questo momento le pecore sono in asciutta ma vanno comunque riparate, mentre chi è in produzione ancora sono i bovini da latte che stanno in stalle e che quindi subiscono uno stress molto pesante che sta riducendo le performance produttive, quindi l'animale chiaramente al caldo sta producendo molto di meno perché è in sofferenza.
1: Tornando un attimo alle piante, non abbiamo parlato dei vigneti, perché le piante di vite sono sottoposte ad uno stress idrico e termico insostenibile.
0: Sì, diciamo che anche la cultura della vite è una cultura che generalmente riesce a sopportare riesce a sopportare bene il caldo, anzi a volte il caldo con poca umidità, con bassa umidità, consente di evitare che in questa fase fenologica dove c'è il frutto già che si sta preparando in qualche modo alla maturazione completa, si eviti che ci siano delle malattie ulteriori dovute all'umidità magari che è presente sul sottochioma, ma in questo caso è proprio l'assenza di acqua, questo colpo di calore pesante che rischia in qualche modo di far avere un bilancio idrico della pianta che è veramente, veramente limitato. Stiamo registrando non in maniera diciamo così un po' a macchia di leopardo una situazione critica, chiaramente le zone più alte dove comunque c'è una temperatura che magari di qualche grado riesce a scendere stanno soffrendo di meno, ma sulle zone di pianura questa sofferenza si sta facendo sentire tutta in maniera pesante.
1: Esistono, le chiedo, misure tecniche, diciamo così, di mitigazione agroclimatica, no? Che sono capaci in qualche modo di agire sulla schermatura solare ma anche sull'efficienza idrica?
0: Sì, sull'efficienza. Allora, ci sono ormai delle tecnologie che sono molto, molto sviluppate e che rispetto a ondate di calore di 45 gradi, onestamente, l'unico meccanismo di mitigazione, oltre che avere irrigazioni di soccorso, o magari fatte di notte con temperature basse, perché chiaramente non si possono fare nel momento in cui c'è la temperatura più alta per abbattere il calore, ci sono. Chiaramente tutti i meccanismi di copertura che hanno alcune tipologie di coltivazioni, soprattutto le fruttifere, che vengono utilizzate in alcuni casi anche per quanto riguarda le eventuali problematiche diverse tipo grandinate o gelate, insomma, quindi per impedire l'altra parte del problema, che è quello della diminuzione brusca di temperatura o di fenomeni climatici estremi. Però diciamo noi non siamo abituati a questi picchi di calore così duri, cioè le piante resistono generalmente ad ore in cui le temperature sono 40 gradi e a temperature sopra i 30 gradi anche ripetute, ma a temperature di 40 gradi per una settimana quello è veramente un qualcosa che non avevamo e che ci porta a un clima veramente tropicale molto pesante.
1: Questo secondo lei porterà gioco forza ad un ripensamento di quelle che sono le colture più adatte in Sardegna? Perché secondo quello che dicono gli esperti meteo siamo di fronte a un fenomeno irreversibile, nel senso che ormai se le ondate di calore si riproponevano magari ogni 20 anni, ogni 30 anni, ormai da qualche estate 2024-2025, già da diverse estati di seguito ne abbiamo più di una durante l'estate, quindi stanno diventando dei fenomeni ciclici normali.
0: Sì, quindi.
1: State ripensando in qualche modo a una nuova agricoltura per la nostra isola?
0: Sì, l'abbiamo anche proposto in termini di misure anche compensative per gli agricoltori e anche di orientamenti nuovi, ma soprattutto ci ha pensato l'Università di Sassari, la Facoltà di Agraria con unità di desertificazione, che sta verificando la sostenibilità delle piante alla luce di quello che è stato il cambiamento climatico, che ormai è una realtà, cioè il clima subtropicale ci sta portando soprattutto a coltivazioni per quanto riguarda le colture estensive nuove, molto più resistenti all'acqua, mentre per quanto riguarda alcune piante tropicali

0: tropicali mai insomma coltivate in Sardegna si stanno cominciando ad esempio ad attivare le prime coltivazioni come l'avocado, però chiaramente l'avocado ha problematiche anche che in una fase di adattamento o meglio in fase di cambiamento del clima così come c'è stata in quest'ultimo periodo soffre anche le basse temperature sotto lo zero, cioè non resiste, per cui sostanzialmente ci ritroviamo in un momento di cambiamento dove probabilmente in futuro coltiveremo in Sardegna l'avocado piuttosto che magari le pesche perché non saranno più sostenibili, ma ancora diciamo siamo in una fase di passaggio dove gli agricoltori devono resistere in maniera dura a questo clima.
1: E a proposito di questo abbiamo proprio una manciata di secondi, Luca Sabba, avete fatto delle richieste dello stanziamento di fondi straordinari alla regione, velocissimo.
0: Sì, abbiamo in momenti di questo tipo la vicinanza della regione soprattutto per le imprese colpite è fondamentale, quindi ci aspettiamo che la regione anche con le misure comunitarie che sono attivabili per chi ha perso tutto e possa in qualche modo dare un ristoro, un po' di respiro alle aziende.
1: Grazie Luca Sabba, direttore regionale di Coldiretti. Noi adesso ascoltiamo La città degli angeli, Achille Lauro.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluda a tutti de Elena Ledda. Sa Radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di Amengianu, a 4:04

0: de aposti prangiu e ai 10:15 de a su notti. E su domenigu a mesu di puru, in sa Radiolina.
1: Radiolina. La strambata.
2: 13:09, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Estate difficile per via del calore estremo, per via degli incendi e per via appunto del fatto che questo calore estremo influisce tantissimo sull'attività dell'uomo. Abbiamo parlato prima con Luca Saba di agricoltura, di campagne e dei problemi che stiamo registrando, ma questo caldo è un problema anche per gli animali. Il caldo è iniziato a maggio, le temperature sono però cresciute fino a luglio, mettendo appunto sotto pressione allevamenti come quello di Arborea, che è un po' il cuore della produzione lattiero-casearia dell'isola. Con noi in collegamento c'è Emanuela Biondo, imprenditrice proprio di Arborea. Ben ritrovata.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, qual è la situazione? Intanto sotto le stalle registrate temperature anche di 46 gradi, no? Sotto le tettoie.
3: Sì, esatto, perché comunque sia il caldo viene, lo sentiamo a maggior ragione nonostante ci siano gli spazi aperti, nonostante ci siano comunque gli impianti di raffrescamento e di ventilazione, il caldo comunque viene sostenuto dalle coperture e trattiene, quindi di conseguenza rimane all'interno, e all'interno delle stalle gli animali lo accusano ancora di più.
2: Una sorta di effetto serra, no? Quasi.
3: Esatto.
2: E c'è poi un problema anche di notte, Emanuela Biondo, perché il termometro durante le ondate di calore rimane sopra i 30 gradi costantemente, perché come ci hanno spiegato più volte in queste settimane gli esperti meteo, gli strati più bassi non fanno in tempo a raffreddarsi, nemmeno di notte, anche perché l'insolazione insomma dura fino a tardi, fino alle 21, e quindi insomma si registrano, per cui gli animali non hanno tregua neanche di notte.
3: Esatto, cosa che invece negli anni precedenti possiamo dire che c'era uno sbalzo termico, sì, una variazione termica, dove l'animale nelle ore notturne riusciva ad avere, un po' come noi, ad avere un pochettino più di respiro, permettetemi questo termine.
2: Certo.
3: Invece io parlo per noi aziende di Arborea, abbiamo H24 gli impianti di raffrescamento, gli impianti di ventilazione, l'acqua a disposizione. Quando dico impianti di raffrescamento vuol dire proprio acqua nebulizzata sempre per poter abbassare il più possibile la temperatura degli animali, quindi sì, dargli maggiore sostentamento agli animali, perché il benessere animale per noi è la prima cosa fondamentale.
2: Anche perché ormai si sa che il benessere animale è fondamentale anche per le produzioni, nel senso che un animale stressato non fa un buon latte, un cattivo latte non fa un buon formaggio e così via, no? Questo si è capito. E quindi avete dovuto fare, Emanuela Biondo, anche degli investimenti per queste docce, per questi impianti di raffreddamento.
3: Sì, raffrescamento. Raffrescamento e impianti di ventilazione. Sì, noi adeguiamo, perché poi come ogni imprenditoria, come ogni settore imprenditoriale, ha bisogno sempre di adeguamenti, quindi soprattutto nelle stalle e soprattutto in visione anche di queste temperature che sempre di più vanno ad aumentare, dobbiamo sempre adeguare le nostre strutture, le nostre aziende. Sì.
2: Questo però vuol dire consumi energetici maggiori e costi di gestione maggiori per voi.
3: Esatto. Noi infatti, grazie anche alla Confagricoltura, di cui ne facciamo parte, che siamo degli associati, sì, che soprattutto in questo caso dà la possibilità di rappresentare queste istanze difficili come ci sono oggi, proprio per chiedere aiuti, per chiedere sostegni, anche semplicemente per una variazione, un cambiamento delle coperture, perché anche noi si va sempre di più verso il green e quindi si cambiano i pannelli per mettere

0: Siamo
1: caldo.
0: per settimana.
1: E
0: Sì, ce la
1: quindi.
0: sentiamo noi adulti, noi persone, diciamo così, ma soprattutto per gli animali in generale, sì.
1: Grazie, grazie per la sua partecipazione alla strambata. Naturalmente buon lavoro e noi adesso ascoltiamo Tommaso Parasito.

La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 28 luglio 2026. La rivolta a pedali, a cura di Celestino Tabasso. A Castelfranco Veneto, i vigili hanno fermato un tale e gli hanno spiegato per 3 volte che non poteva portare il figlio sulla canna della bici, soprattutto sull'acciottolato. Ma lui non se n'è dato per inteso e alla fine lo hanno multato. A quel punto il tipo, scandalizzato, ha denunciato sui social l'iniqua sanzione e ha aggiunto che ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città, come se non fosse stato lui a farla così lunga e come se gli agenti, pur di multarlo, avessero rinunciato ad arrestare Riina. Ora si può essere trotskisti o neoborbonici, guelfi o ghibellini, ma si suppone che per tutti sia giusto rispettare il codice della strada, soprattutto a tutela dell'incolumità di un bambino. E invece la faccenda ha suscitato un mare di insulti social alla municipale. La sensazione è che accanto all'antagonismo violento, massivo e ideologizzato, vedi la Val di Susa, stia crescendo un'insofferenza alle regole pulviscolare e individualista. Un sovranismo monoposto che sui social trova, per dirla con Canetti, il cristallo di massa per addensarsi in un ribellismo sordo e antistato. E questo anarchismo da tinello, che si gonfia tra gioiellerie e case nel bosco, per alcuni rappresenta più un gruzzolo che un pericolo. Se il tipo, anziché di 27 euro, lo avessero multato di 2.700, ci sarebbe già il video AI del generale romano che gli dà un passaggio sulla biga per fare ricorso al TAR. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: 4 minuti ancora, Giulia Angela Secchi con voi alla strambata. Oggi un tema attualissimo, le conseguenze del calore sull'attività dell'uomo. Tra i settori in sofferenza nel sud dell'isola c'è quello dell'apicoltura. Siamo in compagnia di Giuseppe Casu, direttore provinciale di Coldiretti Cagliari, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai ascoltatori.
0: Purtroppo, Giuseppe Casu, per il sud dell'isola avete denunciato una vera e propria strage di api.
1: Sì, assolutamente. Sono dati segnalati in queste ultime settimane dove purtroppo l'eccesso di calore ci ha riportato alla mente ciò che è avvenuto nel 2023, cioè purtroppo una moria importante di api, anche se devo essere sincero, il 2026 è un anno complesso per l'apicoltura, perché già prima di questi eventi estremi abbiamo avuto segnalazioni di importanti riduzioni di produzione.
0: Diciamo che c'è una combinazione letale, temperature da una parte, siccità prolungata, incendi, quali sono gli effetti proprio sugli alveari?
1: Allora, diciamo che l'effetto purtroppo è intanto un calo produttivo, perché le api hanno un sistema complesso di gestione della temperatura all'interno degli alveari, col battito di ali creano una ventilazione che appunto in qualche maniera riduce la temperatura all'interno dell'alveare, ma chiaramente quell'attività ha poi degli effetti evidentemente sulla riduzione di produzione. Ma quando il calore diventa estremo, ed è ciò che è avvenuto in questi giorni, purtroppo si ha la vera e propria morte delle api.
0: Ecco, quindi è interessante, ci sta dicendo sostanzialmente che le api smettono di raccogliere il nettare perché devono ventilare l'alveare e quindi sbattono le ali e cercano acqua e quindi sostanzialmente non fanno la raccolta, no? Succede questo?
1: Diciamo che continuano con la raccolta, ma hanno questa attività di termoregolazione dell'alveare che chiaramente però sottrae energie chiaramente all'attività produttiva ordinaria, e questo determina normalmente una riduzione di produzione, ma in casi estremi come quelli che stiamo registrando e come quelli che abbiamo registrato nel 2023, purtroppo una vera e propria morte delle api per eccesso di temperature. Abbiamo peraltro registrato anche in questi giorni uno scioglimento proprio dei favi per via della temperatura elevata che si è registrata all'interno degli alveari.
0: E questo ovviamente uccide le larve, no? E soffocano le famiglie delle api.
1: Esattamente. Di fatto quindi c'è un dato di perdita produttiva, ma poi un dato proprio di morte delle api, con tutto un lavoro che poi deve essere fatto per ricostituire sostanzialmente le famiglie.
0: E c'è anche un problema con le regine che interrompono la deposizione delle uova.
1: Beh sì, il problema proprio generale sul funzionamento complessivo dell'alveare, che in qualche maniera risente appunto di questo eccesso di temperatura.
0: Nel 2023, diceva Giuseppe Casu, si era verificata una situazione simile, in quell'occasione erano state stanziate delle misure per le aziende apistiche in crisi.
1: Sì, fu stanziato una somma anche importante, 1 milione di euro. Il problema è che queste risorse non sono state ripartite in maniera adeguata, per cui sono state percepite solamente da una parte delle aziende, tant'è che una delle nostre richieste, oltre che attenzionare chiaramente il 2026, è quello di rivedere e rimodulare gli aiuti per il 2023.
0: Avete già diciamo ufficialmente sottoposto questa vostra richiesta alla regione?
1: Abbiamo scritto alla regione la necessità di rimodulare il 2023, ma anche di attenzionare il 2026 come ulteriore anno appunto complicato e complesso.
0: Siete preoccupati in generale? Insomma, una nuova ondata di calore sta per arrivare.
1: Guardi, siamo profondamente preoccupati, ma soprattutto per un fatto, che non sono più eventi estremi, ma sono eventi in qualche maniera costanti, per cui a fianco alle attività di supporto finanziario alle aziende, noi crediamo sia fondamentale e necessario un intervento più strategico e strutturale che consenta alle nostre aziende, non solo quelle apistiche ma anche quelle di altri settori, di affrontare il cambiamento climatico che si esprime in tantissimi modi: eccessi di caldo, eccessi di pioggia, siccità estreme. Sono fenomeni ormai sempre più ricorrenti che richiedono un supporto alle aziende che abbiano origine scientifica e un meccanismo poi di assistenza tecnica e di trasferimento dell'innovazione.
0: Grazie Giuseppe Casu, direttore provinciale di Coldiretti Cagliari. Adesso noi ascoltiamo Bruno Mars.

0: Abbata, in questo scorcio di trasmissione lo dedichiamo ad un evento culturale davvero singolare, il Silent Sardinia Festival, che è un evento multidisciplinare che si svolge in località bellissime, Canigione, Santa Teresa Gallura, un evento a basso impatto ambientale e che ha una caratteristica, come suggerisce ovviamente il nome, molto singolare. Tutti i contenuti sonori sono trasmessi attraverso delle cuffie. Noi siamo in compagnia del direttore artistico Michele Moi, ben ritrovato, che ha ideato questo festival.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci sente? Noi la sentiamo male, Michele Moi.
1: Adesso mi sentite meglio?
0: Eccoci, adesso la sentiamo. Allora, come nasce questa idea del Silent Sardinia Festival?
1: Quest'idea nasce soprattutto per riuscire ad attrarre un pubblico a 360 gradi con un'offerta che sia diversificata nello stesso luogo. Mi spiego meglio: i sistemi che utilizziamo hanno tre canali, quindi tre possibilità di scelta, e la nostra programmazione, che è formata da diverse sezioni all'interno dello stesso luogo, diverse offerte culturali e di intrattenimento.
0: Ecco, ieri si è aperta questa ottava edizione che andrà avanti sino all'8 agosto. Com'è andata?
1: È andata molto bene, è andata molto bene, è stata una bellissima occasione di incontrare la nostra Santa Teresa Gallura, che è il cuore delle nostre attività, ma non c'è solo Santa Teresa Gallura, perché
2: mare a Arzachena, ovvero Canigione, che è un po' la nostra casa, dove abbiamo la sede, e il magnifico borgo di Agius.
0: La sentiamo un pochino male, Michele Moi, ogni tanto perdiamo, poi sentiamo un bellissimo sottofondo, devo dire bellissimo, di grilli, è in campagna. Pronto? Ci sente?
1: È molto per noi tattico per quanto riguarda quelli che sono i nostri spostamenti.
0: Non riusciamo però a sentirla, la sentiamo veramente a tratti, non so se dipende da lei, se forse si deve spostare in un punto di maggiore ricezione. Capisco che magari in campagna è difficile.
1: Certo. Mi sentite?
0: Insomma, un pochino a tratti. Comunque mi diceva prima che la giornata di ieri, l'apertura è andata molto bene. Ci sono festival simili nel resto d'Italia?
1: Allora, festival equivalenti no, ci sono molti festival che propongono delle singole attività che vengono fruite in cuffia, perché per diversi motivi sta diventando uno strumento che è molto apprezzato nel mondo culturale. La maniera in cui lo utilizziamo noi è l'inclusività, ovvero sia il riuscire ad attrarre un pubblico diversificato, e soprattutto quello che noi invitiamo i nostri spettatori è di cuffia al capo tuffarsi in mondi rarefatti, fatti di suoni, e che vengono poi dipinti dall'immaginazione dello spettatore.
0: Quindi è un'esperienza immersiva, no? In qualche modo.
1: È un'esperienza molto immersiva e che stimola l'immaginazione, soprattutto dei più piccoli, e dei più piccoli che sono all'interno di ogni adulto. Quella che è la nostra, posso dire, fiore all'occhiello, nel senso che noi stessi siamo una compagnia di teatro ragazzi, è tutta la sezione che è dedicata alle attività per famiglie ed è composta da spettacoli che sono a tematica ambientale ed attività di riciclo creativo. Poi abbiamo altri tre mondi. Oltre agli spettacoli e le attività per famiglie, abbiamo la musica, dove occupiamo dei luoghi meravigliosi, come ad esempio il 3 agosto sarà nel Faro di Capotesta, oppure come il prossimo venerdì sarà nella spiaggia di Vignola Mare, e creiamo una contaminazione sonora tra le atmosfere ambient del polistrumentista iglesiente Francesco Nicola Perra e degli ospiti d'eccezione che saranno in questa edizione Moses Concas e Micol Picchioni Arpa Rock.
0: Grazie Michele Moi. Naturalmente tutto il programma del Silent Sardinia Festival lo trovate anche online, e naturalmente buon lavoro, grazie per la sua partecipazione alla Strambata che continua.
3: La Strambata su Radiolina.
4: Rimani in contatto.
3: contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Ancora Giuliangela Secchi con voi alla strambata sino alle 14. Tra poco i principali titoli delle news del telegiornale di Videolina, ma prima ascoltiamo insieme De Bausa Magnetic.

0: Una manciata di minuti al termine della strambata, ancora Gidi Angela Secchi con voi, e ci ha raggiunto in studio il collega arrivato dalla redazione del TG di Vidolina, Andrea Secchi. Andrea, ciao.
1: Buongiorno Gidi Angela. Allora, per quanto riguarda le notizie principali dell'edizione odierna del nostro telegiornale, l'apertura è dedicata agli aeroporti sardi, momento cruciale, il passaggio tra luglio e agosto, la fase più calda direi dell'anno, non solo della stagione estiva, previsioni record con 13 milioni di posti offerti, però c'è il problema dell'affidabilità dei trasporti, tanti ritardi che si sono verificati nei giorni scorsi e oggi comunque è stata una giornata sicuramente tranquilla. E poi il problema dei consorzi industriali, da Tossilo la rivolta contro il commissariamento delle aree industriali, è ora di dire basta, questo tipo di gestione dura da troppo tempo, una gestione commissariale che dura da quasi 20 anni, 18 per la precisione. Ancora, nasce nel Nord Sardegna la Camera di Commercio, un progetto che abbraccia tutto il territorio. L'obiettivo è quello di far crescere le circa 45.000 imprese delle province di Sassari e Olbia. E poi un altro titolo che ti riguarda da vicino, visto che hai curato tu il servizio, l'SOS del mare sardo, con le temperature che sono cresciute a dismisura, flora e fauna a rischio, abbiamo l'esperto, tu insomma Gina già, non so se
0: noi l'abbiamo sentito ieri, ne abbiamo parlato ieri, perché oggi abbiamo parlato di caldo, la strambata, ma le conseguenze sulle attività dell'uomo, quindi allevamento e campagne, agricoltura. Ieri invece abbiamo parlato proprio dal punto di vista della natura, e quindi abbiamo parlato anche dei problemi che i nostri pesci, e alcuni dei quali insomma stanno prendendo altre strade perché non riescono più a stare nel nostro Mediterraneo così caldo.
1: Ci stiamo sempre più tropicalizzando, diciamo che tutti i fenomeni che abbiamo vedevamo insomma i paesi tipo Messico, nel Centro America, Cuba eccetera, pian piano stanno diventando insomma abitue qui. Purtroppo sta capitando questo, però insomma il cambiamento climatico è anche questo.
0: E poi
1: abbiamo lo sport, perché si muove qualcosa, più di qualcosa, nel mercato del Cagliari. Arriva un difensore centrale, un Kofler dal Sud Tirol, va Veroli invece per la formazione bolzanina, verso la formazione bolzanina, era l'aggiunta di cui sostanzialmente si era parlato già ieri dopo le parole del presidente Giulini, e c'è qualcosa che si muove anche in attacco, perché diciamo nel mirino c'è l'attaccante spagnolo Kevin Carlos, non reduce da una buona annata col Nizza, 23 presenze e 0 gol, ma che si era messo in luce invece col Basilea, dove di gol ne aveva messo ben 15, tra l'altro abbastanza strutturato, insomma gli scout dicono che sia veramente un buon giocatore. E poi ricordiamo che questo pomeriggio c'è un nuovo test, l'ultimo per quanto riguarda il ritiro di Temu, contro il Modena alle 17.
0: Grazie Andrea Secchi, direttamente dalla redazione del telegiornale di Vidiolina. È tutto per questa edizione della strambata, che torna domani come sempre alle 12.30 fino alle 14. Vi salutano Gidi Angela Secchi e Fabio Leoni. Vi ricordo che dopo la strambata potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi l'analisi di Alberto Mingardi. È tutto davvero, ma continuate a stare con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Ritardi e cancellazioni hanno accompagnato l'ennesimo fine settimana di passione. Nelle prime ore della giornata la situazione nei tre aeroporti sardi sembrava tornata alla normalità, ma col passare delle ore si sono nuovamente accumulati ritardi, soprattutto sui collegamenti serali da e per Cagliari e Olbia. Il banco di prova del passaggio fra luglio e agosto conferma così quanto basti poco per mettere sotto pressione un sistema chiamato a gestire i giorni più intensi dell'estate. I dati definitivi arriveranno a fine stagione, ma le prime stime informali già superano le aspettative per una programmazione che ha fatto prevedere un'estate destinata a entrare fra le migliori di sempre, con quasi 13 milioni di posti in vendita. Cagliari si conferma il primo scalo dell'isola con una capacità che sfiora i 6 milioni di posti, sostenuta oltre che dalla continuità territoriale, dai collegamenti coi principali hub nazionali e da una rete internazionale ormai consolidata. Nel Nord Sardegna, Olbia e Alghero arrivano insieme a 6,8 milioni di posti, più 9% sul 2025, numeri che certificano il momento favorevole per la Sardegna, ma che rendono ancora meno tollerabili disservizi, perché un'estate da record si misura anche sulla capacità di far arrivare e ripartire i passeggeri senza trasformare ogni imprevisto in un'odissea.
1: Con gli uffici amministrativi chiusi e il personale trasferito in mare, in vista del mese da bollino rosso si rafforza l'impegno della Direzione Marittima Nord Sardegna. Ma cosa dobbiamo aspettarci con l'arrivo di agosto?
2: Intanto un caldo ancora più forte di quello che abbiamo avuto in questi giorni, un aumento sicuro delle presenze sulle nostre spiagge e presenze anche in mare, presenze che già nel mese di luglio comunque hanno mantenuto gli standard degli anni precedenti, con un numero di maxi yacht che si possono vedere attraversando le nostre strade o sicuramente anche dalle spiagge.
1: E accanto ai maxi yacht, nel mese che arriva crescerà la presenza di imbarcazioni da diporto.
2: Altissima presenza di piccolissime imbarcazioni, specialmente prese a noleggio in locazione, perché sono poi imbarcazioni che normalmente sono condotte da chi non ha una grandissima competenza, ed è questo proprio l'elemento su cui stiamo lavorando maggiormente.
1: È prevista una leggera flessione delle presenze rispetto al 2025, ma il flusso in arrivo è comunque molto alto. Il consiglio per chi va in mare è sempre lo stesso.
2: Il mare va sempre rispettato, questa è una frase che si sente sempre. Ti può riservare delle sorprese anche in maniera estremamente rapida. Far presente intanto a qualche persona le proprie intenzioni e a controllare bene il meteo del giorno.
3: Se ne parla da anni e anche il tema dell'ultimo incontro a Borrore non era certo una novità. Quale futuro per Tossilo e più in generale per le aree industriali? Tutti d'accordo, primo passo, fine del commissariamento che dura ormai da troppo tempo.
4: Vogliamo uscire da questa situazione d'impasse che dura ormai da 18 anni. Noi proponiamo di fare un passo avanti riconoscendo le aree industriali di Tossilo come centrali all'interno del discorso delle aree industriali, ma all'interno di un sistema dove il consorzio provinciale diventa strategico nelle future politiche delle aree industriali e quindi anche di Tossilo.
3: Oggi, per usare frasi rimbalzate più volte nel dibattito, le aree industriali sono in una situazione stagnante, di debolezza, di scarsa appetibilità per chi vuole investire e restare nei territori. Per cambiare c'è una proposta in campo con i comuni, ma non solo loro, che chiedono un ruolo di primo piano per una gestione capace di sostenere le aziende e attrarne di nuove.
5: Beh,

0: era già da qualche tempo, ora lo è anche nella forma, non più Camera di Commercio di Sassari ma del Nord Sardegna, due realtà diverse, attigue, due territori che con un'azione sinergica possono completarsi e far crescere le circa 45.000 imprese attive. La nuova denominazione, arrivata dopo un lungo iter burocratico ministeriale, è stata sancita dal Consiglio Camerale riunito a Sassari. Olbia avrà una sede che diventerà un punto di riferimento per le imprese, non solo un ufficio di rappresentanza che esisteva già, ma un luogo di formazione e accompagnamento per il mondo produttivo.
1: Dal punto di vista amministrativo è forse l'unico ente che abbraccia due province, un territorio anche produttivamente molto ampio, eterogeneo, diverso. Poi l'ente non cambia, l'ente fa l'ente, continua ad avere la sua area produttiva ad Olbia, continua ad avere la sua area produttiva su Sassari, ma i vari stakeholder si presenta come un ente effettivamente interprovinciale.
0: Da tempo è stato detto l'attenzione e soprattutto le risorse vengono distribuite nelle varie aree del Nord Sardegna. Presentato al Consiglio Camerale anche il bilancio dell'ente, individuate risorse per 18 milioni che saranno destinati interamente al beneficio delle imprese con voucher, grandi eventi, formazione, innovazione e incentivi.
2: Una storia infinita, da anni attendono di essere stabilizzati, da anni provano a far sentire la loro voce. I precari della sanità sono tornati in piazza con un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari in via Roma. Il primo evento a livello nazionale di un'iniziativa della UIL, no ai lavoratori fantasma.
3: Siamo delle persone, non siamo dei fantasmi e stiamo ancora aspettando delle risposte che la nostra Presidente nel mese di settembre del 2025 ci ha dato, dove lei stessa aveva detto che avrebbe trovato una soluzione per tutti quanti noi. Ad oggi non ha ancora trovato una soluzione e ci vogliamo chiedere il perché. Siamo veramente dei fantasmi oppure lei sta facendo finta di niente? Per quale ragione?
2: E questo ricordano ancora una volta nonostante gli sforzi durante la pandemia.
4: Sono stati gli angeli del Covid. Noi non possiamo far finta che tutte queste cose non siano successe, non siano avvenute. Stiamo parlando d'altronde di numeri esigui rispetto alle dichiarazioni che la politica ha fatto per le assunzioni. Stiamo parlando di circa 1.000 assunzioni tra infermieri e medici, ma nessuno si è preoccupato degli OS.
5: Continuano a restare ai margini della società e precludendoli quella che è la dignità di vita, la dignità anche professionale, perché di fatto queste persone sono persone che non possono avere accesso a un mutuo, non possono avere accesso a un prestito, non possono avere accesso a un affitto e all'acquisto di una macchina.
6: Innanzitutto abbiamo un dato importante che è quello di circa un migliaio di persone che hanno risposto al nostro questionario.
7: L'obiettivo era chiaro, aprire una riflessione sul futuro di un'area oggi staccata dal tessuto urbano, sì isolata da una recinzione che, sebbene storica, limita la percezione visiva e allontana angoli di verde intrisi di storia. Da una parte l'ex artiglieria di Viale Sardegna, dall'altra il grande parco dell'ospedale Zonchello. Ecco perché il questionario del Comitato Orizzonti Urbani ha lasciato il segno. I nuori sono stati tirati in ballo, hanno detto la loro su quei muri, eventualmente da abbattere o modificare.
6: Il risultato è positivo, nel senso che la visione che hanno i nuresi delle domande, dei quesiti che abbiamo posto, comunque sono a favore di una rivisitazione dei due spazi in funzione del verde pubblico e della pubblica utilità.
7: Si aspettava questa risposta dei nuresi?
8: Mi aspettavo molte critiche, sono arrivate, però noi non vogliamo assolutamente sostituirci al potere pubblico. Noi abbiamo fatto una proposta filosofica di aprire questa città un po' chiusa a quelli che arrivano e anche ai cittadini di Nuoro.
7: Lei da giovane che Nuoro ha in mente?
9: Una Nuoro coraggiosa, una Nuoro che vuole guardare un po' oltre e una Nuoro che ritorna a capire il suo ruolo centrale all'interno del territorio.
10: La pinza idraulica sbriciola, i muri del vecchio mercato comunale di San Benedetto, l'escavatore sale sui cumuli di detriti e colpo dopo colpo cancella la memoria di generazione di cagliarittani. Ma quello che oggi sono polvere e ricordi che svaniscono, domani sarà un moderno ed efficiente mercato comunale. La demolizione del vecchio caseggiato è iniziata ieri con l'accantieramento e oggi con le prime nuvole di polvere limitate dai cannoni nebulizzatori che spruzzano microgolla per abbattere le polveri sottili generate dal crolli. La parte di demolizione iniziata all'interno dell'edificio già da alcuni mesi sarà rapida.
11: La parte di demolizione che è stata

0: È l'ultimo step di un lungo percorso, magari meno visibile, ma comunque insomma, questo tipo di interventi richiede una preparazione non semplice. Questa adesso però entriamo nella fase più facile da capire, insomma, da vedere, che ci porterà alla ricostruzione del mercato di San Benedetto.
1: Entro la fine del prossimo anno la nuova struttura, tempo permettendo.
0: Termine collaudo dei lavori entro il 27, insomma, quindi abbiamo come dicevo, la fase di scavo successiva alle demolizioni, poi la fase di costruzione. Si tratta di strutture prefabbricate, naturalmente, quindi la costruzione sarà anche abbastanza veloce.
2: Guizzo di Kingston a pochi minuti dalla fine regala al Cagliari la vittoria per 1-0 nell'amichevole con il Modena, seconda e ultima partita nel ritiro di Temù dopo lo 0-0 con la Sampdoria. Niente da tramandare ai posteri e sarebbe stato strano il contrario, perché Pisacane fa ruotare un po' tutti i giocatori della rosa, rivoluzionando la mediana con Romano affiancato da due cursori come Adopò e Liteta. Dopo un tentativo iniziale di Di Paolo, è il Modena a dettare i ritmi e a sfiorare più volte la rete, in particolare con una punizione di Mendes fermata dal palo. La ripresa parte con diverse sostituzioni e un tentativo di Borrelli che, dopo 25 minuti, lascia spazio a Kingston. Entra, tra gli altri, anche Grandu, che cerca di convincere tutti ad avere una chance con i grandi. Nel finale, su un'azione confusa, al 42esimo arriva la zampata vincente di Kingston per l'1-0 finale di una gara che è servita ad allenare, perché no, la sofferenza e mettere minuti nelle gambe dei rossoblù, con le eccezioni di Vitesca e Veroli ormai in partenza, il primo verso la Polonia e il secondo in prestito al Sud Tirol nell'operazione che porterà a Temù il difensore Kofler. E saranno giorni decisivi anche per chiudere l'accordo con il Nizza per il centravanti spagnolo Kevin Carlos, che il Cagliari aveva già seguito in passato. Trovato l'accordo con l'agente, avvistato lunedì a Temù con la dirigenza cagliaritana, ora resta da trovare quella col club francese.
3: In partite come questa viene allenata anche la sofferenza. Il Cagliari ha sofferto nel primo tempo, un Modena che sembrava più in palla che arrivava prima sul pallone.
4: Ma penso che abbiamo sbagliato tantissimo nell'ultimo passaggio, nella scelta, ed è normale che una squadra come la nostra, che ha dei meccanismi oleati e sincronizzati, se lo fa poi presta il fianco. Però mi è piaciuto comunque come ha lavorato la linea difensiva. Penso che tranne un tiro deviato di caso e il palo su punizione di Mendes erano tutte transizioni, per cui abbiamo cercato di dosare le energie lasciando una superiorità loro dietro, e penso che la squadra poi abbia lavorato benissimo anche in fase di non possesso. È normale che quando poi riconquisti il pallone devi essere lucido, e in questo momento ci sta essere poco lucido visto la fatica, e devi avere qualità nell'ultimo passaggio. Io penso che è stato solo quello il metro di giudizio. Penso che inoltre nel secondo tempo, aggiungendo calciatori comunque da un punto di vista di caratteristiche diverse, di qualità, abbiamo alzato anche il livello delle giocate.

Terra Nostra. Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.
2: Ah, dele dele dele dele dele dele dalla. Digri digri digri.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.
6: Bimba!

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.
3: Canto da Pintesu mia, canto in Pizzinnia, sa che terra de Gabizza, e so scanto de Zizia Pazzola, ascolta ia.

0: Era terra mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
2: Arroga Bicciocus! E

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Agli inizi del nuovo millennio la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ritardi e cancellazioni hanno accompagnato l'ennesimo fine settimana di passione. Nelle prime ore della giornata la situazione nei tre aeroporti sardi sembrava tornata alla normalità, ma col passare delle ore si sono nuovamente accumulati ritardi, soprattutto sui collegamenti serali da e per Cagliari e Olbia. Il banco di prova del passaggio fra luglio e agosto conferma così quanto basti poco per mettere sotto pressione un sistema chiamato a gestire i giorni più intensi dell'estate. I dati definitivi arriveranno a fine stagione, ma le prime stime informali già superano le aspettative per una programmazione che ha fatto prevedere un'estate destinata a entrare fra le migliori di sempre, con quasi 13 milioni di posti in vendita. Cagliari si conferma il primo scalo dell'isola con una capacità che sfiora i 6 milioni di posti, sostenuta oltre che dalla continuità territoriale, dai collegamenti coi principali hub nazionali e da una rete internazionale ormai consolidata. Nel Nord Sardegna, Olbia e Alghero arrivano insieme a 6,8 milioni di posti, più 9% sul 2025, numeri che certificano il momento favorevole per la Sardegna, ma che rendono ancora meno tollerabili i disservizi, perché un'estate da record si misura anche sulla capacità di far arrivare e ripartire i passeggeri senza trasformare ogni imprevisto in un'odissea.
1: Con gli uffici amministrativi chiusi e il personale trasferito in mare, in vista del mese da bollino rosso si rafforza l'impegno della Direzione Marittima Nord Sardegna. Ma cosa dobbiamo aspettarci con l'arrivo di agosto?
2: Intanto un caldo ancora più forte di quello che abbiamo avuto in questi giorni, un aumento sicuro delle presenze sulle nostre spiagge e presenze anche in mare, presenze che già nel mese di luglio comunque hanno mantenuto gli standard degli anni precedenti, con un numero di maxi yacht che si possono vedere attraversando le nostre strade o sicuramente anche dalle spiagge.
1: E accanto ai maxi yacht, nel mese che arriva crescerà la presenza di imbarcazioni da diporto.
2: Altissima presenza di piccolissime imbarcazioni, specialmente prese a noleggio in locazione, perché sono poi imbarcazioni che normalmente sono condotte da chi non ha una grandissima competenza, ed è questo proprio l'elemento su cui stiamo lavorando maggiormente.
1: È prevista una leggera flessione delle presenze rispetto al 2025, ma il flusso in arrivo è comunque molto alto. Il consiglio per chi va in mare è sempre lo stesso.
2: Il mare va sempre rispettato, questa è una frase che si sente sempre. Ti può riservare delle sorprese anche in maniera estremamente rapida. Far presente intanto a qualche persona le proprie intenzioni.

0: Stabilità per chi vuole investire e restare nei territori. Per cambiare c'è una proposta in campo con i comuni, ma non solo loro, che chiedono un ruolo di primo piano per una gestione capace di sostenere le aziende e attrarne di nuove.
1: Beh, sicuramente è una proposta condivisibile, una proposta che va nella direzione giusta, dove il futuro ente consortile si farà carico dell'amministrazione della zona industriale di Tossilo, allargando quelli che sono i servizi, creando una sinergia tra imprese, università, ETS, affinché effettivamente l'area industriale diventi appetibile per tutti i consorziati.
2: Vedo una buona disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, vedo una buona disponibilità complessivamente del sistema, Confindustria, organizzazioni sindacali, quindi ritengo che ci siano i presupposti perché finalmente si possa porre fine ad un ingiusto commissariamento.
3: Nei fatti lo era già da qualche tempo, ora lo è anche nella forma, non più Camera di Commercio di Sassari ma del Nord Sardegna, due realtà diverse, attigue, due territori che con un'azione sinergica possono completarsi e far crescere le circa 45.000 imprese attive. La nuova denominazione, arrivata dopo un lungo iter burocratico ministeriale, è stata sancita dal Consiglio Camerale riunito a Sassari. Olbia avrà una sede che diventerà un punto di riferimento per le imprese, non solo un ufficio di rappresentanza che esisteva già, ma un luogo di formazione e accompagnamento per il mondo produttivo.
4: Dal punto di vista amministrativo è forse l'unico ente che abbraccia due province, un territorio anche produttivamente molto ampio, eterogeneo, diverso. Poi l'ente non cambia, l'ente fa l'ente, continua ad avere la sua area produttiva ad Olbia, continua ad avere la sua area produttiva su Sassari, ma i vari stakeholder si presenta come un ente effettivamente interprovinciale.
3: Da tempo è stato detto l'attenzione e soprattutto le risorse vengono distribuite nelle varie aree del Nord Sardegna. Presentato al Consiglio Camerale anche il bilancio dell'ente, individuate risorse per 18 milioni che saranno destinati interamente al beneficio delle imprese con voucher, grandi eventi, formazione, innovazione e incentivi. Formazione, innovazione e incentivi.
5: Una storia infinita, da anni attendono di essere stabilizzati, da anni provano a far sentire la loro voce. I precari della sanità sono tornati in piazza con un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari in via Roma. Il primo evento a livello nazionale di un'iniziativa della UIL, no ai lavoratori fantasma.
6: Siamo delle persone, non siamo dei fantasmi e stiamo ancora aspettando delle risposte che la nostra Presidente nel mese di settembre del 2025 ci ha dato, dove lei stessa aveva detto che avrebbe trovato una soluzione per tutti quanti noi. Ad oggi non ha ancora trovato una soluzione e ci vogliamo chiedere il perché. Siamo veramente dei fantasmi oppure lei sta facendo finta di niente? Per quale ragione?
5: E questo ricordano ancora una volta nonostante gli sforzi durante la pandemia.
7: Sono stati gli angeli del Covid. Noi non possiamo far finta che tutte queste cose non siano successe, non siano avvenute. Stiamo parlando d'altronde di numeri esigui rispetto alle dichiarazioni che la politica ha fatto per le assunzioni. Stiamo parlando di circa 1.000 assunzioni tra infermieri e medici, ma nessuno si è preoccupato degli OS.
8: Continuano a restare ai margini della società e precludendoli quella che è la dignità di vita, la dignità anche professionale, perché di fatto queste persone sono persone che non possono avere accesso a un mutuo, non possono avere accesso a un prestito, non possono avere accesso a un affitto e all'acquisto di una macchina.
9: Innanzitutto abbiamo un dato importante che è quello di circa un migliaio di persone che hanno risposto al nostro questionario.
10: L'obiettivo era chiaro, aprire una riflessione sul futuro di un'area oggi staccata dal tessuto urbano, sì isolata da una recinzione che, sebbene storica, limita la percezione visiva e allontana angoli di verde intrisi di storia. Da una parte l'ex artiglieria di Viale Sardegna, dall'altra il grande parco dell'ospedale Zonchello. Ecco perché il questionario del Comitato Orizzonti Urbani ha lasciato il segno. I nuori se sono stati tirati in ballo, hanno detto la loro su quei muri, eventualmente da abbattere o modificare.
9: Il risultato è positivo, nel senso che la visione che hanno i nuresi delle domande, dei quesiti che abbiamo posto, comunque sono a favore di una rivisitazione dei due spazi in funzione del verde pubblico e della pubblica utilità.
10: Si aspettava questa risposta dei nuresi?
11: Mi aspettavo molte critiche, sono arrivate, però noi non vogliamo assolutamente sostituirci al potere pubblico. Noi abbiamo fatto una una proposta filosofica di aprire questa città un po' chiusa a quelli che arrivano e anche ai cittadini di Nuoro.
10: Lei da giovane che Nuoro ha in mente?
12: Una Nuoro coraggiosa, una Nuoro che

0: vuole guardare un po' oltre. Un Anuoro che ritorna a capire il suo ruolo centrale all'interno del territorio.
1: La pinza idraulica sbriciola i muri del vecchio mercato comunale di San Benedetto. L'escavatore sale sui cumuli di detriti e colpo dopo colpo cancella la memoria di generazione di cagliarittani. Ma quello che oggi sono polvere e ricordi che svaniscono, domani sarà un moderno ed efficiente mercato comunale. La demolizione del vecchio caseggiato è iniziata ieri con l'accantieramento e oggi con le prime nuvole di polvere limitate dai cannoni nebulizzatori che spruzzano microgocce d'acqua per abbattere le polveri sottili generate dal crolli. La parte di demolizione iniziata all'interno dell'edificio già da alcuni mesi sarà rapida.
2: La parte di demolizione che è stata, come dire, l'ultimo step di un lungo percorso, magari meno visibile, ma comunque insomma questo tipo di interventi richiede una preparazione non semplice. Questa adesso però entriamo nella fase più facile da capire, insomma da vedere, che ci porterà alla ricostruzione del mercato di San Benedetto.
1: Entro la fine del prossimo anno la nuova struttura, tempo permettendo.
2: Termine collaudo dei lavori entro il 27, insomma, quindi abbiamo come dicevo, la fase di scavo successiva alle demolizioni, poi la fase di costruzione. Si tratta di strutture prefabbricate, naturalmente, quindi la costruzione sarà anche abbastanza veloce.
3: Guizzo di Kingston a pochi minuti dalla fine regala al Cagliari la vittoria per 1-0 nell'amichevole con il Modena, seconda e ultima partita nel ritiro di Temù dopo lo 0-0 con la Sampdoria. Niente da tramandare ai posteri e sarebbe stato strano il contrario, perché Pisacane fa ruotare un po' tutti i giocatori della rosa, rivoluzionando la mediana con Romano affiancato da due cursori come Adopò e Liteta. Dopo un tentativo iniziale di Di Paolo, è il Modena a dettare i ritmi e a sfiorare più volte la rete, in particolare con una punizione di Mendes fermata dal palo. La ripresa parte con diverse sostituzioni e un tentativo di Borrelli che, dopo 25 minuti, lascia spazio a Kingston. Entra, tra gli altri, anche Grandu, che cerca di convincere tutti ad avere una chance con i grandi. Nel finale, su un'azione confusa, al 42esimo arriva la zampata vincente di Kingston per l'1-0 finale di una gara che è servita ad allenare, perché no, la sofferenza e mettere minuti nelle gambe dei rossoblù, con le eccezioni di Vitesca e Veroli ormai in partenza, il primo verso la Polonia e il secondo in prestito al Sud Tirol nell'operazione che porterà a Temù il difensore Kofler. E saranno giorni decisivi anche per chiudere l'accordo con il Nizza per il centravanti spagnolo Kevin Carlos, che il Cagliari aveva già seguito in passato. Trovato l'accordo con l'agente, avvistato lunedì a Temù con la dirigenza cagliaritana, ora resta da trovare quella col club francese.
4: In partite come questa viene allenata anche la sofferenza. Il Cagliari ha sofferto nel primo tempo, un Modena che sembrava più in palla che arrivava prima sul pallone.
5: Ma penso che abbiamo sbagliato tantissimo nell'ultimo passaggio, nella scelta, ed è normale che una squadra come la nostra, che ha dei meccanismi oleati e sincronizzati, se lo fa poi presta il fianco. Però mi è piaciuto comunque come ha lavorato la linea difensiva. Penso che tranne un tiro deviato di caso e il palo su punizione di Mendes erano tutte transizioni, per cui abbiamo cercato di dosare le energie lasciando una superiorità loro dietro, e penso che la squadra poi abbia lavorato benissimo anche in fase di non possesso. È normale che quando poi riconquisti il pallone devi essere lucido, e in questo momento ci sta essere poco lucido visto la fatica, e devi avere qualità nell'ultimo passaggio. Io penso che è stato solo quello il metro di giudizio. Penso che inoltre nel secondo tempo, aggiungendo calciatori comunque da un punto di vista di caratteristiche diverse, di qualità, abbiamo alzato anche il livello delle giocate.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
4: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1+1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1+1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Inequivocabilmente Pan.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
8: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
9: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
8: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
10: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo-iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
4: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
5: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
4: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
5: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
4: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Lina. Radio Notizie.
9: Prima edizione del GR di Radiolina, buongiorno dalle Casini e dalla redazione. In apertura alla sanità, il titolo che trovate nell'Unione Sarda di oggi in edicola è sull'app Unione Digital. La Sardegna abbassa la guardia con la G maiuscola, pronto soccorso presi d'assalto da sardi turisti che non trovano alternativa. Le guardie mediche estive sono una ventina in tutta la Sardegna. La denuncia di un medico di Sorgono: facciamo turni insostenibili, a rischio la sicurezza dei pazienti. pazienti su un ambulatorio mobile per l'assistenza. E poi l'omicidio di Andrea Pintus a Quartu. Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire cosa sia successo il 23 luglio scorso tra Solanas, dove Alessandro Pintus ha colpito la nuca alla moglie sparandole un colpo di pistola e riducendola in fin di vita, e Margine Rosso, a casa della famiglia, dove ha sparato 3 colpi contro il fratello maggiore. Da una ricostruzione fatta dagli investigatori, filtrata da ambienti vicini alla famiglia, la vittima avrebbe cercato di disarmare il fratello e dopo una colluttazione sarebbe stato colpito mortalmente. E cambiamo decisamente

0: anche in corsia con la cantante Maria Giovanna Cherchi, il duo fantafolk di Vanni Masale, Andrea Piso e Beppe Dettori. E poi a Sassari alle 20 nel cortile di Palazzo Ducale il concerto della pianista Chiara Manca chiude la rassegna il mercoledì del Conservatorio a Palazzo Ducale. E noi invece chiudiamo con lo sport e il calcio, siamo in linea con il momento della stagione, questo è il commento del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane a margine dell'amichevole vinta ieri pomeriggio contro il Modena grazie alla rete nel finale di Kingston, soddisfatto della prova dei suoi, al netto di tanti errori visti soprattutto nel primo tempo, contento dell'arrivo del difensore Kofler dal suo Tirol che ha detto all'allenatore dare una soluzione in più nel reparto arretrato un po' corto, viste le partenze di Vietesca e Veroli, il primo in Polonia, il secondo a Bolzano. Era l'ultima notizia, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Mercoledì 29 luglio, a tutti voi il nostro buongiorno. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta c'è Fabio Leoni. La frase del giorno per cominciare: su di me, al di fuori del tuo sguardo, non ha potere la lama di un coltello. Vladimir Majakovskij. E allora, il caffè è già nella moca per alcuni di voi, sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Politica estera in apertura: Netanyahu da Trump allineati su Teheran, ma l'Iran lancia missili contro la base USA in Giordania, la tregua è a rischio. La notizia in aggiornamento e noi continueremo a tenervi aggiornati durante il corso della trasmissione. Unione Sarda, qui aperto sulla mia scrivania, il quotidiano oggi in edicola, in versione cartacea, in versione digital, nel mio computer, nei vostri computer. La Sardegna abbassa la guardia, il titolo di apertura è guardia inteso come guardia medica, perché sono solo una ventina i presidi turistici, presi d'assalto i pronto soccorso, il personale è davvero allo stremo. Siamo a pagina 2 e 3 del giornale oggi in edicola. Io vi consiglio di leggere il racconto di un volontario del 118, ci confessa di passare anche intere nottate fermi in corridoio con il paziente. Il racconto è disarmante, quello che la sanità e tutti noi sardi stiamo vivendo in questo momento. Il diritto a curarsi deve essere imprescindibile in un paese come il nostro. E poi abbiamo ancora qua la prima parte.

pagina l'analisi, il fondo è firmato dal nostro editorialista Ciriaco Feddu e parliamo di Einstein Telescope. E poi vi porto a pagina 7. Ancora le indagini vanno avanti a ritmi serrati, le indagini sull'alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso. Andrea probabilmente voleva disarmare il fratello, poi tre colpi di pistola e la morte. Intanto le condizioni di Michela Rubiu restano gravi. Chiudiamo con pagina 44 e andiamo a Ussassai. Ussassai, lo sappiamo, è uno dei paradisi della nostra Sardegna. Le piscinette sono meravigliose, divieto di balneazione è messo dal sindaco perché la maleducazione sta davvero dilagando. Ebbene, anche ieri erano tantissimi gli escursionisti che facevano il bagno, ignoravano i divieti e i no. E tutto questo perché? Perché cosa? Per una foto social, per un selfie, per un video. La maleducazione va fermata, questa invasione va assolutamente fermata. E allora noi ora ci ascoltiamo un po' di musica, abbiamo Dracula Remix per svegliarci bene, poi continuiamo con l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40esimo Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40esima edizione del Palio di Fonni.
7: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.

0: caffè corretto.
1: Ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari, ancora L'Unione Sarda aperto qui sulla mia scrivania. C'è il calcio nella grande foto a centropagina del nostro quotidiano, perché Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale. Insomma, per andare ai mondiali di calcio abbiamo richiamato chi ai mondiali non ci aveva portato. Che paese meraviglioso l'Italia, il mio adorato Luca Neri, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, si dicevi bene, però anche bisogna dirlo, l'unico allenatore vincente con la nazionale degli ultimi 20 anni, quindi del post 2006.
1: E poi insomma una seconda possibilità a questo punto non si nega a nessuno, no?
2: Sì, diciamo che il modo ancora offende la nazionale, per il modo in cui Mancini l'aveva abbandonata, sì, fuggendo di fatto.
1: Sì, ce lo ricordiamo, forse, non possiamo dimenticarcelo
2: della storia
1: questo.
2: Azzurra.
1: Senti Luca, però insomma a fianco a mister Mancini ci sarà un grande, grandissimo, un uomo che tutti noi amiamo.
2: Sì, perché è proprio questa la cosa poi curiosa, perché in realtà inizialmente ciò che stava emergendo per la nazionale era una nazionale a trazione milanista, quindi da una parte sembrava destinata ad esserci Maldini, Leonardo, ma il CT poteva essere in quel caso Andrea Pirlo, così non è stato come abbiamo raccontato. In un altro momento sembrava stesse emergendo una nazionale a trazione juventina, con magari Chiellini direttore tecnico, Conte CT. Alla fine potrebbe esserci una nazionale a trazione Cagliari, perché? Perché con Mancini CT ci sarà direttore tecnico, Claudio Ranieri direttore tecnico, e attenzione perché avanza nelle ultime ore anche la candidatura di Zola con un altro ruolo che potrebbe essere quello di responsabile delle giovanili, e non solo, una figura un po' che ricorderebbe quella ricoperta negli ultimi anni da Gigi Buffon e in precedenza anche dal nostro Gigi Riva.
1: E quindi sembra un incarico, sia quello di Claudio Ranieri che quello del nostro Gianfranco Zola, ben meritato, no?
2: Beh, direi proprio di sì. Ranieri in realtà già l'anno scorso di fatto era stato il nome che l'Italia sembrava pronta a spendere per sostituire Spalletti dopo l'inizio disastroso della fase di qualificazione ai mondiali. Poi alla fine si virò su Gattuso proprio perché Ranieri aveva pensato inizialmente a un doppio incarico, quindi direttore tecnico della Roma e CT della nazionale. La Roma in quel caso si era opposta e allora Ranieri era dovuto rimanere alla Roma rifiutando l'incarico della nazionale, però lui ha sempre detto che per la nazionale il suo sì sarebbe stata una garanzia. Alla nazionale si dice sì, e questa volta, libero dall'impegno della Roma, ha detto sì.
1: E ha detto sì. E allora, pagina 54 dell'Unione Sarda oggi in edicola, come sempre Luca Neri, grazie, perché ascoltarti e averti con noi è un piacere.
2: Grazie a te.
1: E noi ci ascoltiamo Peggy, quanto mi piace Peggy Gou, e pare anche che sia la nuova fiamma del campione Berrettini, ma vediamo un po'.

0: Tigu da Ibiza, la nuova regina della console. Lorenzo Polini, ti abbiamo fatto ballare in questo inizio di mattina?
1: Per Diana.
0: Buongiorno al nostro super condirettore, perché chiudiamo adesso il momento dedicato all'analisi e al racconto delle notizie dell'Unione Sarda oggi in edicola con le nostre 8 pagine di Unione Sarda Salute.
1: Beh sì, noi anche noi chiudiamo con questo numero l'edizione estiva e poi ci rivediamo a settembre sul giornale in edicola. Si possono leggere delle cose sulla labirintite, che insomma è un nome molto generico per parlare di quelle vertigini che possono avere dei motivi semplici legati a quel liquido che abbiamo dentro l'orecchio, che ci consente di appunto garantire l'equilibrio. Ma qualche volta vale la pena investigare di più, perché ci possono essere dei motivi anche più importanti, ne parlano i medici, tra l'altro ci sono i medici sardi che rispondono alle domande dei lettori. E poi parliamo di una cosa importante che esiste in Sardegna, siccome di sanità non ne parliamo sempre bene,
0: sì.
1: In questo caso è una sorta di officina che produce in 3D con materiali biocompatibili le protesi che poi si devono sostituire, faccio per dire il ginocchio, l'anca. E questa è una roba molto importante. Un collega è entrato in questa sorta di officina contemporanea che è alla U di Cagliari e la racconta. E poi parliamo anche delle notizie della settimana tirate giù con l'intelligenza artificiale, e ci sono tutte le ricerche pubblicate sulle riviste scientifiche del mondo. Ce ne sono alcune molto importanti, compresa una, secondo me la più importante, che riguarda un test per individuare il Parkinson prima che sia tale, grazie a un prelievo del sangue, sostanzialmente, cioè grazie a dei biomarcatori. È una ricerca fatta in Europa, insomma. E racconta che forse domani si potrà intercettare prima, arrivare prima, e poi la grande scommessa della medicina.
0: E allora, come sempre, tante interviste, tanti grafici, tanti numeri nel nostro inserto salute. E la cosa che balza all'occhio, Lorenzo, oggi, sfogliando il nostro quotidiano e fermandoci davanti a questo inserto salute, è che la medicina, i medici, gli specialisti in Sardegna sono davvero bravi. Quello che non funziona, ne parliamo poi a pagina 2 e 3 del nostro quotidiano, è la politica applicata alla sanità, invece.
1: Certo, assolutamente, ci sono delle grandi eccellenze. Proprio nel nostro giornale, non so se ne hai parlato tu oggi, c'è la storia di un medico che si sobbarca 200 chilometri per andare a coprire un posto vacante del servizio di diabetologia nel comune di Orroli.
0: Da Muravera a Orroli, è la cosa che mi ha colpito molto, commenta: non sono un eroe, questo è il mio lavoro. Quindi abbiamo veramente tanti professionisti, e il merito in questi mesi dell'inserto salute è stato quello di ricordarcelo e di non farci mai dimenticare che la nostra è un'isola all'avanguardia.
1: Certo, assolutamente sì, proprio hai centrato il punto.
0: Lorenzo Paolini, grazie come sempre, e noi ci vediamo più tardi in redazione, segnale orario qui a Radiolina. Lo anticipo io, sono le 8:28, mi piace tanto Fabio Leoni dare il segnale orario.
2: Radiolina, caffè corretto. Sono le 8:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Caffè corretto.
0: Cantiamo d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Radiolina.

0: Allora, torniamo a parlare di sanità, perché è quello che si è scatenato in queste ore, è un vero e proprio caso. Allora, state a sentirmi. È falso che il sole faccia venire il melanoma, anzi è vero il contrario. Chi più si espone al sole, più è protetto dal melanoma. A dirlo non è stato un influencer qualunque, ma un medico. In un video pubblicato su Instagram è visto da oltre 1 milione di persone in poche ore. L'affermazione risuona alquanto stonata, soprattutto in questo momento di caldo africano, dove anche se non andiamo al mare siamo tutti esposti ai raggi del sole. La dermatologa Roberta Galletti per fare con noi chiarezza. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, intanto grazie perché l'abbiamo stanata sulla strada per Iglesias, quindi intanto la ringraziamo per essersi fermata per noi. Allora, dottoressa, è un'affermazione molto complessa e molto fuorviante.
1: Sì, che ha creato molte critiche, molto caos. Non so se avete visto, la collega è stata segnalata anche da più persone all'ordine dei medici di riferimento a cui è iscritta, perché ovviamente ha dato delle false informazioni, godendo di un titolo professionale molto riconosciuto.

0: Le rughe per la pelle che poi si rovina. Dottoressa, però scherzi a parte, quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, una macchia, un neo, un rossore sospetto, una telefonata al medico di riferimento è assolutamente necessaria.
1: Esatto.
0: Quindi sì, mai sottovalutare la nostra pelle, quelli che sono i bisogni della nostra pelle.
1: Esatto, è vero.
0: E poi aggiungiamo anche un'altra cosa in chiusura e la lasciamo al suo lavoro. Fidiamoci forse meno anche dei social.
1: È probabile, sì. Quello sarà un grosso capitolo da forse discutere meglio, sì.
0: E allora magari lo faremo di nuovo insieme in una delle prossime puntate di Caffè Corretto. Grazie per essere stata con me, Roberta Galletti, e a lei buon lavoro.
2: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata.

0: nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Radiolina Meteo.
5: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Radiolina, estate.
8: Caffè corretto.
9: Allora, siamo qua di nuovo insieme per la prima volta a Radiolina. Abbiamo uno dei fotografi italiani più famosi, apprezzati e temuti dalle luci del gossip ai sapori della food photography. Diamo il benvenuto a Riccardo Frezza.
10: Buongiorno a tutti.
9: Ma buongiorno, che bello Riccardo, grazie.
10: Grazie a voi.
9: Allora, intanto credo che tu sia già arrivato in Sardegna, perché stasera alle 19.30 sarai a Porto Cervo, protagonista di Porto Cervo Libri in piazzetta.
10: Sì, certo.
9: E abbiamo un nuovo libro da raccontare, Storia di un mercante di immagini. Ti
10: sì, è un libro che ho fatto per raccontare un mondo che non c'è più, raccontare come si lavorava una volta, quando non c'erano i social, quando non c'era Instagram. Non c'era internet, bisognava lavorare in un altro modo. Ebbene, qualcuno lo doveva raccontare, ci ho provato io, però vediamo.
9: E ci hai provato con grandissimi risultati. Riccardo, tu hai fatto della Costa Smeralda davvero la storia?
10: Qualcosa ho fatto, dai.
9: Modesto, te lo dico io. Allora, hai fatto davvero la storia, perché tutto quello che abbiamo visto sui giornali, no, erano gli anni 80, guarda, gli anni 90, io, porta la tua firma.
10: Certo, ma non solo la mia, anche gli altri. Però comunque, quella volta Instagram eravamo noi.
9: Sì.
10: L'unico modo per comunicare, far conoscere nel mondo qualunque località, soprattutto la Sardegna, erano i giornali, non c'era Instagram, i profili, le storie, credo tutto, tutti sanno tutto di tutti e tutti vedono tutto. È questo che io ho voluto raccontare.
9: E non c'era soprattutto, Riccardo, l'autogossip, cioè adesso qualsiasi personaggio fa la foto, scatta la foto, è come se veicolasse lui la notizia di gossip.
10: Ma sì, perché
9: lì invece tu andavi veramente a rubarle.
10: Sì, ma allora, era un furto fatto abbastanza
9: un furto d'artista.
10: Però vedi, tanti personaggi che, che oramai sono finiti, perché purtroppo la vita cambia, sono convinti se avendo 2.000, 3.000, 5.000 like sono sì. ancora sull'onda, ma non è così.
9: Il like la... non è la copertina.
10: Esatto, la gente gira, sto girando, uno prende il telefonino, lo fa gira le pagine di Instagram.
9: Certo.
10: Ma non è come girare un giornale.
9: Assolutamente, assolutamente.
10: La sfoglia... gente è convinta,
9: lo so.
10: Poi c'è questa grande crisi dell'editoria dovuta anche, penso, all'evento Instagram.
9: Ascolta Riccardo, Costa Smeralda degli anni d'oro tra Porto Cervo e Porto Rotondo, raccontiamo un po' di nomi, un po' di scatti eccellenti che hai firmato.
10: Ah, guarda, devono sapere chi uno meglio degli altri, quello così, personaggi dell'epoca, i nostri appuntamenti fissi era il grande Mike Buongiorno, che era un abitué della Costa Smeralda, poi tutte le varie attrici a Porto Rotondo. C'era Marta Margotto, c'era Virna Lisi a Porto Cervo, c'era un po' tutti, i calciatori, Vialdi, Mancini, tutto quel mondo lì degli anni 90, quei calciatori lì. Poi una foto che ha fatto un po' il giro, una delle tante che ha fatto il giro del mondo, così Berlusconi con la bandana, con Tondiver.
9: È quello, è lì che ti volevo, il presidente a Porto Rotondo in piazzetta circondato dalla folla.
10: No, non è a Porto Rotondo, è a Porto Cervo.
9: Porto Cervo, circondato dalla folla, la foto è tua.
10: Sì.
9: È finita veramente ovunque. Riccardo, quel mondo non esiste più.
10: Quel mondo non esiste più perché forse lo vogliamo che non esista più. Per me il mondo c'è.
9: Senti, ovviamente, non esiste più, però aspetta, quello che io voglio chiederti forse è perché non esistono più neanche personaggi di quella caratura, cioè non abbiamo più la grande Virna Lisi che arriva.
10: Esatto, cioè prima Virna Lisi era un'abitudine di mortorio. Virna Lisi era una che si tuffava, spendeva i ricci, faceva i suoi snorkeli, era tutta questa cosa qua, ma non c'è più l'interesse perché... Anche perché l'interesse passa che tutti i giorni siamo sempre comunque aggiornati, abbiamo informazioni da Instagram. Non c'è l'attesa del mercoledì, vediamo che cosa c'è sui giornali. All'epoca un giornale che esisteva, che andava più forte di tutti, era la famosa Novella 2000, esatto. Che adesso non esiste più.
9: Certo. Dove aspettavamo, no? Aspettavamo di sfogliare il giornale per vedere anche il bacio.
10: Certo,
9: c'erano i baci d'estate, no? Le nuove coppie.
10: Il costume di un personaggio, o le cellulite di un'altra, o il top, se andavano in modo il top quella volta lì, doveva comprare i giornali. Io mi ricordo quando io facevo tutte le feste del billionaire, no? Una sì.
9: Sì.
10: Era uno che ho lavorato tanto con Briatore, grande imprenditore, che mi ha fatto anche una bellissima dedica sul libro. La gente per vedere la festa, per vedere come erano vestite tutte le donne, gli uomini, chi c'era, aspettava il mercoledì, il giovedì, che proprio i giornali. Adesso c'è una festa, prima di uscire si fanno il selfie del vestito, perché comunque anche quel vestito lì è uno sponsor, una marchetta che fanno questi, capito?
9: Sì, quindi è proprio quel mondo che ci manca, anche che adesso non esiste più, ma attraverso il tuo libro.
10: Manca l'esclusività, manca l'attesa.
9: E manca l'attesa, era la cosa bella anche...
10: La curiosità finisce in tempo reale.
9: E rendeva anche il gossip una notizia, un mestiere molto più nobile. Senti Riccardo, tu a un certo punto dici che la fotografia vende più di un cameriere nei ristoranti, che cosa vuol dire?
10: Ma questo qui è una cosa che mi sono inventato io, perché mi sono messo a fare così per hobby, per combinazione delle fotografie di piatti, di food.
9: Che noi vediamo, per esempio, esatto, nei tuoi social, sono meravigliose.
10: Sì. Però ho fatto questo sito che si chiama Foodografia, dove faccio fotografie di food, perché la gente a questo punto... Visto che i social hanno chiuso la porta dall'altra parte, cerco di aprirla da un'altra. Visto che la gente prima di andare al ristorante non chiede se è buono il conto, va sui social, guarda il nome del ristorante, guarda le foto dei piatti, guarda com'è e va a mangiare, però prima la gente mangia con l'occhio e poi mangia il piatto.
9: Tanto che adesso è stata coniata la definizione di food porn addirittura.
10: Esatto, esatto, food porn, certo, certo.
9: Senti Riccardo, lo scatto che sogni ancora di fare?
10: Lo devo ancora fare, un sogno, non lo so. Ma tutti gli scatti sono dei sogni nel momento che li realizzi. Bisogna sempre documentare, un sogno che non saprei neanch'io. Vorrei fare Trump che dice basta la guerra nel mondo.

0: spero che venga qualcuno per un po' di tempo a sentirmi.
1: È sempre è solo un piacere, Riccardo Frezza Radiolina, grazie. Adesso abbiamo
0: ciao, ciao, ciao.
1: E adesso abbiamo Partenope, grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
5: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
4: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola

0: 8,50 € in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra. Su Ormuz.
1: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fiume, Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
0: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 €. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it con le regole antincendio violate, pugno duro della forestale, pioggia di multe, mancati sfalci dei terreni, accensioni di fuochi non autorizzate, oltre 170.000 euro di sanzioni nel Cagliaritano. E poi l'omicidio di Andrea Pintus a Quartu. Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire cosa sia successo il 23 luglio scorso tra Solanas, dove Alessandro Pintus ha colpito la nuca alla moglie sparandole un colpo di pistola e riducendola in fin di vita, e Margine Rosso, a casa della famiglia, dove ha sparato 3 colpi contro il fratello maggiore. Da una ricostruzione fatta dagli investigatori, filtrata da ambienti vicini alla famiglia, la vittima avrebbe cercato di disarmare il fratello e dopo una colluttazione sarebbe stato colpito mortalmente. Si trovava a bordo di una moto d'acqua a Punta Giglia d'Alghero, ma su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. La Guardia di Finanza d'Alghero, durante un normale controllo in mare, ha prima identificato e poi arrestato un cittadino polacco. Il caos taxi all'aeroporto di Cagliari, con tanti turisti a piedi in varie fasce d'orario per la mancanza di operatori. L'appello dei tassisti di Quarto a Semini, Capoterre e Pula, che chiedono alla città metropolitana di prendere in mano il problema. Nello scalo possono operare infatti solo i tassisti di Cagliari ed Elmas.

0: spettacolo, il momento della stagione. Questo è il commento del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane a margine dell'amichevole vinta ieri pomeriggio contro il Modena grazie alla rete nel finale di Kingston. Soddisfatto della prova dei suoi al netto dei tanti errori visti soprattutto nel primo tempo, contento dell'arrivo del difensore Kofler dal suo Tirol, cadete allenatore, dare una soluzione in più nel reparto arretrato un po' corto viste le partenze di Vetesca e Veroni. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 00 650 57 000.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
1: Scopri
5: l'edizione del Palio di Fonni.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Caffè corretto.

0: Antidroga Emma con il sempre grande Fabri Fibra qui a Radiolina. E allora questa settimana i nostri 4 minuti con sono dedicati a un cocktail. Cristian Mura, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
0: Dal Matilde di Via Angioi a Cagliari, uno dei barman più bravi che noi abbiamo in Sardegna.
1: Grazie, grazie, troppo gentile.
0: Allora Cristian, oggi ci devi raccontare un cocktail che noi proveremo insieme a te a rifare, molto particolare.
1: Allora, volevo proporvi uno dei miei cocktail preferiti, che si chiama Da Madre. È uno dei nostri signature cocktail più rappresentativi da Matilde, ed è ispirato appunto alla Da Madre.
0: E quindi alla nostra Sardegna.
1: Esatto, è una divinità nuragica che rappresenta la vita, la fertilità e la protezione, oltre che il legame con la terra.
0: E allora, come possiamo provare a realizzarlo cercando di imitarti?
1: Allora, questo drink l'ho costruito come omaggio ai prodotti della Sardegna, no? Infatti come base alcolica uso il Gran Gin, che è un gin sardo della distilleria Tremontis, che richiama appunto la nostra terra grazie al grano Senatore Capelli e al ginepro. Poi faccio un semplicissimo succo col sedano e il finocchio, aggiungo un liquore al pomodoro, quindi da lì rappresento la parte vegetale della nostra terra, uso un succo di uva acerba e poi della mela verde. Ok, quindi questo drink poi noi lo serviamo come usualmente all'interno di una cover glass che rappresenta appunto la Da Madre.
0: Ah, quindi anche la forma assolutamente iconica, no? Rotonda della Da Madre. Tanto ghiaccio?
1: Tanto ghiaccio, perché anche se si pensa male, il ghiaccio è un ingrediente importantissimo perché aiuta a diluire e allunga la bevuta. Meno ne metti, più si annacqua.
0: Ascolta, infatti io invece sono una che ti chiede sempre di non mettere il ghiaccio, per esempio. Abbiamo guarnizioni particolari?
1: Allora sì, in questo drink molto semplicemente mettiamo una foglia di cappero che appunto continua con la rappresentazione dei nostri prodotti agricoli.
0: E allora, buono da bere, bello da vedere, Cristian Mura, 4 minuti con un cocktail qui a Radiolina dal Matilde di Via Angioia Cagliari, grazie per essere stato con me. No, facciamo una cosa, visto che abbiamo ancora proprio un paio di secondi. Cristian, a cosa brindiamo in questo mercoledì mattina?
1: Dai, vorrei brindare a una ripresa economica della nostra città che attualmente sta un po' soffrendo tutte le vicende del mondo, dai.
0: Bravo, assolutamente vero, e tu sei sempre uno dei nostri commercianti in prima linea. Grazie Cristian Mura. Noi Fabio abbiamo ancora un po' di musica, abbiamo pubblicità e poi torniamo qua in diretta perché ci sono le ultime notizie con unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Caffè Corretto. Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema. Alle 21.30, nella piazzetta del Molo.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna, offerte macelleria raddoppiano. Dal 29 luglio al 2 agosto potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
0: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu!

0: caffè corretto.
1: È qua che ti volevo. Allora, lo facciamo una cosa. Si dice quando si parla noi in teatro, tipo si abbatte, come si dice, la quarta parete. E vieni qua, dai, me lo devi fare tu l'annuncio, ma non lo posso fare io. Sta arrivando anche Chicco. Ma che bello, quanti siamo? E dai, dobbiamo.
2: Questa cosa non si può fare.
1: No, questa cosa adesso si fa, perché io lo dico spesso, ma il nostro pubblico ormai lo sa. Fabio Leoni non è solo il nostro regista. Posso dirti che sono emozionata.
2: Ma dai.
1: Sono emozionata. Fabio Leoni è l'altra metà bella dei Sarrazza. E allora i Sarrazza sono tornati con un nuovo lavoro e ci mancavate, sono tornati sulle scene e state avendo un grandissimo successo. I Sarrazza sono il gruppo iconico che ha portato il rap in lingua sarda in tutta Italia. E allora abbiamo una bella canzone da ascoltare.
2: Siamo contenti, stiamo riprendendo questo percorso che festeggia e celebra i 30 anni di attività dal primo album West Isla, uscito nel 96. Piano piano stiamo cercando di rientrare piano piano in quello che è la discografia italiana, ecco. E noi siamo contenti di rappresentare la Sardegna in
1: i Sarrazza non se ne sono mai andati dalla discografia italiana. Avremo poi nelle prossime ore tante cose da raccontare, ci sono tante novità. Fammelo tu, fammi un lancio.
2: Allora,
1: alla Ruido
2: io ti faccio il lancio, poi devo correre dall'altra parte.
1: Certo, lo so.
2: Allora, nuovo singolo dei Sarrazza insieme a una potenza della natura che arriva da Luna Matrona, però vive a Milano già da tanto tempo, è stata anche a X Factor nel periodo di Sfera e Basta. Lei si chiama Giulia Galizia, ma la conoscono tutti come Doll Kill. Il pezzo è Schippa e c'è un intro particolare che ti lancio.
1: Lo so, lo conosco questo intro. E allora i Sarrazza, Ruido, Kilo con Doll Kill, Schippa, state a sentire.
3: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente

0: paragramma.
1: Lo avete riconosciuto, Chicco Fresu di UnioneSarda.it insieme a me, Bera, Luigi Almiento, inconfondibile la voce sexy di Luigi Almiento. E allora in Sarazza per chiudere la musica qua con noi, poi Fabio Leoni da domani non sarà più come in regia perché proprio abbiamo concerti, tournée, questo e indossi il mantello da ruido. E allora UnioneSarda.it, l'informazione precisa e puntuale che torna qui a Radio Lì. Cosa abbiamo da raccontare?
0: Parliamo di incendi e di come si combattono e di come coloro che dovrebbero rispettare le regole non lo fanno, perché se la lotta al fuoco passa dallo schieramento che vediamo ahimè tutti i giorni di elicotteri, uomini sul campo, protezione civile e chi ne ha più ne mette, purtroppo ne abbiamo tantissimi che lavorano tutti i giorni, c'è anche una fase preliminare che è quella della prevenzione e il corpo forestale, gli uffici di dipartimentali di Cagliari ci hanno fornito un bilancio delle attività che hanno svolto nella prima fase di questa stagione antincendio per i controlli del rispetto appunto delle prescrizioni antincendio, che ci dicono che i proprietari dei terreni devono procedere con gli sfalci, l'ANAS deve ripulire le cunette per evitare che una volta partito il fuoco si estenda senza controllo.
1: Giusto, giusto e legittimo.
0: E sono state elevate sanzioni per 170.000 euro. In alcuni casi, parliamo quindi di numerosi di numerose situazioni, in alcuni casi l'abbruciamento di stoppie, che è vietato dal 1 luglio, non si possono accendere i fuochi in Sardegna, si è rivelato poi essere in realtà un rogo di rifiuti e quindi ci sono stati ulteriori... chi accendeva il fuoco lo faceva per eliminare l'immondizia, quindi ci sono state anche conseguenze penali per chi è stato fortunatamente beccato. E in sostanza, quindi, questo è per dire che tante sono le violazioni, tanti sono anche i controlli della forestale che svolge anche attività investigative,
1: che non
0: oltre
1: abbassa
0: che di
1: mai la
0: fiamme.
1: Guardia grazie alla nostra forestale.
0: E parliamo anche ancora di ambiente, perché andiamo a Ussassai. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore una ordinanza emessa dal sindaco perché vietava la possibilità di fare i bagni e l'acqua trekking nelle meravigliose piscine naturali del territorio, che sono dei microcosmi meravigliosi, dove però a causa, perché questo poi è tema di dibattito, però lo ripeto, a causa di un fenomeno social che si è innescato, di qualcuno che si è fatto il video
1: social, Chicco.
0: Beh, chi si fa un video lì, che è andato quando era lui è un'altra persona o lei è un'altra persona, lì si è fatto un video mentre si faceva il bagno in questi posti meravigliosi, nulla a questo. Il problema è che questo appunto i social hanno innescato un meccanismo per cui in piscine che sono spazi minimi e iper fragili dal punto di vista ambientale si riversano tutti i giorni centinaia di persone, e quello che diventa quello che dovrebbe essere un gioiello diventa un posto dove
1: spazi
0: si scatena una cacciara. Il sindaco allora ha detto no, basta, non sappiamo come trattenere, come arginare questo fenomeno, e ha imposto il divieto assoluto di attraversare quei corsi d'acqua e il divieto assoluto di balneazione. Cosa è successo? Si hanno messo i cartelli e il giorno dopo hanno abbattuto i cartelli e si sono andati lo stesso a fare il bagno. Adesso il sindaco di Ussassai andrà al prefetto per fare in modo che questa ordinanza venga rispettata.
1: Scelta coraggiosa quella del sindaco.
0: Lui sapeva che avrebbe scatenato una polemica.
1: Assolutamente, cioè, controcorrente, controtendenza.
0: Controcorrente è da dire.
1: Controcorrente
0: è da dire
1: per le nostre piscinette, ma i selfie, i video, le foto, le cose, qua non le fanno.
0: Quindi gli influencer rovinano la Sardegna, e questo è un tema di dibattito.
1: Bel dibattito, ne parlerò poi io e terzo ridiamo. Però
0: non è così.
1: È assolutamente così. Come sempre, unionesarda.it, tanto da leggere 24 ore su 24 l'informazione. E Caffè Corretto torna domani alle 8:10. Grazie per aver bevuto, no, questa bella tazza bollente in questa mattina insieme a me e a Fabio Leoni. A tutti voi, una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon.
8: Regione Sardegna della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: La società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa
10: inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese. Il tuo futuro parla inglese.

centro vista. Al centro vista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Radiolina, meteo.
1: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 10:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
3: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
4: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
3: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere l'Inst, ma i tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino a

0: luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Nuova edizione delle GR in Radiolina, ancora buongiorno dalle Le Casine al microfono. Il caro carburante, nonostante il taglio delle accise sul diesel, il prezzo medio in Sardegna e non solo rimane sopra i 2 euro e dai dati diffusi questa mattina dall'osservatorio del Ministero delle Imprese, nell'isola il prezzo medio del diesel è di 2,070 euro al litro, mentre quello della benzina è pari a 1,993. Più alti di quelli della Sardegna ci sono il Lazio con 2,072, Friuli Venezia Giulia con 2,081, poi Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, Sicilia e la Campania con il prezzo medio più alto, 2,127 euro al litro. Le regole antincendio violate, pugno duro della forestale, pioggia di multe, mancati sfalci dei terreni, accensioni di fuochi non autorizzate, oltre 170.000 euro di sanzioni nelle cagliarità. Omicidio di Andrea Pintus a

0: feriti invece è stato registrato sulla provinciale 8 a Sestu, tra la statale 130 e la ex statale 131. I feriti sono stati trasportati in ospedale, il traffico è stato chiuso con deviazione verso la statale 131. Si trovava a bordo di una moto d'acqua a Punta Giglia d'Alghero, ma su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. La Guardia di Finanza di Alghero, durante un normale controllo in mare, ha prima identificato e poi arrestato un cittadino polacco. Alcuni appuntamenti per oggi a Golfo Arancia alle 21.30 in Piazza Cossiga, Maurizio Battista nello spettacolo Uno, Nessuno e 100.000. Ursulei alle 21.30, una tomba di giganti serena, per Nur Archeo Festival, Volevo Solo Amare, concerto narrativo di e con Marta Proietti Arzel e con Chiara Vitone all'Arpa Celtica. E chiudiamo con lo sport e il calcio, siamo in linea con il momento della stagione, questo è il commento del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane a margine dell'amichevole vinta ieri pomeriggio contro il Modena grazie alla rete nel finale di Kingston. Soddisfatto della prova dei suoi al netto di tanti errori visti soprattutto in primo tempo, contento dell'arrivo del difensore Kofler da su Tirol che a detta dell'allenatore darà una soluzione in più nel reparto arretrato un po' corto viste le partenze di Vietesca e Veroli, il primo in Polonia, il secondo a Bolzano. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radio Lina, fra un'ora.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia! Sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, con G illustrate? Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
9: svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
13: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
12: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
13: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
14: Radio Lina, meteo.
15: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Libera Story.
1: Sono le 10:59.
2: Bello il giardino. Ma Danzo è un fumo.
3: Ti serve una pergola climatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, dacci fa.

0: che migliorare la casa, migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifada.
0: Cifada, il brico 100% sardegna.
2: Buongiorno dalla regione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petrolieri nello stato di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lami sientieri portati di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania. Gli iraniani contro la base americana in Giordania.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi il premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
3: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo accusato di tentato omicidio è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
2: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24.

0: 4 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
1: Beppe Grillo in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
0: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Bukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darder rifarà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Le 11:03, ancora buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Con il caro carburanti apriamo il GR. Nonostante il taglio delle accise sul diesel, il prezzo medio in Sardegna non solo rimane sopra i 2 euro. Dai dati diffusi questa mattina dall'osservatorio del Ministero delle Imprese, nell'isola il prezzo del diesel è di 2,070 euro al litro, mentre quello della benzina è pari a 1,993. Più alti di quelli della Sardegna ci sono il Lazio con 2,072 euro, Friuli Venezia Giulia con 2,081, poi Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, a salire la Sicilia con 2,123, la Campania con il prezzo medio più alto 2,127 euro. E poi l'omicidio di Andrea Pintos a Quartu. Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire cosa sia successo il 23 luglio scorso a Trastoranas, dove Alessandro Pintos ha colpito la nuca la moglie sparandole un colpo di pistola, e Margine Rosso a casa della famiglia dove ha sparato 3 colpi contro il fratello maggiore. Da una ricostruzione fatta dagli investigatori filtrata da ambienti vicini alla famiglia, la vittima avrebbe cercato di disarmare il fratello e dopo una colluttazione sarebbe stato colpito mortalmente. La cronaca, andiamo a Olbia. Un'auto questa mattina ha preso fuoco nella galleria di centro città. L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la galleria, che è rimasta chiusa al traffico in direzione Palau. Non si sono registrati feriti. Invece i feriti sono stati in un incidente tra 2 vetture nella strada provinciale 8 a Sestu, tra la statale 130 e l'ex statale 131. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il traffico è stato chiuso con deviazione verso la statale 131. Si trovava a bordo di una moto d'acqua a Punta Giglia d'Alghero, ma su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. La Guardia di Finanza di Alghero, durante un normale controllo in mare, ha prima identificato e poi arrestato un cittadino polacco. Alcuni appuntamenti per oggi: a Golfo Aranci alle 21:30 in Piazza Cossiga lo spettacolo di Maurizio Battista in Uno Nessuno 100.000, Ursulei alle 21:30 la tomba dei giganti Sarena per Nur Archeo Festival, Volevo solo amare, concerto narrativo di e con Marta Proietti Orzelle, con Chiara Vitone all'Arpa Celtic. E chiudiamo con il calcio. Siamo in linea con il momento della stagione, questo è il commento del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane a margine dell'amichevole vinta ieri pomeriggio contro il Modena grazie alla rete nel finale di Kingston. Soddisfatto della prova di suoi al netto dei tanti errori visti soprattutto in primo tempo, contento anche dell'arrivo del difensore Coughlin. Intanto questa mattina la squadra si è allenata in palestra, pomeriggio libero per il giorno dopo, appunto, l'amichevole contro il Modena. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radiolina fra un'ora.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657

0: dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Parliamo della clinica rigenerativa Dea Salus, che si occupa di medicina e chirurgia estetica. Siamo con la dottoressa Valeria Picci, specialista in endocrinologia e malattie metaboliche e anche medico estetico. Ben ritrovata su Radiolina.
3: Grazie, salve a tutti.
2: Su Radiolina.
3: Grazie, salve a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi.
2: Si parla tantissimo, soprattutto di questi tempi, di farmaci innovativi per perdere peso. Cosa c'è di vero?
3: Dunque, per me il peso non è mai solo un problema estetico, ma è un problema di salute. L'obesità e il forte sovrappeso, infatti, sono patologie croniche, multifattoriali, recidivanti, per cui sono patologie complesse che meritano un approccio multimodale e laddove necessario è utile, soprattutto in questi ultimi anni, utilizzare i farmaci, cioè i GLP-1 agonist come la semaglutide e i dual agonist come la tirzepatide. Questi farmaci rappresentano una rivoluzione scientifica, sono molecole che mimano degli ormoni naturali che noi produciamo e sono in grado di regolare l'insulina, sono in grado di regolare, di agire sui centri cerebrali, quindi regolando la fame, la sazietà e andando a rallentare lo svuotamento dello stomaco, per cui garantendo un senso di sazietà. Per cui questi farmaci è vero che sono erroneamente chiamati farmaci dimagranti, ma perché ora più che mai si sta dimostrando che il peso porta a una serie di complicanze metaboliche, porta a un'infiammazione sistemica, ad avere una glicemia alterata e quindi a rischio di sviluppare diabete, a rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, a rischio di sviluppare ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. Per cui se abbiamo questi strumenti al giorno d'oggi è giusto utilizzarli nell'ambito di patologie chiaramente quali sovrappeso complicato e obesità.
2: Quali sono invece i segnali della tiroide che non vanno sottovalutati?
3: Dunque, quando la tiroide funziona troppo poco può dare molti sintomi specifici che però quando persistono nel tempo non è giusto sottovalutarli. Infatti la stanchezza cronica, le alterazioni della sudorazione, le palpitazioni, quindi questo cuore che va all'impazzata o le alterazioni del sonno sono dei segnali che meritano un approfondimento specialistico. Un altro segnale che merita sicuramente attenzione è la comparsa di un rigonfiamento nella parte anteriore del collo. Nella maggior parte dei casi i noduli tiroidei sono benigni, ma chiaramente richiedono sempre una valutazione specialistica e quindi un'ecografia. Quindi la diagnosi corretta nasce sempre da un mix tra visita medica, raccolta meticolosa della storia clinica, esami obiettivo ed esami mirati.
2: Quanto conta la prevenzione?
3: Dunque, la prevenzione è fondamentale perché molte patologie endocrine e metaboliche rimangono silenti per anni. In particolare pensiamo al diabete, che è una malattia molto silenziosa che agisce nel corso degli anni fino a dare poi tutto ad un tratto sintomi e segni e complicanze soprattutto. Per cui è fondamentale al giorno d'oggi monitorare il peso, la pressione arteriosa, la glicemia, non sottovalutare mai la circonferenza vita, non sottovalutare il colesterolo. Tutti questi parametri ci permettono di individuare precocemente malattie metaboliche, prevenendo quindi le complicanze cardiovascolari. Per la tiroide, in particolare nell'ambito tiroideo, sono invece cruciali un adeguato apporto di iodio e controlli mirati in presenza ovviamente di familiarità o durante delle fasi delicate come la gravidanza.
2: Ricordiamo, per maggiori informazioni, la clinica Dea Salus si trova a Cagliari in via Peretti 1 a Cagliari e poi tutte le info anche sul sito clinicadeasalus.it. Intanto ringraziamo la dottoressa Valeria Picci.
3: Grazie a voi.

0: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 €. Il tris di birra Ichnusa al limone, da 33 cl a 2,50 €. E il secchiello snack su Guttiau, da 200 grammi a 2,45 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 29 luglio al 2 agosto potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere. Perché leggendo si vive.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
7: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
8: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
9: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
8: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
9: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
4: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
3: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
4: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
3: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora buon mercoledì dalla redazione Lele Casina, al microfono per questa nuova edizione del GR di Radio.

0: Violina, andiamo in apertura su unionesarda.it, la lotta contro gli incendi, le regole violate, pugno duro della forestale, pioggia di multe, mancati sfalci dei terreni, accensioni di fuochi non autorizzate, oltre 170.000 euro di sanzioni nel Cagliaritano. Poi l'altra notizia di apertura è la svolta nelle indagini per il tabaccaio ucciso a Pinerolo, il caso risolto dopo 13 anni, un sardo tra gli arrestati. E poi il caro carburanti, nonostante il taglio delle accise sul diesel, il prezzo medio in Sardegna non solo rimane sopra i 2 euro. Dai dati diffusi questa mattina dall'osservatorio del Ministero delle Imprese, nell'isola il prezzo medio del diesel è di 2,070 euro al litro, mentre quello della benzina è pari a 1,993. Più alti di quelli della Sardegna ci sono il Lazio, il Friuli Venezia Giulia, il Molise, la Puglia, Basilicata e Calabria, Sicilia, la Campania con il prezzo medio più alto 2,127 euro al litro. Aveva in casa 36 dosi di eroina già confezionate e pronte per la vendita. Durante una perquisizione a seguito di un appostamento vicino all'abitazione ad Alghero, gli agenti di polizia hanno arrestato una donna accusata ora di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E con la cronaca rimaniamo ad Alghero, si trovava a bordo di una moto d'acqua a Punta Giglio, ma su lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. La Guardia di Finanza della città catalana, durante un normale controllo in mare, ha prima identificato e poi arrestato un cittadino polacco. Chiudiamo col Cagliari, siamo in linea con il momento della stagione, questo è il commento del tecnico rossoblu Fabio Pizzacane a margine dell'amichevole vinta ieri pomeriggio contro il Modena grazie alla rete del finale di Kingston. Sedute e lavoro in palestra questa mattina per i giocatori rossoblu che questo pomeriggio avranno a disposizione metà giornata libera. Intanto in arrivo il difensore centrale Kofler, mentre in uscita Vietesca e Veroli. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.000.

0: 40.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: La grande lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro Ping. Le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40ª edizione del Palio di Fonni.
13: Auma

0: coste mai spritz, please. Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:33 minuti, Egidio Angela Seichi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informatualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Manuel Cozzolino. Il nostro numero per mandare messaggi, farci domande, messaggi anche, anche video, 340-87-15-015. Per commentare l'attualità con noi in studio la condirettrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Ciao Simona, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Egidio Angela, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori.
2: Allora Simona, in queste ore si è tornata a parlare di denatalità, se ne parla spesso, ma l'occasione l'ha data il dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, che è stato presentato proprio ieri a Roma. Ci sono dei dati interessanti, tra l'altro noi questa mattina per il telegiornale abbiamo sentito anche il centro studi ACLI, che ha in corso, non è ancora finita, una ricerca simile. Qual è la particolarità? Che indaga sul le motivazioni delle nascite, no? Quindi va oltre i numeri, e i motivi, Simona, sono prettamente economici.
3: Assolutamente, ma non solo quelli economici naturalmente, ma anche con la parte sociale che in qualche modo lo ingloba. Il problema è, sarebbe una notizia, mi viene da dire, sarebbe stata una notizia se nel report ci fosse stato in qualche modo un'inversione di tendenza. In realtà sono davvero tantissimi anni in cui andiamo a commentare le stesse cose, sempre peraltro in peggio, sì. Soprattutto con la Sardegna, che è davvero dal punto di vista della demografia, della natalità, è il fanalino d'Europa, come abbiamo giustamente scritto oggi al telegiornale. Le cause sono tante e purtroppo non si riesce a, nonostante sia chiarissimo qual è il problema, sono evidentemente così tanti i fattori che concorrono a determinare un numero così negativo, per cui è complicato per i governi di sinistra, per i governi di destra, riuscire a trovare una soluzione. Un tempo, Egi, sicuramente lo ricorderai, il governo di allora aveva preso in considerazione il fattore famiglia o quoziente familiare, quindi la possibilità di invertire un numero così drammatico con degli incentivi che non fossero a pioggia, non fossero i famosi bonus bebè, ma fossero degli interventi strutturali che andavano proprio ad incidere su quella che era l'economia familiare. È una cosa che non è andata avanti, evidentemente si è arenata nei vari corridoi e nei vari tavoli del nostro Parlamento ed è rimasta lettera morta. Il problema è che i numeri continuano a peggiorare e allora, banalmente, in una società dove la donna, banalmente naturalmente è un eufemismo, in cui una donna è pressata da una parte nella cura dei propri figli, dall'altra nella cura dei propri genitori, quindi con un effetto sandwich, come peraltro mette in evidenza il rapporto di cui hai parlato tu, è complicatissimo riuscire a pensare che una famiglia riesca, una donna riesca a trovare, no, quel modo di conciliare lavoro. Quindi si fa un figlio e quello è.
2: Quando per si cui, fa? No?
3: Quando si fa. Perché poi c'è il problema che si decide di mettere famiglia quando si ha un lavoro stabile, si ha un lavoro stabile sempre più tardi, non si hanno strutture per poter portare i figli. Non
2: si procrastina, questa è una delle cose che dice la ricercatrice, no? Si aspetta, poi spesso il figlio non arriva perché si arrivano le gravidanze tardive, oltre 40, eccetera. E a proposito di questo, Simona, non ricordo chi ha detto questa frase, no? Ma in Italia si chiede alle donne di fare figli come se non lavorassero e di lavorare come se non avessero figli.
3: Sì,
2: quindi insomma, interessante,
3: è una contraddizione interna.
2: E Simona, stai con noi, ascoltiamo adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ancora Giulia Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia della condirettrice del TG di Videolina Simona De Francisci. Stiamo parlando di denatalità, diciamo che abbiamo preso spunto dall'ultimo dossier Natalità 2026 della Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. E tra le motivazioni, Simona, del crollo delle nascite, ce lo diceva proprio stamattina la ricercatrice delle ACLI Sardegna, c'è intanto la povertà, con un grande numero di famiglie che non riesce a far fronte alle spese improvvise, quindi un numero, e poi anche la povertà abitativa, cioè la difficoltà a comprare una casa, che ormai insomma le case hanno raggiunto prezzi impossibili, anche ad affittare spesso, perché gli affitti sono alti, le case spesso non sono adatte ad accogliere una famiglia, quindi ci sono anche questi due aspetti.
1: Assolutamente, quindi la povertà, come dire, è sempre il filo conduttore, quelle che sono le difficoltà economiche. Diamo qualche numero: tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% afferma infatti di aver rinunciato a causa delle difficoltà incontrate, solo il 5,5% dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Qui mi viene da fare una sottolineatura: bisognerebbe poi capire se a fronte di situazioni differenti anche da un punto di vista economico, no, se in qualche modo l'idea magari di avere un figlio può rientrare anche in questo 5,5% così netto nella scelta di vita. Ma c'è di più, perché i numeri, il report è fatto davvero molto bene, perché non solo ci dice quali sono qual è la situazione drammatica che la nostra Italia vive, Sardegna abbiamo detto nella prima parte fanalino di coda in Europa, ma addirittura ci dice che se si fossero concretizzate quelle che sono le condizioni strutturali di cui andiamo a parlare, sarebbero nati nel 2025 760.000 bambini, più del doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Quindi già nei numeri davvero, certo, la situazione è drammatica. Il problema è anche un altro. Noi parliamo di welfare, ma come verrà sostenuto il welfare più avanti? Cioè i nostri figli,
0: esatto,
1: no? Che oggi il tuo è ancora piccolo, il mio si sta affacciando, sì, ora al mondo del lavoro. Il welfare della nostra generazione, da chi verrà sostenuto se c'è un'intera fetta della popolazione che rinuncia a lavorare per stare a casa, oppure che ha lavori precari, spesso lavori in nero, e chi lavora in nero sono soprattutto le donne? E quindi è un problema davvero che, secondo me, destra, sinistra, bisogna fare un patto di legislatura, sì, di buon governo, per riuscire davvero a scardinare queste difficoltà, altrimenti non ne verremo a capo.
0: Altrimenti, diceva Vania Stazzu, nel 2050 in Sardegna ci sarà una percentuale bassissima di under 15 anni e oltre quasi il 70% di ultra sessantenni, e quindi, come dicevi tu, sostanzialmente mancherà una base importantissima, quindi avremo un'isola di persone anziane, sempre più anziane, che avranno bisogno di cure, che avranno bisogno.
1: E chi sarà a curarle?
0: Chi sarà a curarle?
1: Sempre la donna.
0: Eh sì, infatti,
1: quel famoso effetto sandwich di cui parlavamo prima.
0: Infatti il peso della cura, non soltanto dei figli ma anche della famiglia d'origine, spesso anche della famiglia del compagno. Io credo, Simona, e poi il tempo a nostra disposizione credo sia concluso, credo che sia anche una questione culturale, perché dobbiamo assolutamente dividere meglio i compiti tra uomo e donna. La donna oggi lavora, in passato non lo faceva, è giusto che sia così. Ma è giusto anche che l'uomo faccia la sua parte in casa, cioè ci deve essere un ribaltamento di ruoli, cioè la rivoluzione culturale ha riguardato solo noi, deve riguardare anche gli uomini, perché la coppia e la famiglia si fa comunque
1: assolutamente
0: due.
1: Sì, e devo dire che da questo punto di vista la legislazione dà una mano alla famiglia, perché i congedi parentali
0: sono
1: per
0: stati
1: le
0: estesi,
1: e per i papà esistono,
0: però continuano
1: ad essere utilizzati solo le donne.
0: Grazie Simona De Francisci, condirettrice del TG di Videolina, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 €. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
4: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
4: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radio Lina, meteo.
11: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: strambata.
1: 12:49 minuti, ancora Gide Angela Saichi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parliamo di economia, un momento critico questo nel nostro paese per le famiglie che sono schiacciate dalle tariffe alte dei beni di consumo, tariffe della benzina. Ne parliamo con il professor Luca Deida, economista dell'Università di Sassari. Ben ritrovato professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, vediamo un pochino di numeri per far capire a chi ci ascolta. Noi abbiamo da un lato l'indice del carrello della spesa che in realtà, professore, registra un rallentamento perché è sceso a giugno rispetto a maggio, 1,6 contro il 2,3. Però dall'altro c'è un effetto sostanzialmente di un effetto cumulo degli ultimi anni che in realtà ci dice che i prezzi sono stabilmente più alti del 25% rispetto addirittura al 2021, quindi prima c'è la buona notizia ma poi in realtà scopriamo che questi prezzi sono alti, no? E questa percentuale pesa sulle famiglie.
2: Certo, intanto l'analisi è correttissima, quindi mi complimento. Abbiamo un effetto accumulato che ci dice appunto che i generi alimentari in generale sono aumentati negli ultimi anni, dal 2021, del ben 25%, e questo rallentamento è un rallentamento di un tasso, mentre l'effetto accumulato è un effetto sul livello dei prezzi. Quindi fare la spesa costa il 25% di più in quanto costasse nel 2021. E quindi evidentemente questo dato ci dice che cosa? Beh, ci dice intanto degli effetti che a medio termine sortiscono le dinamiche inflazionistiche, che sono ridiventate di attualità. Sì. Dinamiche inflazionistiche che sono la conseguenza di una serie di shock esterni. Quindi questo dato ci fa anche pensare poi alla necessità di politiche strutturali adeguate a costruire una resilienza del nostro sistema economico che è alla base del socio-economico, che è alla base, certo, del nostro benessere.
1: Vediamo alcuni sempre i numeri, no? Che tra l'altro a voi economisti piacciono e anche a noi giornalisti, perché comunque ci aiutano a far capire meglio. Beni come zucchine, melanzane, siamo più 21,5%, le carni bovine più 7,9%, cacao, caffè, che è un'altra cosa che troviamo in tutti gli scaffali delle case nostre, più 21%. Ecco, c'è un altro dato, professore, interessante, no? Che cogliamo dall'ISTAT. Gli italiani spendono di più in valore economico, però comprano meno merci.
2: Sì, questo è un effetto subdolo, diciamo che si chiama shrink inflation, la chiamano gli economisti, cioè allo stesso prezzo compriamo quantità minori, non ci facciamo caso, ma le confezioni di ciò che compriamo da tempo, nel tempo pesano meno. Quindi allo stesso prezzo i produttori ci vendono quantità diverse, minori di cibo. Una battuta è che questo magari ci può aiutare nella nostra dieta, perché tendiamo spesso a mangiare troppo, però nella sostanza, diciamo così, è un ulteriore effetto inflazionistico che è subdolo, proprio perché agisce a parità di prezzo sulla quantità che compriamo. Che è scritta in piccolo nelle confezioni.
1: Però diciamo che questo veramente noi lo possiamo ogni giorno, no? Ce ne rendiamo conto, perché andiamo via con un carrello e con una bustina dove ci sono tre cose, dice: ma com'è possibile? Ho speso 80 euro, ma qui non c'è nulla, no? E domani sono costretta nuovamente a fare la spesa. Le faccio un'altra domanda, però poi ascoltiamo un brano prima della risposta. Lancio però la domanda. Dobbiamo provare a spiegare, professore, a chi ci ascolta, in che modo la crisi iraniana si lega all'aumento delle tariffe dei prodotti che noi acquistiamo, che è strettamente legata anche all'aumento del prezzo del carburante. Ce lo dice tra poco, ma prima ascoltiamo Talk to You.

0: 12:57 minuti, ancora Egidio Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo di economia, parliamo di tariffe, di prezzi alti dei beni di consumo. Siamo in compagnia del professor Luca Deida, economista dell'Università di Sassari. Quindi, professore, qual è in che modo la crisi iraniana si lega all'aumento delle tariffe dei prodotti che noi acquistiamo?
1: Insomma, il legame viene da lontano, no? Perché nasce a qualche migliaio di chilometri di distanza nel Golfo Persico, quindi dallo stretto di Hormuz sappiamo che passa circa un quinto del petrolio che si scambia nel mondo via mare, e quindi il riacutizzarsi di una crisi che doveva essere lampo e invece in realtà diventa strutturale, come sempre succede, ha determinato una dinamica dei prezzi al rialzo veramente notevole, dei prezzi del greggio che è di nuovo passato a oltre il Brent, che è un riferimento, è di nuovo passato a oltre $100 al barile, e quindi alla fine questo rialzo della materia prima puntualmente arriva alla pompa con prezzi che vanno oltre i 2 euro per quanto riguarda il gasolio, sì. Con un rincaro di oltre il 20%, quindi stiamo settimanalmente assistiamo ormai da qualche settimana a rincari giornalieri praticamente, quindi questo è il motivo fondamentalmente, ed è un motivo che ribadisco è strutturale e riflette fra l'altro scelte fatte tempo fa la dinamica, la capacità nostra di concepire politiche sugli approvvigionamenti di materie prime alla base dell'approvvigionamento della produzione di energia, in questo caso l'energia per muoversi, però.
0: E quindi c'è proprio un effetto domino, no? Perché non soltanto andare in macchina, quindi viaggiare ci costa di più, ma il gasolio per i camion aumenta, noi sappiamo che la maggior parte dei prodotti, verdura, latte eccetera, viaggiano su gomma, e quindi cosa succede? Aumentano i prezzi, i supermercati scaricano poi il costo dei trasporti anche sul consumatore finale che siamo noi. Professore, a proposito di benzina, diceva giustamente gasolio oltre 2 euro al litro, la benzina siamo lì insomma 1,99, il governo Meloni ha approvato un decreto legge d'urgenza che introduce uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio ed è la fase 1. Poi dice entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, che ricordiamo è stato intanto diciamo introdotto dal governo Prodi nel 2008, poi è stato modificato nel governo Meloni, ma nel cosiddetto decreto carburanti non è facilissimo da attuare. Ecco perché, e queste due misure secondo lei sono sufficienti?
1: Allora, queste due misure sono misure varate in questi giorni, sono misure veramente che hanno un valore temporaneo. Il costo di queste misure è intorno ai 125 milioni di euro, sì. Diciamo così, perché copre un periodo che va dal 28 luglio al 6 agosto, quindi ben poca roba. Teniamo conto che in precedenza le misure di supporto, diciamo così, di sostegno sullo stesso tema erano costate circa 2 miliardi di euro in 7 proroghe, no? E sostenere questo tipo di interventi a oltranza è impensabile. Quindi hanno un'utilità molto limitata che può magari servire a, come dire, calmare gli animi in un certo senso, a ripristinare un po' di speranza o di ottimismo nei consumatori, ma non hanno sicuramente una valenza strutturale. E c'è da sottolineare poi che questi sconti non sono gratis, perché il meccanismo delle accise mobili è un meccanismo attraverso il quale lo Stato restituisce poi con questi sconti una parte di quello che incassa dalla maggior IVA che incamera. Ecco, quindi non è senz'altro la cura strutturale al problema.
0: Professore, siamo quasi in chiusura, però volevo farle questa domanda che è una curiosità, no? Perché a quanto pare il prezzo della benzina, che ovviamente ognuno di noi vede nei cartelloni esposti, no? Anche in macchina, nei distributori a caratteri cubitali, pare che sia una di quelle motivazioni che creano ansia finanziaria, che in realtà è un termine proprio che è stato coniato, no? Che esiste, è una sindrome psicosociale, sono stati degli economisti inglesi, no? Che hanno inventato quest'ansia finanziaria, ed è un qualcosa che l'aumento della benzina aumenta la percezione dell'incertezza economica e quindi ci porta a spendere meno, ad avere paura, no? del futuro, del presente, è una cosa curiosa questa.
1: Assolutamente sì, l'inflazione percepita più in generale è un tema, è esattamente ciò che lei ha detto, cioè i consumatori percepiscono alcuni rincari più di altri. Ovviamente il prezzo della benzina a caratteri comitali è esposto nei distributori, compriamo benzina quasi ogni giorno e quindi ci influenza le nostre aspettative. Questo giustifica anche il tipo di intervento, come dire, a brevissimo termine, no? Proprio per, come dire, ripristinare confidence nei consumatori. Sì. E arrestare l'escalation emotiva che potrebbe generare una contrazione della domanda e quindi amplificare gli effetti, come dire, che in termini di contrazione economica dovuti agli shock. Ciò detto, quindi questo è sicuramente un fenomeno da tenere a bada. Ciò detto, a noi servono politiche strutturali diverse, ci serve accelerare sulla transizione green. Il riscaldamento globale non è più solamente una questione di benessere legato al fatto che insomma il caldo o il freddo in alcuni paesi è spiacevole, si traduce in costi elevatissimi e quindi è una fonte inflazionistica di importanza enorme. Lo stiamo sperimentando in questo periodo. Non è un caso infatti che la BCE abbia rivisto al rialzo le stime sugli andamenti inflazionistici.
0: È stata Christine Lagarde che ha detto: se picchi di calore moderati tendono a far salire i prezzi, cito testuale, estati torride finiscono invece per deprimere la domanda complessiva e impattare negativamente sulla crescita. Quindi, professore, esiste un rapporto anche tra il caldo torrido e l'economia, non ce lo saremmo mai aspettati, invece è così. Grazie professore, avremmo avuto tante altre domande da farle ma il tempo è tiranno. Grazie al professor Luca Deide, economista dell'Università di Cagliari, di Sassari. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:03.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
5: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
6: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
5: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
6: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare fare i sondaggi, deve occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
5: Il tennis negli Stati Uniti: oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari ha battuto il Modena per 1-0 nella seconda amichevole del ritiro di Ponte di Legno. A Temù ha deciso Kingston all'86esimo, dopo una gara equilibrata nella quale Caprile e Radunovic hanno evitato il vantaggio emiliano. Per la squadra di Pisacane è arrivata così la prima vittoria della preparazione dopo il pareggio con la Sampdoria. E dopo l'1-0 sul Modena, Fabio Pisacane ha promosso il lavoro del Cagliari nonostante qualche errore nell'ultimo passaggio. In questa fase avere le gambe pesanti è normale, ha spiegato, soddisfatto della linea difensiva e dei progressi atletici. Pisacane ha confermato anche l'arrivo di Kofler, il difensore porta centinaia.

centimetri, forza fisica e grande motivazione. E sarà quindi Kofler il nuovo centrale rosso-blu. L'operazione col Südtirol vale circa 3

0: Dynamo Lab ha confermato anche Mosler, Murakami, Lindblom e Revuelta, che si aggiungono agli italiani Papi, Ghione, Uras e Canella. Coach Foden dispone così di 8 giocatori per affrontare la prossima stagione. Abbiamo scelto la continuità senza stravolgimenti, ha spiegato il presidente Dettori. Mancano ora 2 elementi per completare il roster. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 16:11 minuti, Egidio Angela Secchi con voi ancora alla strembata su Radiolina. Parliamo stamattina di prezzi in salita per le famiglie. Abbiamo prima interpellato l'economista nella prima parte della trasmissione per un quadro generale. Adesso con noi c'è Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna. Ben ritrovato Giorgio Vargiu.
1: Grazie, grazie, un caro saluto a tutti.
0: Stavamo parlando prima di benzina, no? Perché tra le voci che pesano c'è sicuramente il costo della benzina, intanto perché noi continuiamo a usare l'auto, il pieno costa sempre di più, il gasolio ha superato i 2 euro e il costo della benzina influenza la vita di tutti i cittadini e riduce, questo ormai insomma è acclarato, il potere d'acquisto delle famiglie, cioè innesca sostanzialmente un aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi.
1: Ma intanto non parliamo solo della benzina, ma di tutti i carburanti, ma ahimè, purtroppo, siccome poi comunque si produce anche l'energia attraverso ancora il petrolio, per cui si parla anche di costi dell'energia che stanno esplodendo, come i costi del gas stanno esplodendo anche questi, per cui poi si riverbero tutto quanto in un unico posto, perché poi c'è un collo d'imbuto che porta tutto quanto là in maniera unidirezionale, perché poi si può anche dire che è vero che sta aumentando tutto anche come costi di produzione dei beni e dei servizi per le imprese, certo. Ma alla fine le imprese scaricano tutto quanto, ripeto, in un'unica direzione che sono le tasche dei consumatori. Ma giusto per dare un'informazione, capire di cosa stiamo parlando, di che livelli stiamo raggiungendo, incredibili, spaventosi, i prezzi di oggi, ci vogliamo dire.
0: Sì.
1: Il prezzo medio della benzina in Sardegna è 1,993. Il gasolio è, stiamo parlando di self-service, non servito,
0: Sì.
1: di 2,070 e GPL, ahimè purtroppo poi però non viene, non c'è un'adeguata rete di distribuzione GPL, è 0,857. Però ancora più spaventoso, posso dire quali sono i prezzi massimi registrati in Sardegna. Sapete che c'è un portale del Ministero, osserva prezzi carburanti, e lì tutti quanti comunque i gestori delle pompe di benzina, delle pompe

0: carburante hanno l'obbligo giornalmente di comunicare i prezzi, per cui sono aggiornati, completamente aggiornati. Siamo, per la benzina siamo a 2,20, su un gasolio siamo a 2,35. Sono prezzi spaventosi.
1: Sì.
0: E questo cosa significa? Significa che c'è un aumento diretto nelle tasche dei consumatori. Ricordo che in Sardegna non abbiamo adeguati mezzi pubblici di trasporto, per cui se ti vuoi muovere in Sardegna, obbligato sei ad avere un mezzo
1: di
0: trasporto,
1: sì.
0: La macchina o la moto, per cui in bicicletta diventa difficile spostarsi in Sardegna, per cui la macchina o la moto, per cui hai bisogno del carburante, per cui quello è l'aumento diretto nelle tasche dei consumatori.
1: E in più siamo su un'isola, Giorgio Vardi. Siamo anche in un'isola,
0: esatto,
1: quindi ci dobbiamo spostare in aereo e quindi ci sono i biglietti dall'aereo che
0: anche,
1: siamo costretti comunque.
0: Per cui quello è un altro degli effetti spaventosi che ci sono, per cui anche quello se ci dobbiamo spostare sia in nave che in aereo, meno male al momento hanno spostato l'applicazione del costo per la tutela ambientale a livello europeo. Sapete che c'è questa cosa qui che poi d'ora in poi sia gli aerei che le navi dovranno pagare per il consumo di energia, di carburante, e quello comporta chiaramente un inquinamento. Per disincentivare l'inquinamento,
1: sì,
0: c'è una tassa ulteriore che verrà prevista. È già prevista, l'hanno soltanto spostata di qualche tempo e basta. Però quello è un altro dei costi, ma non è solo quello. C'è anche il fatto che comunque tutte le merci che arrivano da fuori devono essere trasportate.
1: Certo.
0: E il trasporto è aumentato, per cui a carico di coloro che importano comunque le merci qui in Sardegna, per poi poterle essere distribuite, c'è un ulteriore costo. C'è un aumento dei costi di trasporto che si scarica sui beni, sui prezzi dei beni e dei servizi.
1: Giorgio Vargiu, la interrompo perché adesso ci dobbiamo ascoltare un brano, poi continuiamo a parlare perché oltre che della benzina vorremmo parlare con lei anche del caro estate, perché ci sono stati dei rincari anche per ombrelloni, per letti, insomma per tutta una serie di, anche per le vacanze. Stia con noi, adesso noi ascoltiamo Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: vederti mai più.
1: La strambata su Radiolina.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
5: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina. La strambata.
10: Citi Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco continueremo a parlare di prezzi, prezzi che salgono, prezzi dei beni a consumo, prezzi della benzina, in compagnia del presidente di Adiconsum Sardegna. Ma intanto ascoltiamo Saif parlare d'amore.

0: pomeriggio. Angela Seichi con voi su Radiolina, ancora alla strambata. Siamo in compagnia di Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna, e stiamo parlando dei rincari, insomma dei prezzi che salgono per il consumatore. Abbiamo parlato dei costi dell'energia, costi della benzina, ma Giorgio Vargiu, sono in crescita anche i costi quest'estate della stagione estiva: ombrelloni, lettini, anche B&B, agriturismi, no? Ci sono tariffe in rialzo.
1: Sì, assolutamente. Una delle ragioni è anche il fatto dell'aumento del costo dei carburanti, che viene scaricato dalle imprese sempre sulle tasche dei consumatori, ma molto spesso capita che invece non ne hanno neanche di aumenti così sostanziali, ma aumentano i prezzi, per cui viene usata come scusa la speculazione, non è soltanto ad alti livelli, ma anche a livelli molto ma molto più bassi, molto ma molto più vicini ai consumatori. E in questo caso, insomma, la Sardegna ne paga le conseguenze di questo stato di cose. I prezzi anche questa stagione, ma io ripeto, piove sul bagnato, perché fossero aumenti soltanto nel 2026, dice vabbè, sta capitando qualcosa di straordinario. E invece il trend è da ormai tantissimi anni che ci sono aumenti consistenti, sì, tutti gli anni, consistenti e non giustificati. Io voglio ricordare che per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, i gestori pagano 4 soldi di concessione, ma 4 soldi proprio, però caricano tantissimo. Qualche esempio: ad Alghero costa 2 lettini, un ombrellone 70 euro al giorno, a San Teodoro più di 80, a Villa Simio si arriva a 100, senza parlare poi della Costa Smeralda, che sono prezzi improponibili, neanche li dico, insomma. Però non sono solo loro ad aver aumentato, ma sono aumenti sostanziali, consistenti in tutti i settori. Negli hotel siamo al più 15-20%, nelle case vacanze lo stesso 20%, i traghetti e i voli aerei ne abbiamo già parlato. Poi ci sono anche la ristorazione, che continua ad aumentare. Un piatto di pasta meno di 20 euro non lo trovi neanche nell'ultimo dei buchi e delle taverne più disastrate che ci sono in Sardegna.
0: Sì,
1: per cui e poi il noleggio auto. Tu arrivi in Sardegna, quel pazzo scatenato che vuole farsi la vacanza in Sardegna deve prima o prendere un volo con i costi che ci sono e poi prendersi a noleggio un'auto, perché in Sardegna non ti muovi senza il noleggio, e anche lì iniziano a spennarti. I prezzi dei noleggi degli auto in Sardegna è il prezzo maggiore, più alto in tutta Italia, più di Roma, più di Milano, più di altri posti. È da spavento anche, sì, questo. E poi ci sono gli alberghi, i ristoranti, le strutture ricettive.
0: Giorgio
1: Vargiu, insomma, venire in Sardegna bisogna avere parecchio coraggio.
0: Parecchi soldi, direi. secondo diversi studi, anche proprio vostri, no, varie associazioni dei consumatori, il caro estate sta iniziando a modificare anche le abitudini delle persone. Ad esempio, quest'anno, nell'estate 2026, oltre 7 milioni di italiani hanno rinunciato ai viaggi all'estero proprio perché sono troppo costosi, e quindi hanno ripiegato per, diciamo, mete nazionali. Poi altri consumatori scelgono le gite in giornata e poi riducono drasticamente i giorni di pernottamento. Questo è un feedback, ecco, che tante volte, esatto, ci ha dato anche Federalberghi, no? Magari spendono come spendevano l'anno scorso, ma l'anno scorso riuscivano con quel budget a fare 7 notti, quest'anno ne fanno 4.
1: Sì, sì, stanno riducendo, sta modificando ampiamente il modo, le abitudini degli italiani per fare le vacanze. Adesso è quasi un mordi e fuggi, perché non bastano. È vero anche che preferiscono fare più momenti di vacanze in più posti, per cui riducono la vacanza, però principalmente è un problema di costi, per cui devono ridurre obbligatoriamente con lo stesso budget, non riescono più. È come per andare a comprare il pane. Con lo stesso budget di un paio di anni fa ti acquisti mezzo chilo piuttosto che un chilo rispetto al passato. La stessa cosa è per le vacanze.
0: Abbiamo parlato anche di questo fenomeno proprio con l'economista, che l'ha spiegato bene. Grazie Giorgio Vargiu, naturalmente continueremo a parlare.
1: Grazie,
0: l'estate è lunga, quindi ci risentiamo anche più avanti.
1: Purtroppo è lunga e cara.
0: E calda, aggiungerei. Grazie Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum. Adesso ascoltiamo Dua Lipa.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
5: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina, estate. La strambata.
9: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 luglio 2026. La trasparenza a cura di Antonio Masala. Ricordando il 68 e i duri scontri tra poliziotti e studenti, a Valle Giulia ci fu chi lanciò Molotov e chi rispose con gli idranti. L'intellettuale scomodo Pierpaolo Pasolini, rompendo la retorica del tempo, si schierò con poliziotti, figli di gente normale, contro i figli di papà sinistrosi apparenti. Una pagina che sembra di questi tempi, dove la visione critica lascia spazio al conformismo, alla gazzarra, ai cori interessati, al perfezionismo gucciniano fatto di niente. Parlando della morte a Bologna di Abderrahim Fakir, il cardinale Matteo Zuppi, vescovo della città petroniana, è stato di un ovvio fulminante. Chiedere giustizia non vuol dire condannare. Valutare errori è interesse della polizia. Il giudizio non spetta alla folla che liberò Barabba, ma alla giustizia perché giustizia con la maiuscola sia fatta. Se errori ci sono stati, e ci sono stati, non sia mai che vengano oscurati, taciuti, mistificati, perché non è questo che pretende la polizia, e meno che mai gli italiani che chiedono trasparenza e verità. Chi ha sbagliato paghi, zero sconti partendo dall'alto. Trasferire il poliziotto che ha postato, riferendosi a Fakir, è uno di meno. Non serve. Continuerà a sbagliare se la scuola non valorizza i cardini della civiltà giuridica, il rispetto e ancora prima la pietas, che abbinata all'azione non trascura i doveri, ma riconosce i diritti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: E Gianangela Secchi ancora con voi alla strambata su Radionina, oggi una puntata dedicata interamente ai temi economici. Abbiamo parlato di prezzi, adesso parliamo di dazi. Ne parliamo con il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano Gianni Maodi, che è qua con noi. Ben ritrovato.
1: Pronto?
0: Ci sente Gianni Maodi?
1: Sì, pronto, ecco, mi
0: eccoci,
1: sento, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, dazi, abbiamo detto, dazi che sono stati reintrodotti dall'amministrazione Trump. Lei li ha definiti un aggravio sempre più insostenibile per il comparto e ha chiesto anche un intervento politico urgente. Ricordiamo, Gianni Maodi, che la Commissione europea ha inserito il pecorino romano in una lista di prodotti agroalimentari per i quali ha chiesto formalmente l'esenzione totale dai dazi USA, è così?
1: Esatto, assolutamente sì. I dazi che sono scaduti il 23 di luglio, la tornata di dazi che era stata inserita dopo la sentenza della Corte Suprema americana, sono scaduti appunto il 23 di luglio e dal 24 di luglio sono stati reintrodotti con un'altra, diciamo, struttura legislativa, e sostanzialmente per il pecorino niente cambia, nel senso che sono stati confermati a livello del 10%. Il problema è che intanto il 10% non è poco, è sicuramente un dazio importante. Il pecorino, vi ricordo, non era soggetto a dazi fino all'anno scorso, sì. È sempre stato esentato e ha vissuto in tutti questi periodi di un vantaggio, diciamo, rispetto agli altri prodotti a base di latte di vacca, che di fatto erano daziati per un 15%. Ora, la nuova normativa cosa fa? Praticamente conferma il 10% del dazio per quanto riguarda il pecorino romano, mentre invece per gli altri prodotti che è competitor del pecorino romano, e mi riferisco soprattutto a quei prodotti ovviamente europei, quindi parlo di parmigiano, parlo di grana padano, sì, che di fatto possono essere utilizzati nell'industria alimentare, quindi giusto per quella categoria, di fatto loro oggi scontano un dazio solo del 15%, mentre invece fino al 23 di luglio loro avevano un 15 più un 10, quindi un 25.
0: Ecco, quali sono i rischi, Gianni Maodi, anche per il nostro mercato, insomma?
1: Ma purtroppo i rischi sono che potrebbero esserci un calo di consumi, perché il valore degli altri prodotti potrebbe in qualche modo essere inferiore al valore del pecorino romano, e quindi i consumatori, diciamo, soprattutto queste industrie che utilizzano il prodotto appunto per la preparazione di piatti pronti, potrebbero decidere di sostituire il pecorino romano appunto con questi altri prodotti che costano meno.
0: Ecco, e poi il rallentamento delle esportazioni potrebbe anche creare probabilmente un eccesso di offerta sul nostro mercato, quindi deprimendo i prezzi alla produzione.
1: Sicuramente sì, ma c'è da dire che il mercato americano, noi non possiamo essere esenti da quel mercato, cioè nel senso gli altri mercati non possono non subire l'influenza di quel mercato, anche perché ricordo che il mercato americano pesa sulle vendite del pecorino romano circa il 40% della produzione, quindi è un mercato assolutamente determinante.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Quali sono? Voi state lavorando a livello nazionale insieme come consorzio di tutela insieme al Ministero dell'Agricoltura, ecco, quali sono le contromisure?
1: Sì. Ma le contromisure sono sicuramente quella che ha messo in campo il Ministero dell'Agricoltura. Una di queste potrebbe essere quella dell'utilizzo del bando indigenti per smaltire un po' di quote di produzione che di fatto non vengono vendute su quei mercati. Adesso per esempio salutiamo, insomma, con favore anche la delibera di giunta della settimana scorsa, che interviene in maniera finanziaria, cioè a livello finanziario, sulle giacenze, quindi sugli stock che sono presenti nei magazzini delle aziende, e quindi sicuramente questo tipo di interventi può in qualche modo aiutare le aziende a riallineare i propri magazzini, a vendere con più tranquillità, senza avere la pressione di dover vendere a tutti i costi per portare a casa le risorse necessarie per diciamo diciamo per le attività quotidiane, ecco. Certo. Quindi questo sicuramente è un intervento che favorisce. E poi ovviamente bisogna cercare di continuare sul solco della ricerca di nuovi mercati, perché comunque, ripeto, questo è un prodotto che fortunatamente si vende in giro per il mondo, certo. e vediamo crescere anche queste quantità.
0: Bisogna ridurre, diciamo così, la dipendenza storica dal mercato statunitense. Grazie.
1: Per quanto possibile, sì, certo. Ma non è semplice. Certo. Ecco, non è semplice.
0: Grazie Gianni Maudi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano, e naturalmente buon lavoro. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
9: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
8: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
9: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
10: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: oggi. De Angelo Seichi è ancora con voi alla strambata, ancora una manciata di minuti, il tempo per parlare dei social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, Ciao. E Angela Seichi, buongiorno a chi ci ascolta. Ti faccio una domanda, sì. Hai già visto Odissea?
0: Non ancora, lo voglio vedere, ho avuto dei feedback contrastanti.
1: Ok, no, io devo dire che mi è piaciuto tanto, l'ho visto già due volte.
0: Due volte?
1: Sono andato due volte, lo vedrò anche per la terza perché ho deciso che andrò a vederlo in IMAX, quindi col super schermo eccetera eccetera, in Toscana. Mi ha incuriosito molto capire più o meno quanto hanno guadagnato gli attori, visto che comunque era un cast, è un cast
0: stellare.
1: Spaziale. Assolutamente, sì. E diciamo subito quanto ha guadagnato il protagonista, ovviamente Matt Damon, che ha interpretato Ulisse, ha guadagnato 15 milioni di dollari.
0: Beh. Sai cosa mi hanno chiesto su Matt, mi hanno detto su Matt Damon? Allora, alcune persone mi hanno detto che Matt Damon in questo film non è all'altezza e altri mi hanno chiesto: ma com'è possibile che avendo la barba non abbia peli nel petto? Ma io dico: ma tu vai a vedere 3 ore e mezza
1: di film
0: e ti fai queste domande, cioè curati. Io ho detto: scusa, curati il cervello, perché non è possibile. Scusate, parentesi.
1: Tom Holland, 10 milioni di dollari, lui interpretava Telemaco, quindi il figlio di Ulisse. Poi abbiamo Zendaya, il compenso più alto per singola scena, consideriamo che lei probabilmente sarà uscita nel film, interpretava Athena, sarà uscita nel film circa per 5 minuti, forse 10.
0: Ma su Axe c'è solo lei,
1: lo so.
0: C'è solo Zendaya con questi look pazzeschi.
1: 5 milioni.
0: Visto, no? 5 milioni.
1: 5 milioni.
0: Però,
1: allora, per dirti, Agamennone, no? Che non si vedeva in faccia perché aveva l'elmo, eccetera, eccetera, ha guadagnato 8 milioni. Cioè io dico, potevo farlo anch'io Agamennone, tanto non si è visto
0: esatto.
1: In faccia.
0: A questo punto anche io, potrei anche essere una donna.
1: Ma ci candidiamo per l'Iliade, se la farà,
0: esatto,
1: lo diciamo,
0: esatto.
1: In Sasuni, Regina Angela Secchi.
0: Esatto,
1: facciamo Agamennone.
0: Ci copriamo completamente,
1: esatto.
0: non ci vedrete niente, però...
1: Ma anche per la metà,
0: Sì.
1: No? Così. Poi abbiamo Anna Hathaway nel ruolo di Penelope, che ha guadagnato 4,5 milioni di dollari, circa 16 scene, quindi il compenso medio sarebbe stato intorno ai 312 mila dollari per scena. Io mi accontento anche di una scena, se me la vogliono dare proprio come comparsa. La faccio.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo poi Robert Pattinson, 6 milioni per Antino, quindi uno dei pretendenti per appunto la mano di Penelope. Poi abbiamo Charlize Theron, nel film ha interpretato Calypso, in questo caso il cachet si aggira tra i 5 e i 6 milioni. Poi abbiamo Elliot Page e altri, diciamo, personaggi leggermente più secondari, 1,5 milioni di dollari.
0: Poco, insomma. Diciamo sfruttati, lavoro, sfruttamento.
1: Braccia tolte all'agricoltura. Cosa ne pensi, Eggy?
0: No, è il mondo del cinema, è così. Quindi Matt Damon è il più pagato?
1: Matt Damon è il più pagato, certo. Vabbè, obiettivamente.
0: Tanta roba
1: anche a livello di scene, copione eccetera, è sicuramente il ruolo che ha richiesto anche maggiore preparazione.
0: È veramente bravo Matt Damon,
1: secondo me è
0: uno
1: stato
0: dei
1: bravissimo.
0: Miei attori preferiti, io voglio assolutamente andare a vederlo, non ho avuto proprio il tempo perché sono rientrata dalle ferie e sto lavorando, e quindi però assolutamente voglio proprio andare a vederlo e gustarmelo, nonostante insomma queste critiche di alcuni, nonostante questi feedback.
1: Adesso scriverò comunque al regista e dirò, sì, che alla terza volta mi merito un cachet anch'io.
0: Certo, esatto, anche
1: comunque,
0: alla quinta.
1: Io rinnovo la mia candidatura per Agamennone, ci sono io, tanto non si vede nessuno, ci può essere chiunque lì dentro.
0: Almeno parla Agamennone.
1: Ma almeno
0: sì,
1: costo
0: qualcosa.
1: Meno, sì, dice,
0: però si può
1: cose.
0: Doppiare,
1: sì,
0: si può doppiare. grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Noi ci vediamo domani alla strambata, che ritorna come sempre alle 12.30. Un saluto da Egidio Angela Secchi e Emanuele Cozzolino. Vi ricordo che dopo di noi continuate ad ascoltare Radiolina, perché c'è l'analisi di Ciriaco Offeddu direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi. State con noi su Radiolina, la strambata torna domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
3: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
4: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
3: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
4: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due Stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
3: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
11: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 29 luglio 2026. La strada verso l'ET, a cura di Ciriaco Feddu. Sembra che nel 2027 verrà presa la decisione che assegnerà il progetto dell'Einstein Telescope al consorzio olandese belga tedesco del Limburgo, che propone un sistema a triangolo, ovviamente sottoterra, oppure al consorzio Sardegna-Sassonia, che propone una configurazione a doppia L, ovvero un unico telescopio costruito su due siti distinti. Credo che nessuno scriverà mai un libro sulle lotte di potere, sulle considerazioni geopolitiche e sulle manovre tattiche, ben più sotterranee di quanto previsto dalla locazione del telescopio, ovvero sul processo decisionale in atto. Peccato. Sarebbe davvero interessante. Né penso che nessuno sia in grado oggi di prevedere l'esito finale. Non in 10 anni, ma in un solo anno e mezzo tante cose potrebbero cambiare, a partire dalla situazione mondiale e dagli equilibri europei, per finire agli assetti locali. Siamo a pagina 1 del progetto e non è neanche sicuro, chi può esserlo, che esso verrà portato a termine. In ogni caso, i cardini che si intravedono oggi vedono

discutibile. La nostra credibilità, in primis economico-finanziaria, è tragicamente vicina allo zero. Parliamo di fattibilità di consegna nei tempi e nei costi previsti, di gestione ottimale del telescopio nel tempo, di attrattività della sede per tecnici e scienziati di alto livello internazionale. Da questi punti di vista, il Limburgo parte da un vantaggio incolmabile. Il sito prescelto è precisamente al centro della Meuse-Rhin Euroregion, EMR, con autostrade, ferrovie, aeroporti, una rete storica di atenei tecnici e centri di ricerca all'avanguardia, ospedali e industrie. Sul piano infrastrutturale, l'EMR presenta un rischio di realizzazione e di gestione praticamente nullo ed è esattamente l'opposto dell'entroterra nuorese, per il quale tutti i dubbi sono concreti e ampiamente dimostrati. I risvolti economico-finanziari. Una domanda banale. Per un progetto di miliardi, mettereste i vostri soldi sul Limburgo o su Nuoro? Si muovono infatti sull'onda di considerazioni non solo di Stato, ma di prospettiva. La Sardegna, secondo il report realizzato dal Centro Studi di Confindustria Sardegna, è infatti ultima in Italia per dotazione infrastrutturale, a circa 2/3 di punteggio rispetto alla media nazionale, con un 45% dei comuni inaccessibili e distanti. Non è un caso che sia retrocessa tra le regioni meno sviluppate d'Europa e cumuli ogni anno perdite di circa 80 milioni di euro per l'inefficienza dei trasporti. Questo è lo stato solo infrastrutturale, senza considerare fenomeni come lo spopolamento, la povertà, la non difesa delle fasce deboli, la formazione a livelli di terzo mondo, la salute pubblica che lascia scoperti ampi strati della popolazione, eccetera. Ma la prospettiva è ancora peggiore. La nostra classe dirigenziale e politica è infatti il frutto di mancanze di decenni che si sono coagulate in una visione strategica di assistenzialismo e di opacità, di spartizione opportunistica del potere, di pratiche al limite della legalità. Inutile chiedere un'idea di Sardegna, una visione di lungo periodo, una conseguenzialità di riforme che possano incidere sul futuro dei nostri nipoti. Inutile chiedere moralità e trasparenza. Chi governa annaffia il proprio giardino in vista delle elezioni che verranno, non c'è altra idea guida che la gestione del potere. Le percentuali di assenteismo al voto, come delle liste di attesa sanitaria e di rinuncia alle cure, si gonfiano come si gonfiano le spese per le spese arbitrarie, per le consulenze, per tutto quanto non è gestione del bene pubblico. E da questo substrato dovrebbe infine emergere la capacità di sviluppare, gestire e rendere proficuo un progetto epocale come l'ET. Per quale stregoneria, ditemi, una classe dirigenziale come la nostra dovrebbe automodificarsi per diventare capace, onesta, professionale, per risanare questa disgraziata Sardegna? Era l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Ciriaco Offeddu. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binari, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Caro Gonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Si accende l'estate guspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo. Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali. Coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40esimo Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40esima edizione del Palio di Fonni.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il gran ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
1: Vivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, con le temperature che per il momento non sono molto al di sopra della norma. Caldo sì, ma un caldo non così anomalo. Non andiamo oltre i 32-33 gradi, certo al sole anche qualcosina in più. Quindi fa caldo, per carità, però il problema è che nei prossimi giorni questo caldo tornerà a intensificarsi, in particolare nel fine settimana, previste punte nuovamente anche fino a 37-38 gradi, se non qualcosina in più. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: stesso Conte ha risposto a stretto giro rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
0: Dall'estero il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. È pari a circa 170.000 euro fino a oggi l'ammontare delle sanzioni amministrative contestate dalle stazioni forestali dell'Ispettorato di Cagliari per violazione delle prescrizioni regionali antincendio. Le violazioni accertate con più frequenza riguardano l'abbruciamento di stoppi e residui vegetali effettuato senza la necessaria autorizzazione del corpo forestale nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno, ma anche l'accensione di fuochi effettuata dal 1 luglio, quando è vietata nel modo più assoluto. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno risolto l'omicidio di Giovanni Bruno, il tumbar tabacchi della cittadina in provincia di Torino, ucciso durante una rapina il 4 giugno del 2013. Quel giorno tre rapinatori assaltarono il negozio e uno di loro esplose diversi colpi di pistola contro il commerciante, uccidendolo. Tra gli arrestati anche un quasi ottantenne di origine sarda trasferito nel carcere Lo Russo del capoluogo piemontese. Ci sono stati alcuni feriti nello scontro sulla strada provinciale 8 tra la statale 130 e la ex 131 poco prima della rotatoria di Sestu. Per cause ancora in corso di accertamento, questa mattina due auto si sono scontrate all'altezza degli svincoli per Cagliari e Sassari. Sul posto tre ambulanze del 118, rilievi affidati alla polizia locale di Sestu, intervenuta con tre pattuglie. Il traffico è rimasto a lungo chiuso con deviazione verso la statale 131. E un normale controllo in mare si è trasformato nell'arresto di un latitante internazionale. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Alghero hanno identificato e arrestato un cittadino polacco a Punta Giglio. Su lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. Durante le quotidiane attività di pattugliamento del litorale, una motovedetta delle Fiamme Gialle ha intercettato e fermato una moto d'acqua. Il conducente è quindi risultato ricercato in ambito europeo, colpito da un provvedimento di cattura per reati transnazionali. Così è scattato l'arresto con il trasferimento nel carcere di Bancali. E per lo sport ricordiamo che ieri il Cagliari ha giocato la seconda amichevole della stagione 2026-2027, un guizzo di Kingston nel finale ha regalato al Cagliari la vittoria per 1-0 sul Modena nella seconda e ultima amichevole del rossoblù a Temù. Ai primi di agosto si chiuderà il ritiro dei rossoblù in Val Camonica. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
4: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su

0: porte e accessori per tutta la famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
0: svuota tutto!
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, identità del 2026.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema, alle 21.30, nella piazzetta del Molo S.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Algi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 €. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Non morirai il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Digitale.

0: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Nuova edizione del nostro telegiornale che inizia come sempre con i titoli del nostro sommario. Calangiano sboccia l'impianto eolico che comprende anche i territori di Luras e Tempio Pausani e dice no alla speculazione energetica, lo ha deciso il Consiglio Comunale all'unanimità. Continui blackout e disagio alla rete elettrica che nei giorni di caldo intenso ha mostrato tutta la sua fragilità. L'allarme ora è regionale, i sindaci chiedono risposte. Approva oggi in aula la variazione di bilancio da 2 miliardi, sanità, trasporti, ETS le priorità, approvazione entro la metà d'agosto. Sardegna a Cenerentola in Europa per le nascite, un recente studio indaga sulle ragioni, emergono precarietà, povertà, difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. Giornata di scarico per i Cagliari dopo il buon test con Modena, indicazioni positive per il tecnico Pisacane che aspetta rinforzi dal mercato, ieri Kingston in evidenza. Calangianus contro la speculazione energetica, Consiglio Comunale all'unanimità dice no al mega impianto eolico che comprenderebbe anche i territori di Tempio Pausania e Luras. Sentiamo Silvia Uru.
1: A Calangianus il Consiglio Comunale alza un muro contro il progetto dell'impianto eolico Luras. Con un voto unanime l'Assemblea ha approvato un atto di indirizzo che ribadisce il no alla realizzazione del parco eolico previsto tra i territori di Calangianus, Luras e Tempio Pausania. Il progetto, proposto dalla società Luras Wind Farm, prevede 5 grandi aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW, un sistema di accumulo da 10 MW e le opere di connessione. Intervento che il comune ritiene non compatibile con le caratteristiche del territorio. L'amministrazione dichiara di non essere contraria alle energie rinnovabili, ma contesta un modello di sviluppo ritenuto calato dall'alto, senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali e con un forte impatto sul paesaggio. Con questo voto unanime ribadiamo il no al progetto e

0: rete elettrica, sia per avere una maggiore condivisione delle comunicazioni durante l'emergenza, ma anche e soprattutto per programmare gli interventi.
1: Poi ci sono le attività, quelle che ogni blackout costringe a fermarsi, a fare i conti con danni e lavoro perso.
2: Per un panificio è molto difficile, perché si ferma la produzione, si ferma il forno e molte volte siamo costretti a buttare via quello che purtroppo rimane a metà.
1: E se ogni interruzione di corrente ha un costo, ora i sindaci guardano al dopo.
3: Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte di Enel, aspettiamo però che alle parole seguano i fatti.
4: Caldo estremo, cambiamento climatico, come difendersi? Orotelli punta sulla riforestazione. Gianfranco Locci.
5: Siamo in via San Lussorio, voi volete riprodurre tante situazioni simili a Orotelli?
6: Certamente, perché è una cosa importantissima per il paese, perché le piante sono fondamentali per la vita dei nostri cittadini. Oltre che darci l'ossigeno, migliorano la qualità dell'aria.
7: Le temperature folli dell'ultimo periodo hanno lasciato il segno. Ecco perché, dopo il caldo estremo, Orotelli ha subito deciso di imbastire un cambio di passo. Nel paese di Salvatore Camboso pensano a una massiccia riforestazione da realizzare in autunno.
8: La nostra idea consiste in un progetto di riforestazione urbana. Praticamente vorremmo mettere a dimora diverse centinaia di piante, di alberi, dove lo spazio ce lo permette. Un paese più verde, un paese più fresco, un paese dove si potrebbe vivere meglio.
7: D'altronde, con più piante i benefici sono molteplici.
6: Migliorano quelle che si verificano dove c'è cemento e asfalto, le cosiddette isole di calore, perché fungono da condizionatori.
5: A quali piante avete pensato?
6: Le piante tipiche del posto, soprattutto lecci.
7: I cittadini apprezzano la novità.
9: Certamente ci vogliono più piante, più verde.
10: Favorevole, sono col sindaco.
5: Ci vogliono più piante.
10: Più piante e così abbiamo più fresco, perché ci abbiamo troppo granito.
7: Intanto, adesso che l'idea virtuosa è stata lanciata, si va a caccia dei fondi, serve il sostegno della regione.
8: Un finanziamento ad hoc per poter affrontare le spese per realizzare questo progetto.
4: Arriva in aula la variazione di bilancio, questo pomeriggio al via con le relazioni di maggioranza e di minoranza, definita impropriamente manovrina, perché stiamo parlando davvero di tanti soldi, parliamo di 2 miliardi sanità e trasporti tra le varie emergenze. Sentiamo Stefano Birocchi.
11: L'aula riparte dall'assestamento, ma il confronto politico guarda già alla variazione di bilancio che dovrebbe approdare in serata con la discussione generale. Sul tavolo una manovra da 2 miliardi di euro.
12: Una variazione molto importante, una congiuntura eccezionale, perché possiamo utilizzare le risorse frutto dell'accordo con lo Stato e allo stesso tempo ci sono state nel frattempo comunicate maggiori entrate per importi che sfiorano il miliardo e che possono essere utilizzate in particolare sul 2026.
13: Siamo davanti alla variazione più attesa della storia, con oltre 6 mesi di ritardo e anche più oscura, perché le risorse sono state tutte poste in fondi accantonati e non si sa che cosa voglia fare la maggioranza. Noi abbiamo fatto delle proposte precise per favorire la crescita, per creare occasioni di sviluppo per la nostra terra, occasioni di lavoro per i nostri giovani, a partire dall'abolizione delle tasse aeroportuali, al distretto dell'intelligenza artificiale, la filiera bovina e le proposte anche per il mutuo casa per i giovani e per il microcredito.
11: Il varo della manovra è previsto entro Ferragosto.
12: Ci consente di risolvere diversi problemi e di rispondere a aspettative sia per quanto riguarda il mondo dell'istruzione, l'università, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese che soffrono dei rincari del carburante, il mondo delle campagne. Ci sono diverse risposte che immagino verranno date con emendamenti che completano il disegno di legge della Giunta e che è possibile dare proprio perché ci sono risorse importanti.
4: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Da. Ripartiamo con la cronaca. Un uomo e una donna sono stati ricoverati in ospedale dopo un incidente sulla strada provinciale 8 tra Sestu ed Elmas. I due erano alla guida delle proprie auto che per cause da accertare si

0: sono scontrati immediati i soccorsi. I due sono stati ricoverati al Brozzu e al Policlinico in codice rosso, sul posto la polizia locale di Sesto. Momenti di apprensione e di paura nel tunnel di Olbia, lo vedete nelle immagini, per un'auto avvolta dalle fiamme, illesi gli occupanti. Silvia Uru.
1: Si sono vissuti momenti di grande paura nel centro di Olbia. Un'auto BMW ha preso fuoco all'interno del tunnel mentre procedeva in direzione Palau. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il veicolo. Fortunatamente le persone a bordo sono riuscite ad abbandonare l'abitacolo. E a mettersi in salvo. Il sottopasso si è riempito di fumo acre, creando il panico tra gli automobilisti costretti a tornare indietro precipitosamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e avviato le operazioni di bonifica. Presenti anche carabinieri, polizia locale, Barracelli, ANAS e soccorritori del 118. Grandi disagi per gli automobilisti, il tunnel è stato evacuato con i mezzi pesanti costretti a fare retromarcia. Il fumo sprigionato dall'interno del sottopasso è stato avvistato anche a chilometri di distanza. L'area è stata isolata e il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code sulla sopraelevata. L'auto è andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
0: Andiamo adesso a Sassari. Lavori di riqualificazione a Santa Maria di Pisa nell'area intorno al capolinea del tram Sirio. Franco Ferrando.
2: Va avanti secondo i tempi previsti il cantiere di fronte al capolinea di Sirio nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Qui sta nascendo un'infrastruttura destinata alla mobilità sostenibile, interscambio tra auto private, biciclette e mezzi pubblici, ma anche con spazi per lo sport e la socialità. Si vuole restituire al quartiere un'area a lungo inutilizzata, degradata e abbandonata. L'intervento da 3 milioni di euro dai fondi per le periferie 2017 e dei comuni capoluogo di provincia dovrebbe concludersi entro l'anno. Oggi sopralluogo di due commissioni comunali.
3: Un intervento importante di riqualificazione che va a riqualificare una parte della città altrettanto importante che è il quartiere di Santa Maria di Pisa. Il progetto si sviluppa in tre parti fondamentalmente. Queste tre azioni pensiamo possano dare una vera importante riqualificazione prima di tutto sociale al quartiere.
2: Al posto del campetto una struttura sportiva polivalente. Un intervento che era stato a lungo invocato dalle associazioni di quartiere.
4: Con l'andare avanti del tempo, le segnalazioni, diciamo che noi pensavamo che lasciassero il tempo che avevano trovato, cioè diciamo un po' buttati così all'aria, mentre invece oggi vediamo che finalmente stanno venendo realizzati vari lavori.
2: L'appalto è stato aggiudicato dall'ATT Costruzioni Generali sotto la direzione dei lavori della Siproi SRL.
0: Fanzecco è la neo segretaria regionale della CGIL, ieri battezzata dal leader del sindacato Landini. In questa immagine che ci manda la nostra regia, il saluto con l'uscente Fausto Durante. Sentiamo.
5: Non è più il tempo delle trattative, dei comunicati, dello scambio epistolare. Il mondo del lavoro nell'isola sta attraversando una forte crisi, nei numeri degli occupati, nelle applicazioni contrattuali, ma soprattutto nella sicurezza sul posto di lavoro. E per questo motivo Simona Fanzecco, neoeletta segretaria regionale della CGIL, nel suo intervento all'Assemblea del Sindacato ha immediatamente chiarito la linea che intende adottare a tutela dei lavoratori. Basta parole e buone intenzioni, ora i fatti o sarà mobilitazione.
6: Le sfide davanti molto complesse, credo che bisogna rilanciare una grande stagione di mobilitazione per rivendicare un lavoro sicuro, inizialmente anche ricordando gli ultimi incidenti mortali sul lavoro, quindi una priorità assoluta al patto di Bugerru.
5: Ma tra i problemi che stanno più a cuore alla nuova segretaria della CGIL c'è la situazione della sanità sarda, ancora governata ad interim dalla presidente Todde.
6: Noi abbiamo una delle percentuali più alte rispetto al diritto, alla rinuncia al diritto alle cure per i cittadini e le cittadine sarde. Abbiamo sottoscritto un anno fa un patto, un accordo con la regione, la presidente che ad interim è anche assessora della sanità. Pensiamo che quelli che erano gli obiettivi contenuti nell'accordo non siano stati raggiunti.
0: La pubblicità

0: noi a tra poco.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
9: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
10: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
9: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
10: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
11: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radio Lina Meteo.
13: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo torna a intensificarsi in Sardegna, temperature previste in aumento nei prossimi giorni. Al momento come valori massimi non andiamo oltre i 33-34, ma verso il weekend punte ben oltre i 35 gradi, anzi ancora una volta ci avvicineremo anche ai 38-40. Salgono piano piano anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, solo il protagonista, un po' di vento nel nord della Sardegna, le bocche di Boniface nel Golfo della Sinara. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sardegna e Cenerentola in Europa per nascite emergono dall'ultimo report presentato ieri a Roma in collaborazione con Istat, ancora una volta motivi economici. Giriangela Secchi.
2: I dati Istat ci hanno confermato anche durante le ultime rilevazioni che la Sardegna ha il tasso di fecondità più basso tra le regioni italiane, ma anche uno dei più bassi tra le regioni europee. In Sardegna nascono pochi figli, ma il dato forse ancora più preoccupante è che si riduce progressivamente la quota di giovani, quindi di persone in età fertile che possono generare nuove vite e dar vita a delle famiglie.
3: I dati non sono una novità, ma il dossier della Fondazione per la Natalità presentato a Roma è andato oltre, indagando le cause del crollo delle nascite. Sono tutte legate a motivi economici.
2: Noi abbiamo in corso tuttora un'indagine. Abbiamo riscontrato lo stesso dato. Sono veramente poche le persone intervistate o che hanno risposto al questionario che dichiarano di non aver preso in considerazione la genitorialità. Gli altri la stanno procrastinando oppure si sono fermati al primo figlio. E il tema grosso è la precarietà. Precarietà nelle carriere, quindi carriere discontinue che non permettono di pianificare in serenità una famiglia, problemi economici. Abbiamo i dati sulla povertà che ci dicono che la Sardegna è la regione con la percentuale più elevata di famiglie che non riescono a risparmiare, ben 6 su 10.
3: Fragilità economica dunque, ma anche abitativa, con le coppie che faticano a comprare casa. Tra gli ostacoli alla maternità, anche la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.
2: Le donne sentono molto il peso diseguale della cura e questa cosa si riflette appunto in tantissimi poi altri elementi. Uno, per esempio, anche quello del part-time involontario, che in Sardegna è molto più elevato per le donne rispetto agli uomini.
1: Plastica stoppa i conferimenti, il sistema rischia il collasso. Luca Pinna.
4: Situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel sud Sardegna. Soma Ricicla ha sospeso temporaneamente la ricezione degli imballaggi in plastica del circuito Corepla dopo il rallentamento dei ritiri del materiale già selezionato e stoccato in attesa di essere avviato al riciclo. Una situazione resa ancora più complessa dall'aumento dei quantitativi raccolti durante la stagione estiva.
5: Si traduce naturalmente in un rallentamento del ritiro della plastica da parte dei soggetti, quindi i cittadini devono trattenere quindi la plastica all'interno delle loro abitazioni. Questo naturalmente è la conseguenza più estrema, riguarda una parte insomma dell'area sud della regione Sardegna.
4: Tra i timori dei cittadini, possibili ripercussioni sulla raccolta nei comuni e sulle modalità di conferimento dei rifiuti.
5: La Corepla ci ha garantito che comunque cercherà di non creare questo problema, soprattutto in una regione come la nostra che è un'isola, e poi ci stiamo naturalmente muovendo per trovare delle aree di stoccaggio in maniera da poter garantire il ritiro della plastica.
4: A pesare sulla crisi anche la concorrenza della plastica vergine proveniente dalla Cina, venduta a costi inferiori rispetto a quella riciclata. Un fattore che mette in difficoltà il mercato del recupero.
5: È chiaro quindi che è un problema che va affrontato a monte, a livello quindi sia del livello governativo e a livello naturalmente europeo.
1: Grotte, acquario e teatro, e poi a Calagonone c'è naturalmente la musica che accende l'estate. Graziano Cano.
6: È stata un'emozione grandissima perché sono appena tornata con la barca dalla grotta del Bue Marino che ho sognato più volte di visitare. Nemmeno ci ho pensato che un giorno ci avrei suonato, quindi sono veramente molto, molto felice.
7: Io sono felicissima perché cantare guardando la montagna e poi il mare per me è stata un'emozione fortissima.
8: Nel 2027 saranno 40 anni di un festival iniziato come una grande scommessa e oggi tra i più longevi e richiesti. L'incontro tra autori sardi internazionali, giovani ormai affermati, con esibizioni in scenari unici come le grotte del Bue Marino, resta la ricetta vincente e si pensa già al quarantennale.
9: I don't want to leave. I would like to do.
10: Mi è piaciuto, non vorrei andarmene, mi piacerebbe fare qui 7 notti di fila e restare in Sardegna più a lungo possibile.
11: Noi siamo felicissimi di essere stati invitati, di essere ospiti di questo festival che ormai è dei più importanti e noi siamo orgogliosi di essere loro ospiti.
12: Siamo felicissimi di partecipare a questa edizione del Calagonone Jazz con il nostro progetto Freak Motel. Avremo l'occasione di presentare il nostro ultimo lavoro che si intitola Human Codec, che è uscito l'anno scorso.
13: Siamo tutti gratificati, sta andando tutto bene, siamo appassionati di jazz e viviamo non di ricordi per fortuna, ma non dimentichiamo assolutamente quello che i musicisti hanno costruito e hanno creato nel passato, che è diventata una scuola per tutti.
1: Tra poco lo sport con il Cagliari nel ritiro di Temu, ieri buon test con Modena, oggi giornata di scarico. A tra poco.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Oggi giornata di scarico, dopo il buon test con Modena di ieri continua il ritiro del Cagliari a Temu. Allora noi ci colleghiamo con la nostra troupe, con i nostri inviati Alberto Maso e Gianfranco Trudo. A te Alberto, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti da Temu. Siamo davanti al Museo della Guerra Bianca, appunto a Temu, il paese che sta ospitando il Cagliari in questo ritiro. Cagliari che continua a aspettare il cannone, ribadisco la battuta, abbiamo qui il cannone, aspettiamo il cannoniere. Il Cagliari che è reduce dall'amichevole di ieri contro il Modena, un'amichevole che è servita a Pisacane soprattutto per mettere minuti nelle gambe dei rossoblu, praticamente utilizzati quasi tutti, a eccezione di Vitesca e Veroli, anche Felici, ma soprattutto Vitesca e Veroli che sono in attesa di trasferimento. Oggi erano ancora qui a Temu, stanno aspettando il via libera. Vitesca per partire in Polonia dove l'attende la sua nuova squadra, e Veroli che invece andrà a Bolzano in una trattativa che porterà invece il rosso e blu il difensore Kofler, difensore che si trasferirà dal Sud Tirol al Cagliari in un'operazione da 3 milioni più appunto il prestito del difensore Veroli. Cagliari che poi cerca anche l'attaccante, abbiamo detto già da qualche giorno, l'obiettivo in questo momento è lo spagnolo del Nizza, Kevin Carlos, giocatore che Cagliari aveva già seguito negli anni scorsi. Il procuratore è stato per qualche giorno a Temu per parlare con il dirigente del Cagliari, in particolare col presidente Giulini e con Muzzi e Accardi. La trattativa va avanti con la speranza di poterla chiudere al più presto. Cagliari che oggi ha fatto soltanto lavoro in palestra, poi per il resto giornata libera. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani, si andrà avanti, lo sappiamo, fino al 1 agosto, quando poi il Cagliari saluterà la Val Camonica e si trasferirà a Berlino per l'amichevole del 2 contro l'Union di Berlino. Simone.
1: Sì Alberto, la mia curiosità, visto che mi hai chiesto insomma nell'edizione precedente se avessi qualche domanda, qualche secondo in più lo abbiamo, allora ti chiedo, in questa squadra che è work in progress, lo stiamo raccontando insomma in questi giorni di ritiro, quali sono le indicazioni che arrivano da mister Pisacane? Le migliori indicazioni sono in difesa per esempio? Questa è la mia domanda.
15: La difesa è un reparto, uno dei reparti del Cagliari ancora in costruzione. In questi giorni Pisacane ha insistito sulla coppia De Jola-Rodriguez in attesa di sapere se ci sarà ancora Mina. Ricordiamo il 31 luglio scade la possibilità per una squadra qualunque di potersi presentare con 1,8 milioni e portar via il difensore colombiano. Arriverà Kofler, arriverà sicuramente, l'ha detto il presidente Giulini, un altro giocatore per la difesa. Dunque quello è un reparto su cui ancora si sta lavorando. Sembra a posto il centrocampo con la speranza di trovare un giusto equilibrio con gli impieghi di Winks, che è piaciuto molto anche ieri, un giocatore che è sempre ben presente, sa sempre dove stare in campo, non velocissimo però intelligente dal punto di vista tattico, e ancora con Romano e Fazzini. E poi l'attacco, non per niente Pisacane ha chiesto un regalo come prima punta, perché i vari Kingston, Mendy, Trepi, Borrelli si impegnano tantissimo, però si vede che manca un vero finalizzatore, un giocatore che possa essere adatto a confrontarsi con le difese di Serie A e regalare al Cagliari i gol che servono per salvarsi.
1: Grazie Alberto, grazie a te naturalmente, al nostro collega Gianfranco. Con l'Unione e con il Sole, io ve la mostro in questa finale di edizione del giornale, eccola qua inquadrata dalla nostra regia. Grazie a tutti voi per averci seguito, noi ci fermiamo qua, unionesarda.it per tutte le indicazioni in tempo reale. Da redazione regia oggi con Beppe Passavanti e Cristian Manca, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifad.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifad è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifad. Scopri di più in negozio su cifad.com o sulla nuova app.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio della protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26 dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella

0: diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
0: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello, oltre al Belgio l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 29 luglio al 2 agosto potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Saluda a todos, ben agattados a questa edizione noa de Sole Giornali de Sardegna 1, come sempre vi in Paris, i titoli des novas de hoy. Calanzano snara la chinoa, si impianto eolico progetta o finso a sinisterritros dell'Ura se tempiu, a dessere su consiglio comunale a sunanimidadi. Santati blackout, disagio, sa un'arrezza, chinis dis de basca, manna, teneri problema, se s'allarmi o esti regionali. Sanci Sardegna, a Tobiara e distribuzione, domandano un uprano de intervento su maffinza su un canali diretto unisindicus pois emergenzias. Arribara o in aula sa variazione di bilancio de 2 miliardus, sanidadi, trasportus e TS prioritadis, sa approvazioni a entro de sa metà di agosto. Sardegna, Cenerentola in Europa, pois nascidas, un studio a ricercau de comprendivo itta, precarietadi, pobureza, difficoltadi a conciliare traballo e famiglia isa regionis. Giornata de scarico su Casteddu, a posti de su test bonu, con su Modena, su Denic, Pisacane, a Vetera, Nova, de su Mercau, a Riseru, Sestibiu, Kingston. Dunque, sa cominciamo da Calanzano, sa un di su consiglio comunale a su unanimidadi, narraghino a su progetto del simbianto eolico Luras. In su progetto promovio de sa società di Luras Wind Farm 5 generatoris manu su 31 megawatt con un sistema che si narra di accumulo de 10 megawatt. Si volia fai intra Calanzano, Luras e Tempiu. Post amministrazione comunale si intervento non esti compatibili con il nostro territorio, su comune, non esti contro le energie rinnovabili, in area su Sindigu, de Calanzano, Fabio Albieri, il progetto non volenti calai de Sartu, senza scurtai is comunitadis. Fendi danno su paesaggio, torru grazie a tutti i consiglieri comunali, assessori cittadini, su vuoi partecipau, a nau su primo cittadino, poi su comune funti melu su ischisi serianta comunità energetica rinnovabili che impreanta superfici dessa città di sa delibera e moia si trasmette a su ministero dell'ambiente poi sa procedura de sa via sa valutazione di impatto ambientale. E poi su problema a mano dei blackout, sparsinato in tutto s'isola, poi colpa di essa basca, manna, che creerà problemi a sa rezza elettrica e il disagio svunti mera se toccherà ai sindicus intervenni, manca e non tengano strumento. Su Daniela Falconi, sa presidente de Sanci Sardegna, narra i sindicus non vorrenti gestire la rezza, ma vunti gusto che ci vorrenti salvacci, quando ci vunti problemi con i cittadini. Poi gusto anci a ridò mandau una mesa permanente con e-distribuzione, sa protezione civile, sa regioni, potendo is informazioni, sigando ci funti emergenze e vinzas po programmai is interventus. Finzas in programmai interventus. Finzas su sulci, punti status di agio, su sindi, udentati, massimo era, contara, sa operazione non di voli brusu, proschettotu, isativi.

Prima e ci si chiede era de 2 miliardos d'euro. Una manovra di importo umano, narra Giuseppe Meloni, assessore regionale su bilancio, poi tavoreus contai a suba dei risorse de s'accordio con si stadu e teneus intraras plus mannas. Finza che si vorrenti porintessi in prearasa in su 2026. Poi Paolo Truzzo, su capo del suo gruppo dei Fratelli d'Italia, in consiglio regionale esti, sa variazione del bilancio brusava e tara desistoria, con is 6 mesi del ritardo, ma finza sa plus pago crara, voi tais risorse funtistete da studiarasa, ma non si giri bene i commenti da sbolliri in preai sa maggioria. Non so se ho fatto proposta sposta a crescita e su sviluppo, si Truzzo, poi su traballo dei giovani, su quando dai istassas aree virtuali, poi su diretto distretto delle intelligenze artificiali, poi presidio sposta domo e giovani, poi su microcredito. S'approvazioni mese a ustu. Sa manovra serra l'assessoria su bilancio si serbili, poi a rispondere a su chi domanda sul mondo della scuola e delle università, sul mondo del traballo e delle imprese, che suffrinti finza sposta a manno dei sprezzi dei carburanti, ci vunti giandaresi emendamento su altre proposte, che pure su fai, poi ci vunti is risorsas. Sagrona che moi un uomini e una femmina funti a cabausi in ospedali a posti di un incidente in Sarruga provinciale 8 in Trasumasu e Sestu. La guida dei macchine in Soru e chi si fonti sdumbarasa. Il soccorso fonti a ribauso luego e struppiaso accompagnato in ospedali Brozzo e su policlinico in codici a Rubio. In sul luogo finisce la polizia locale del Sestu. In Tattari, moi a 11 siginti, is traballo su cantieri a giro de su capolinea del Tram Sirio, in su Biginau de Santa Maria di Pisa. A 11 esti nascendi un'infrastruttura possa mobilità di sostenibili, un interscambio eccezionale in italiano intra macchinas privaras, bicicletas e bus. Ma finza un luogo dove vai sport e possa socialità. Si vuole ridurre a Subicinau un luogo che non vi era preso in preau, vi era abbandonato, si intervento di 3 milioni di euro, del suo fondo voi periferias e poi comuni su capitalis de provincia, sarà dei piserrai a intro de Ocanno, o sa visita de 2 commissioni comunalis. Su progetto che è stato diviso in tre parti, in narra Massimo Rizzus, assessori di infrastruttura, sa mobilità e traffico, del suo comune dettato, di Podonaia subiginau sin portu chi dispettara custesti una riqualificazione bruschetto tu sociali. A 11 viara su campo un'istruttura sportiva polivalente un intervento abettau de mera come ti spiegara Gianluigi Onda consiglieri comunali ghinara e usa ricevuto un montone di segnalazioni si e il moistra ballo però funti andendi innanti sappalto il sistema fidau a TNT costruzioni generali sa direzione di straballo su dessa Sibroid SRL. Sa segretaria regionale NOA dessa CGL Simona Fansecco e Ligia Ariseru si sa prima femmina in si storia del suo sindacato in Sardegna e Ari spiegau in si intervento in s'assemblea del suo sindacato e tutto cali aresi sa linea po tutelai i straballadoris noi stibru su tempo su de negozio su comunicazioni su mondo del straballo in Sardegna esti in crisi crai e dunque basta Fueddu o serbinti fattus in un caso aresi mobilitazioni in nara da Fanzecco sa priorità di bonosus esti sa sicurezza a posti dei disincidenti scrai del suo traballo di punti su zerus de pagu ma acesti finza sa questioni sanidadi con sa presidente Todde che esti ancora assessora sa sanidadi nara sa segretaria in noi cesti sa percentuali prusarta de sardus e sardas a ghino sicuranta brusu problemi economici narra la sua segretaria e ho firmato un accordo con la regione un anno a oggi ma adesso che vi ha stati promettio non è stato fatto nulla
Chi sono su de nascidas, poeta assistat, narra che sa Sardegna est s'ultima in classifica in tre regioni italiane, sa numero de pipiusu nascius. Ma finse una

Dei ultimi in Europa. C'è sì un altro dato di importo, come ti spiega Vania Stazzu, circa d'ora de Sacli Sardegna, in Sisola Calara finza sul numero dei sardus giovunus che vonti in età di fertili. Su dossier della Fondazione per la Natalità, presentato in Roma, ha studiato cali vonti is regionis de custus numerus. Sa circa d'ora noi stiamo ancora a Cabara, ma come ti narra Stazzu, persone che usi intendio funti di aereo spago ischi non fanti velo su po scioveru sabrus parti esti avettendi esti o se sti firmara un villo scetti po curpa dessa precarie dali de su traballo ma finza sa povuresa is datus nanta che in Sardegna c'è sa percentuali prusarta su 60% dei famiglia sa chi non rendescenti a risparmiai e c'è sti finza su problema de sa domu is copias fainti fatiga da comporai e sa circa d'ora serra naredi i tre problemi cesti gusto dei femminas a chi intendi di sa difficoltà di conciliare traballo e famiglia poi ancora su esu de sa cura e si pruschettuto a pisus de issas. S'emergenzia de Saliga de Savrastica in su sud de sa Sardegna Soma ricicla a risuspindio sa regorta dei imballaggios de su circuito Corepla una situazione difficile che a magnara in moi che con sa stagione de si stare a magnara fin sa cantità di ideali a poi turistas Rosanna Lacco con assessora regionali istas Rosanna Lacco con assessora regionali a s'ambienti e spiega la sicumenti sa regorta e sti andendi a paga pagu sa rischio questi cittadini de una parte de su sud de s'isola depinti a guantare in domo savrastica no da volenti fuliai custio e custo timinti i cittadini ma nara assessora sa corepla ari garantiu che gusto nara su serie no satru su come ti si sera si se usu movendi po agatai zonas a undi da borri a guantai momentaneamente sa gurpa esti finsa de savrastica chi benedì de sa cina a pratica NOA chi costa pruspagu e dunque poneri in crisi sul mercato de usa de riciclai dunque sarà all'acoli e sia un problema da risolvi a monti con su governo e con su Europa. Poi spettacolo su in Calagonone, sa de 30 noi edizioni de su Festival Jazz, intra cussus con sa vida prus longa in Sisula, a tobius intra artista sardusu e internazionali si giovunus e già i famausu in logusu spantosus, cum venti is grutas del Buen Marino, is ultimo spettacolo su in questa cabigira, appu sempre bisau de bilis grutas e mai vorremmo pensai chi una di ci vorremmo pur sonare in narara Rachele Andrioli e Laura Fresi aggiungere se obrejara pomei cantai biendi su mari su monti e si stetia un'emozione in manna si innamoranta de su logo is artistas commenti Joe Calderazzo in narara maravaraggi de avrai noi e ma sonai po una gira in trea orgoglioso de si stetio ospitau Sandro Fresi e is freak motel naranta che volenti presentai su progetto un nuovo insomma in un festival AIC de importo si penserà già a Sanu Ghibeniri chi aresti si dicono il numero 40 Giuseppe Giordano presidente del Sassuzio Intermezzo narra si usa soddisfauso si usa appassionato su del jazz si ricorda su chi is musicheris del suo assau antivato scuola a Tottuso. S'ultima nova de su sport, nanti de Serrai, su Gasteddu, sempre in ritiro in Val Camonica, a pussi de sa partita di Arisero, con su Modena, vinta per 1-0 grazie a su gol de Kingston, manca sera si funti visto su problema, su allenatore Pisacane, a ridezzire un allenamento liebi, poi scetti in palestra, a ridezzire una pausa finza a Crasi, a Pusti Brangio. Sul tiro ora si grifi finza da su primo del suo mese agosto, quando sa squadra aranda in Germania e su mentre sconca finza da su mercato e si lompendi in su ritiro su difensori Kofler e sigli su negozio un po' s'attaccanti Carlos. E questa via la sua ultima nuova per questa edizione di Usidoro, grazie a voi e a Sigio e a Tobio a edizione di venerdì. Un saluto a tutti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
3: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3x100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
12: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: San Radiolina. I Sonos de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 35 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elma, Cagliari.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari. Sestu, sa Cagliari, Sestu, Sari, Olbe, Nuoro. Info e conti su perdormire.com. Ter 2 agosto.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? L'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista, nota ora la tua visita. Siamo a Cagli, in via Petti 4.
14: L'estate di Baristo è ma sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ e talk show, DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massi Giannini, Allubinaghi, Alessandra Sardoni, quanti altri ospiti per un'estate mai senza prima. Cura di Sproduzio con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visbarisardo.it.
15: Aperiamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino ad agosto, come lo Spritz Santero e Edit Drink da 750 ml a 3,99 euro. Il tris di birra in usa al limone da 30 ml, 2,50 euro. E il schiello snack Luttiao da 100 grammi, 1,42 euro. Supermercati Coop di Sardegna, a spesa conveniente in un'isolità. Ricorda che puoi portare anche bag to go to go nei punti vita aderenti a Coop Seed.
16: Si dura Sardegna purezza. Aia, miglior Veneto d'Italia.
17: How much cost my spice, please? Ah, andai in vacanza tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal seller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara inglese ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 4 Ore o con l'Unisarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Saradina. Isso dessa demostra.
18: Originario di Peras, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 titolato Oios de Fosa. Da quel lavoro è tutta questa fisugente.

0: testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Hispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: C'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Sarradiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
3: Istituto di Radiologia

0: la tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
5: Vivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo torna a intensificarsi in Sardegna, temperature previste in aumento nei prossimi giorni, al momento come valori massimi non andiamo oltre i 33-34, ma verso il weekend punte ben oltre i 35 gradi, anzi ancora una volta ci avvicineremo anche ai 38-40. Salgono piano piano anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, sole protagonista, un po' di vento nel nord della Sardegna, le bocche di Boniface nel Golfo della Sinara. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
11: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras. Così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pioledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
5: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
6: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
6: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione d'origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
5: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene parlando di grave mancanza di trasparenza e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. È pari a circa 170.000 euro fino a oggi l'ammontare delle sanzioni amministrative contestate dalle stazioni forestali dell'Ispettorato di Cagliari per violazione delle prescrizioni regionali antincendio. Le violazioni accertate con più frequenza riguardano l'abbruciamento di stoppi e residui vegetali effettuato senza la necessaria autorizzazione del corpo forestale nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno, ma anche l'accensione di fuochi effettuata dal 1 luglio, quando è vietata nel modo più assoluto. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno risolto l'omicidio di Giovanni Bruno, il titolare di un bar tabacchi della cittadina in provincia di Torino, ucciso durante una rapina il 4 giugno del 2013. Quel giorno tre rapinatori assaltarono il negozio e uno di loro esplose diversi colpi di pistola contro il commerciante, uccidendolo. Tra gli arrestati anche un quasi ottantenne di origine sarda trasferito nel carcere Lorusso del capoluogo piemontese. Ci sono stati alcuni feriti nello scontro sulla strada provinciale 8 tra la statale 130 e la ex 131 poco prima della rotatoria di Sesto. Per cause ancora in corso di accertamento, questa mattina due auto si sono scontrate all'altezza degli svincoli per Cagliari e Sassari. Sul posto tre ambulanze del 118, rilievi affidati alla polizia locale di Sesto, intervenuta con tre pattuglie. Il traffico è rimasto a lungo chiuso con deviazione verso la statale 131. E un normale controllo in mare si è trasformato nell'arresto di un latitante internazionale. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero hanno identificato e arrestato un cittadino polacco a Punta Giglio. Su lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. Durante le quotidiane attività di pattugliamento del litorale, una motovedetta delle Fiamme Gialle ha intercettato e fermato una moto d'acqua. Il conducente è quindi risultato ricercato in ambito europeo, colpito da un provvedimento di cattura per reati transnazionali. Così è scattato l'arresto con il trasferimento nel carcere di Bancali. E per lo sport ricordiamo che ieri il Cagliari ha giocato la seconda amichevole della stagione 2026-2027, un guizzo di Kingston nel finale ha regalato al Cagliari la vittoria per 1-0 sul Modena nella seconda e ultima amichevole del rossoblù a Temù. Ai primi di agosto si chiuderà il ritiro dei rossoblù in Val Camonica. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
11: svuota tutto!
13: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
17: Un buon mercoledì sera, 29 luglio 2026, le 17:10 minuti, proprio in questo istante. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, insieme fino alle 18:30, come sempre con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ritorniamo all'argomento che avevamo ieri riguardo le piscinette di USSI. Ci sono delle novità?
1: Esatto, sì, ci sono delle novità, o meglio, la situazione in realtà non è cambiata, perché come abbiamo detto ieri, il sindaco ha emesso un'ordinanza per vietare il bagno all'interno di queste piscinette. Noi ne parliamo nella nostra rubrica social perché nell'estate sarda sono uno dei punti più fotografati e apprezzati appunto su Instagram, sono proprio una meta di quelle che appunto i like diciamo richiamano, per cui tante persone vanno per uno scatto, anche perché ovviamente sono un luogo meraviglioso. La natura non è in grado di sopportare questo turismo. Ieri il sindaco ha emesso un'ordinanza in cui vieta il bagno, però insomma diciamo che non è stata recepita dai turisti, perché turisti o locali che siano, il bilancio del primo giorno di divieto di balneazione è infatti negativo, perché sembra quasi diciamo un po' una sorta di dileggio, perché sono stati divelti i cartelli inseriti dalla polizia locale che appunto chiedono di non ordinano di non fare il bagno, certo. E decine di persone si sono immerse in queste acque bellissime, quindi ovviamente con queste modalità la situazione si esaspera e il sindaco USSI immaginava che il provvedimento avrebbe insomma suscitato polemiche, ma non si aspettava diciamo un trattamento del genere, quindi certo. Cartelli divelti e comunque persone che fanno finta di niente, come se il divieto non esistesse. Ricordiamo,
0: più che cartelli, io ho visto delle foto, erano delle stampe in non lo so,
1: sì, diciamo delle stampe in A3 plastificate attaccate adesso non so se del
0: nastro adesivo,
1: di ferro, del nastro appunto
0: agli insomma, alberi
1: nella zona, negli alberi, quindi sono appunto stati rimossi. Noi insomma ricordiamo che insomma le regole vanno rispettate, la natura va protetta, e soprattutto a chi non rispetta questa ordinanza è previsto un verbale da 500 euro, quindi insomma cerchiamo di mantenere il tutto nei binari dell'educazione e del rispetto, perché in questo caso non si fa del bene alla natura, e magari dall'altra parte si potrà richiedere un minimo di flessibilità in più, quindi magari non eliminare completamente i bagni, ma magari contingentarli come è stato fatto in altre aree. Questo
0: sì, con un ticket magari d'ingresso.
1: Esatto, come proposta per andare incontro a tutti.
0: Certo, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Notorio Duran Duran dall'86 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Sardo.
1: Radio Smeralda. Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ecnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fonti verso l'Alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il Premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Alfa e Giovanotti, buon vento su Radiolina nel nostro mercoledì sera. E adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera, eccoci qui. Allora, di nuovo apriamo con l'emergenza incendi e non con un rogo in corso, ma con una prospettiva ancora meno rosea per il mese di agosto rispetto a quanto accaduto a luglio. Secondo Maria Zuber, la capo unità dell'RCC, il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea, a partire dal 6 agosto le previsioni segnalano un rischio estremo, in particolare in Sardegna, ed è in quel periodo che pensiamo, dice Zuber, che potrebbe essere necessaria un'azione di contrasto con aiuto aggiuntivo da parte dell'Unione Europea. I 37 stati aderenti, tramite le loro autorità di protezione civile, possono chiamare in qualsiasi momento, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e, dice Zuber, noi contattiamo immediatamente tutti i nostri 37 punti di contatto. Una struttura a piramide

0: in cui ci sono prima le capacità degli stati, poi le squadre del meccanismo europeo di protezione civile e infine la rete di sicurezza del Rescue, istituito perché, dice Zuber, abbiamo constatato negli anni che le risorse del meccanismo della protezione civile europea non sono sufficienti. Andiamo adesso in cronaca. Momenti di tensione nella tarda mattinata tra Cagliari e Sestu, dove un inseguimento della polizia si è concluso con il fermo di due uomini. I falchi della squadra mobile impegnati in un controllo in piazza Medaglia Miracolosa nel quartiere di San Michele avrebbero intimato l'alta a un'auto ritenuta sospetta. Il conducente non si sarebbe fermato, dando il via a una fuga ad alta velocità. Ne è nato un inseguimento con sirene spiegate per diversi chilometri che si è concluso a Sestu anche con il supporto della polizia stradale. I due occupanti del veicolo sono stati fermati e accompagnati negli uffici di polizia per le procedure di identificazione e tutti gli accertamenti del caso. Sempre a Cagliari, a Santa Gilla, pescatori in rivolta, la situazione nella laguna è giunta a un punto di non ritorno con il comparto ittico e della mitilicoltura locale che affronta una crisi senza precedenti. Gli operatori minacciano proteste eclatanti, sono pronti a portare le cozze morte davanti al Consiglio regionale, denuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Sorgia, che ha annunciato il deposito di un'interrogazione consiliare urgente. Una crisi che affonda le sue radici nei danni provocati dall'alluvione, dal passaggio del ciclone Harry, con eventi che avevano già compromesso l'equilibrio della laguna, causando danni stimati in almeno 2 milioni di euro. A questo scenario si è aggiunto il caldo anomalo che ha provocato un'ulteriore devastante perdita stimata tra le 120 e le 150 tonnellate di cozze. Un disastro economico e sociale, dice Sorgia. La misura è colma e la gente è esasperata. E per il momento, Cristian, è tutto. Per tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti unionesarda.it.
1: E allora grazie mille ad Angelica D'Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Shape of You, Ed Sheeran su Radiolina il nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, cosa bolle in pentola per quanto riguarda Sanremo 2027. Ci sarà forse un artista sardo? Boh, chissà, ne parleremo comunque tra poco qua su
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17:33.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro Artistico della Sardegna, a Mogoro dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Antidroga Emma Fabri Fibra su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. Il nuovo volto di Sanremo, ecco, ci si muove un po' in anticipo. Piena estate, Sanremo sarà a febbraio. Stefano De Martino, nuovo conduttore, nuovo direttore artistico, è stato paparazzato da chi? A Pittulongo, pochi chilometri dalla postazione effettivamente dalla quale vi trasmettiamo, era seduto al tavolo insieme al rapper olbiese Salmo e al manager di Salmo. Un incontro informale, sorrisi e relax, che però nascondeva in qualche modo questa intenzione che forse si cela dietro questa foto del settimanale Chi. Comunque staremo a vedere. Comunque si muovono già, ecco, le acque per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Sapete benissimo, Salmo reduce dalla prima serata al Monkey Park, che è una nuova struttura sia concertistica che ovviamente uno spazio di un Luna Park molto molto bello, che tra l'altro aprirà proprio i battenti tra qualche giorno, il 31 di luglio. Comunque i rumor legati a questo vertice sardo parlano di una manifestazione che vuole unire grandi ritorni e grandi scommesse internazionali. Staremo a vedere, già si fanno i primi nomi. Oltre a Salmo ci potrebbe essere Blanco, Mahmood, Joliet, quindi

0: La nostra migliore musica qua su Radio Lino, ancora ben ritrovati. State con noi perché tra poco parliamo di Notre Dame de Paris.
1: Radio Smeralda.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 euro. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto

0: il grande torneo della palestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti da vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Radio Lina Meteo.
5: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo torna a intensificarsi in Sardegna, temperature previste in aumento nei prossimi giorni. Al momento come valori massimi non andiamo oltre i 33-34, ma verso il weekend punte ben oltre i 35 gradi, anzi ancora una volta ci avvicineremo anche ai 38-40. Salgono piano piano anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, sole protagonista, un po' di vento nel nord della Sardegna, le bocche di Boniface nel Golfo dell'Asinara. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle?

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.53. In questo istante siamo live dal centro commerciale Olbia Mare. Questa mattina proprio in sala consigliare a Olbia è stato presentato lo spettacolo di Notre Dame de Paris. C'era anche uno dei protagonisti, che è Judy Tonno, che ovviamente l'abbiamo sentito, l'abbiamo intervistato. Notre Dame de Paris dal 5 all'8 agosto al Molobrin di Olbia, comunque un bellissimo spettacolo, oltre 25 anni, perché il prossimo anno sono 25 anni di quest'opera veramente molto molto bella. Il protagonista è Smeralda e Quasimodo, tra l'altro Quasimodo è proprio Joe di Tonno, e ovviamente le musiche scritte dal fantastico Riccardo Cocciante, tra l'altro uno spettacolo che effettivamente è rimasto tale quale paro paro, ha cambiato forse qualche nome all'interno del cast, ma bene o male è sicuramente un cast super super affiatato. La prima volta che arrivano in gallura, sono stati a Cagliari diverso tempo fa. Comunque il successo di questo spettacolo risiede nella sua capacità di parlare con un pubblico trasversale, ha detto così proprio Joe di Tonno, superando le barriere del tempo e conquistando nuove fasce d'età fino al suo esordio del 2002, una forza che sicuramente si rinnova a ogni replica, attirando spettatori da ogni parte del mondo, visto che comunque ha collezionato una cosa come oltre 18 milioni di spettatori in tutto il mondo, solo 5 milioni in Italia. C'è Omi Cheerleader.

0: Buona domenica, Saif, nel nostro mercoledì sera. Quindi una buon mercoledì a tutti voi. 29 luglio 2026, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dalla redazione. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergole, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
4: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
4: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
5: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
4: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri. La sera dei funerali di Simone Concas, il giovane ucciso con due coltellate a Bari Sardo, per il suo omicidio in carcere a Quartuccio un minorenne. La politica è iniziata in Consiglio regionale la discussione della manovrina da 2 miliardi di euro con la relazione dei rappresentanti di maggioranza e opposizione. L'approvazione è attesa entro Ferragosto. L'allerta del centro emergenze UE in Sardegna a rischio estremo di incendi. Pronti a intervenire. La coordinatrice del coordinamento emergenze dell'Unione Europea dice le previsioni segnalano massimo pericolo dal 6 agosto, in particolare per l'isola. Ancora cronaca, momenti di tensione nella tarda mattinata tra Cagliari e Sestu, dove un inseguimento della polizia si è concluso con il fermo di due uomini che non si sarebbero fermati all'alto in piazza Medaglia Miracolosa nel quartiere di San Michele. Da lì la folle corsa conclusa a Sestu, i due sono stati identificati. Lo sport, dopo l'amichevole vinta ieri col Modena per il Cagliari, mattinata di scarico. Intanto è stato ufficializzato lo staff sanitario. I rossoblù salutano dopo oltre 30 anni lo storico medico sociale Marco Scorcu. Adesso il calcio di Serie C è ufficiale, la Torres finisce nel girone B, un girone complesso che propone ben tre formazioni appena retrocesse dalla Serie B, la Reggiana, il Pescara e lo Spezia. Come under 23 della Serie A, la squadra sassarese trova l'Atalanta. E adesso il basket, il calendario della Dinamo in Serie A2, si comincia il 27 settembre a Milano contro l'Urania, il primo match casalingo il 4 ottobre contro Montecatini, alla settima giornata c'è Caserta, alla nona Pesaro e alla decima Avellino, le altre ex di A sono alla quindicesima e alla diciannovesima Brindisi e Fortitudo Bologna. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito e auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
13: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata da Radiolina, alle 18.09 minuti. Dopo le formazioni ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

bene, uscirà con un prossimo progetto discografico il prossimo anno, nel 2027. Lui è tornato a pubblicare e pubblicherà quindi questo nuovo lavoro di inediti a distanza di ben 22 anni dal precedente disco uscito nel 2005, che non ha avuto così tanto successo, e con la speranza che effettivamente questo sia completamente diverso e magari ci riporti tipo agli anni 80, perché no. I primi dettagli su questa nuova produzione erano già stati accennati in passato durante un evento tributo a Los Angeles, però la conferma sul palco gallese sicuramente ne ha segnato l'avvio ufficiale. Quindi nuova musica per Stevie Wonder il prossimo anno. Nel frattempo lo

0: Part-time Lover, Stevie Wonder dall'85 sulla Preradio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara e tra poco andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a casa.

0: Cagliari in via Mercalli 23.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bossa nostra Gaia su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 18:23. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano dell'isola con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, tra le tante cose di cui ci occupiamo c'è sicuramente la questione di una sentenza del TAR che potrà dare maggiore tutela ai beni identitari della Sardegna davanti all'offensiva speculativa delle paleoliche, nel senso che sono state fatte delle misurazioni per cui obbligano, fissano delle distanze più importanti rispetto a prima tra dove sono le paleoliche e dove ci sono dei siti di interesse importante, per esempio i siti nuragici o patrimoni dell'UNESCO che sono presenti, per esempio con i muretti a secco che ci sono in varie parti della Sardegna. Comunque tanti beni identitari che non possono essere quantomeno minati dalla crescente proliferazione di paleoliche in tutta l'isola. Stiamo anche valutando il fatto che ci sarebbero degli studi che dicono che dove c'è una presenza massiccia di pannelli fotovoltaici la temperatura si alza. In questa stagione di caldo estremo che stiamo vivendo in un luglio mai visto, ci sono ovviamente dei problemi che potrebbero essere ricollegabili alle vaste distese di pannelli presenti in alcune zone, zone dell'isola. In Sardegna poi c'è il problema della coltivazione della marijuana, che è sempre più fioriente ed è uno dei luoghi in cui c'è questa attività illecita più sviluppato in Italia. Poi parliamo con la nuova segretaria della CGIL Fantecco che parla un po' della situazione del mondo del lavoro e anche quella della sanità, in cui ancora una volta si intravedono delle note dolenti. Poi tra i punti un po' più provinciali abbiamo per esempio la novità che riapre sono stati chiusi quasi tutti i lavori nella 131 di CN, quella che per capirci che va da Bassanta a Nuoro a Olbia, che era, ovviamente aveva interminabili lavori in tutto il tracciato. Adesso ne sono rimasti pochi, diciamo la maggior parte della strada è scorrevole. Poi passiamo a Cagliari, dove raccontiamo tutte le novità legate alla TARI, allo smaltimento dei rifiuti in arrivo con il nuovo appalto e anche le bollette che sono un po' in chiaroscuro. In chiaroscuro sono anche i saldi secondo i primi dati di luglio, nel senso che c'è chi dice che è un sistema ormai superato tra gli addetti ai lavori, in altri casi si parla addirittura anche qua del gran caldo che limita assai gli acquisti di luglio. Quindi c'è anche chi propone di spostare questo sistema dei saldi estivi. Poi in Unione Estate raccontiamo tutte le notizie degli appuntamenti imminenti che vanno da Fiore la Mannoia a Giovanotti, che sarà ai primi di agosto a Olbia, e poi Red Valley, un sacco di appuntamenti, di spettacoli in Sardegna. E seguiamo anche il calcio, Cagliari, che dal ritiro a Ponte di Legno continua a portarsi avanti nella preparazione per la nuova stagione. Focus su Fazzini, il neo acquisto che potrebbe regalare qualche soddisfazione in più ai rossoblù. Seguiamo anche le vicende della nazionale che, come sappiamo, stanno caratterizzando l'estate italiana. Dopo l'ennesimo fallimento dell'assenza dei mondiali, c'è anche la telenovela del CT. Adesso che è stato nominato Mancini si cercherà di capire cosa succede ora. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani, sull'app Unione Digital.
0: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se viva ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Si accende l'estate guspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Caro Gonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo torna a intensificarsi in Sardegna, temperature previste in aumento nei prossimi giorni. Al momento come valori massimi non andiamo oltre i 33-34, ma verso il weekend punte ben oltre i 35 gradi, anzi ancora una volta ci avvicineremo anche ai 38-40. Salgono piano piano anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, sole protagonista, un po' di vento nel nord della Sardegna, le bocche di Bonifacio nel Golfo dell'Asinara. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
5: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
6: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
5: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
6: Economia. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
5: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera, bentornati da Luca Neri. La sera dei funerali di Simone Concas, il giovane ucciso con 2 coltellate a Bari Sardo per il suo omicidio, e in carcere a Quartuccio un minorenne. La politica, iniziata in Consiglio regionale la discussione della manovrina da 2 miliardi di euro con la relazione dei rappresentanti di maggioranza e opposizione. L'approvazione è attesa entro Ferragosto. L'allerta del centro emergenze UE in Sardegna a rischio estremo di incendi. Pronti a intervenire. La coordinatrice del coordinamento emergenze dell'Unione Europea dice le previsioni segnalano massimo pericolo dal 6 agosto, in particolare per l'isola. Ancora cronaca, momenti di tensione nella tarda mattinata tra Cagliari e Sestu, dove un inseguimento della polizia si è concluso con il fermo di due uomini che non si sarebbero fermati all'alto in piazza Medaglia Miracolosa nel quartiere di San Michele. Da lì la folle corsa conclusa a Sestu, i due sono stati identificati. Lo sport, dopo l'amichevole vinta ieri col Modena per il Cagliari, mattinata di scarico. Intanto è stato ufficializzato lo staff sanitario. I rossoblù salutano dopo oltre 30 anni lo storico medico sociale Marco Scorcu. Adesso il calcio di Serie C è ufficiale, la Torres finisce nel girone B, un girone complesso che propone ben tre formazioni appena retrocesse dalla Serie B, la Reggiana, il Pescara e lo Spezia. Come under 23 della Serie A, la squadra sassarese trova l'Atalanta. E adesso il basket, il calendario della Dinamo in Serie A2, si comincia il 27 settembre a Milano contro l'Urania, il primo match del casalingo il 4 ottobre contro Montecatini, alla settima giornata c'è Caserta, alla nona Pesaro e alla decima Avellino. Le altre ex DA sono alla quindicesima e alla diciannovesima Brindisi e Fortitudo Bologna. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il gran ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
16: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
17: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
18: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
19: Un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri e buon mercoledì 29 luglio. Per contrastare la sedentarietà e mitigarne i danni, il segreto è muoversi almeno per 5 minuti ogni ora. Lo suggerisce un ampio studio da cui è emerso che questi brevi intermezzi migliorano l'umore e riducono l'affaticamento senza minare le prestazioni lavorative. In media, nei paesi ad alto reddito, gli adulti sono sedentari per 11-12 ore durante il giorno. Un significativo problema di salute pubblica. Questo studio su larga scala dimostra che le interruzioni di movimento sono implementabili ed efficaci, supportando il loro potenziale come strategia di salute pubblica e fornendo nuove informazioni su un dosaggio fattibile ed efficace per l'implementazione nel mondo reale che può essere integrata nelle linee guida esistenti e testata in studi futuri. È tutta una questione di testa, spesso si dice così, e la scienza sembra sembra provarlo. Lo stress cronico, infatti, può accelerare l'invecchiamento. È quanto emerge da uno studio che ha scoperto un collegamento tra cervello, intestino e midollo osseo. Lo stress, pare, incida direttamente sul midollo osseo, crei effetti negativi e l'invecchiamento del sistema immunitario. Lo studio spiega che era noto che attraverso delle forme infiammatorie lo stress influenzasse il sistema immunitario, ma non si riusciva a spiegare come questo avvenisse. Per comprendere il meccanismo, i ricercatori hanno utilizzato 4 modelli diversi di stress, studiando quelle che sono le interazioni tra il cervello, l'intestino e il midollo osseo e vedendo che lo stress riduce l'attività di 2 diverse aree cerebrali e questo provoca alterazioni al midollo osseo e al microbiota intestinale. Basta passeggiare tra i campi in fiore della Provenza o sfiorare un sacchetto di fiori essiccati per riconoscere immediatamente il profumo della lavanda. Fresca, intensa e inconfondibile, questa pianta aromatica accompagna da secoli rituali di benessere, tisane rilassanti e preparazioni erboristiche. Oggi è anche uno degli ingredienti più utilizzati nell'aromaterapia e nei prodotti dedicati al sonno e alla gestione dello stress. La lavanda non è un farmaco e non sostituisce le cure mediche, ma può rappresentare un valido complemento alle buone abitudini che favoriscono il rilassamento e una migliore qualità del sonno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'acqua di lago nasconde fenomeni sorprendenti, come 50 sfumature di lago del CNR che cambiano colore a seconda della luce e delle alghe, il colore di un lago sul Tirolo e fondali che continuano le montagne fuori dall'acqua. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce.

0: Domenica 2 agosto il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui! Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
7: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3x100 grammi, 1,89 € con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo torna a intensificarsi in Sardegna, temperature previste in aumento nei prossimi giorni, al momento come valori massimi non andiamo oltre i 33-34, ma verso il weekend punte ben oltre i 35 gradi, anzi ancora una volta ci avvicineremo anche ai 38-40. Salgono piano piano anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto poco da segnalare, sole protagonista, un po' di vento nel nord della Sardegna, le bocche di Boniface nel Golfo della Sinara. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina, la cronaca, una folla commossa per l'ultimo saluto a Simone Concas, il giovane ucciso con due coltellate a Barisardo la settimana scorsa. Per il suo omicidio è in carcere a Quartucciu un minorenne. La politica è iniziata in consiglio regionale la discussione della manovrina da 2 miliardi di euro con la relazione di maggioranza e opposizione, approvazione attesa entro Ferragosto. La giunta regionale ha nominato il commissario del comune di Ottana, l'incarico affidato a Giovanni Basolu, il sindaco Franco Saba in carcere per tentata concussione. La regione ha dato seguito al provvedimento del TAR che aveva sospeso gli atti di nomina della giunta e del vice sindaco. Il provvedimento non comporta lo scioglimento del consiglio comunale di Ottana. L'allerta del centro emergenze dell'Unione Europea in Sardegna, rischio estremo di incendi, siamo pronti a intervenire. La coordinatrice delle emergenze dell'Unione Europea, le previsioni segnalano un massimo pericolo in Sardegna per gli incendi a partire dal 6 agosto. Momenti di tensione tra Cagliari e Sestu questa mattina, dove un inseguimento della polizia si è concluso con il fermo di due uomini che non si sarebbero fermati all'alto in piazza Medaglia Miracolosa a San Michele. Da lì la folle corsa conclusa a Sestu, i due sono stati fermati e identificati. Lo sport, il calcio, dopo l'amichevole vinta ieri col Modena per il Cagliari, mattinata di scarico nel ritiro a Temù in Ponte di Legno in Val Camonica. Intanto è stato ufficializzato lo staff sanitario, il rossoblù salutano dopo oltre 30 anni lo storico medico sociale Marco Scorcu. E siamo al basket, il calendario della Dinamo in Serie A2 comincia il 27 settembre a Milano contro l'Urania. Il primo match casalingo sarà il 4 ottobre contro Montecatini. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, l'augurio di una buona serata.
6: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 €. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della

0: Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40ª edizione del Palio di Fonni.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi a 3,39 euro. E la birra Bex in lattina da 440 ml a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La

0: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
0: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carloforte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
0: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a mengiano, ai 4:04 di a postibrangio e ai 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Vidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. A Barisardo l'ultimo saluto a Simone Concas, il 19enne ucciso con due coltellate nel campo sportivo. Il 16enne accusato del delitto resta in carcere, la sorella sempre grave al Brozzo. Riapre la 131 DCN, l'opera di manutenzione più grande mai realizzata da ANAS nell'isola. 220 milioni per la ristrutturazione di 30 viadotti, 4 gallerie e 10 km di nuove barriere in New Jersey. Approvato l'assestamento di bilancio, il Consiglio regionale si concentra sulla manovrina da 2 miliardi, via libera entro metà agosto. Rischio incendi per la Sardegna. Dal 6 agosto le previsioni dell'ufficio europeo segnalano un pericolo estremo. Unione Europea pronta a intervenire a sostegno della macchina regionale. Fino al 31 luglio Calasetta ospiterà il Mondiale Open Skiff, appuntamento internazionale della classe giovanile. In gara 166 giovani da 13 nazioni. In apertura del nostro telegiornale c'è proprio il preoccupante allarme lanciato dall'Unione Europea per quanto riguarda il pericolo incendi, un pericolo che riguarda tutto il continente, ma in modo particolare proprio la Sardegna. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Forse i tempi non sono quelli giusti, forse i calcoli della Protezione Civile Europea sono così elaborati che riescono anche a prevedere a 15 giorni di distanza, ma comunque senza un'adeguata spiegazione la conferenza stampa della coordinatrice emergenze in sede europea Maria Zuber appare sì preoccupante da non trascurare, ma comunque nebulosa sul fronte previsionale. Piccola premessa, l'esponente della Protezione Civile Europea avrebbe lanciato un vero e proprio allarme incendi in sede di conferenza stampa, come riportano le agenzie nazionali. Dal 6 agosto per l'Europa, in particolare per la Sardegna, le previsioni segnalano un rischio estremo incendi. Che agosto sia un mese terribile sul fronte incendi in Sardegna è storia e statistica, mentre non è scontato che proprio a partire dai primi di agosto la responsabile dell'emergenza abbia già offerto la massima

0: Abbiamo iniziato recentemente la galleria di Prato Sardo, ma quella la consideriamo nel tratto Nuoro Abbasanta.
1: Ecco, resta ancora la galleria di Prato Sardo, ma questa giornata di fine luglio sarà ricordata per parecchio tempo. ANAS di fatto conclude gli annosi lavori su quei viadotti della discordia alle porte di Nuoro sulla 131 DCN. Più in generale, archivia gli interventi di riqualificazione nel tratto tra il capoluogo Barbaricino e Olbia. Adesso si viaggerà di nuovo a quattro corsie, tunnel nuorese a parte, e a tal proposito
2: noi la galleria la apriremo entro il dicembre del 2027, quindi una cronoprogramma, una tempistica che ci consente insomma di poter continuare a programmare una DCN che dovrà essere riammodernata anche dal tratto tra Nuoro e Abbasanta.
1: Insomma, cantieri opera in azione solo nel tratto Nuoro-Abbasanta, e sulla galleria di Sedilo queste le rassicurazioni.
0: Abbiamo iniziato la canna, diciamo la seconda canna, da pochi mesi, stiamo procedendo spediti e senz'altro concluderemo quel lavoro prima dell'estate prossima.
1: Intanto il sindaco di Nuoro non nasconde la sua soddisfazione anche in vista della festa del Redentore e di un sogno condiviso.
3: Possiamo dire finalmente una bella notizia, perché consentirà ai visitatori di avere diciamo un accesso più agevole alla città e soprattutto migliora la connessione con quello che sarà il sito di Einstein Telescope.
4: Andiamo in Consiglio regionale con l'assestamento approvato. Adesso l'Aula ha avviato il confronto sulla variazione di bilancio da 2 miliardi di euro. Stefano Birocchi.
5: Dopo il via libera all'assestamento, il Consiglio regionale passa alla variazione di bilancio da oltre 2 miliardi di euro. Nel pomeriggio è iniziata la discussione generale aperta dalle relazioni di maggioranza e opposizione.
6: Avendo questa enorme mole di risorse, abbiamo ora una possibilità importante di dare gambe alle tante nostre proposte. Il lavoro che si sta facendo è quello naturalmente di trovare un terreno condiviso all'interno del quale devono trovare spazio le istanze della nostra società, delle nostre imprese, dei nostri giovani.
7: Grazie al governo Meloni abbiamo un tesoretto importante da programmare, il campo largo non deve più perdere tempo perché si rischia sennò di perdere queste risorse. Oggi si inizia a lavorare a una variazione annunciata da gennaio e ad agosto siamo ancora in alto mare, tutto questo è scandaloso.
5: Il confronto proseguirà con l'esame degli emendamenti, mentre il dibattito politico resta concentrato sulle scelte per lo sviluppo, il varo entro Ferragosto.
6: Passaggi fondamentali come questo vanno vissuti ed affrontati con il massimo apporto costruttivo. Noi l'abbiamo chiesto alle forze di minoranza, lo stiamo assumendo noi stessi, lavoreremo perché questo sfocia all'interno del miglior testo possibile.
7: Ma questa è un'occasione importante per creare dinamiche sociali, economiche di sviluppo per la Sardegna che non possiamo assolutamente perdere. In variazione occorrerà mettere tutti quei temi che non sono stati messi in finanziaria e occorrerà lasciare il segno.
4: La giunta regionale ha nominato il commissario per il comune di Ottana. L'incarico è stato affidato a Giovanni Basolu, il sindaco Franco Saba, lo ricordiamo, in carcere per tentata concussione. La regione ha dato seguito al provvedimento del TAR che aveva sospeso gli atti di nomina della giunta e del vice sindaco. Il provvedimento non comporta lo scioglimento del consiglio comunale. Facciamo adesso una prima pausa per la pubblicità e torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
8: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Il Consiglio Comunale di Calangianus ha bocciato all'unanimità il progetto dell'impianto eolico che comprende anche i territori di Luras e Tempio. Ce ne parla Silvio Ru.
10: Il comune di Calangianus stronca il progetto della Luras Wind. Il Consiglio Comunale ha bocciato all'unanimità l'impianto eolico previsto tra i territori di Calangianus, Luras e Tempio Pausania. L'Assemblea ha approvato un atto di indirizzo con cui ribadisce la propria contrarietà all'intervento. Il piano prevede 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW, un sistema di accumulo da 10 MW e le opere di connessione. Con questo voto unanime, dichiara il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, ribadiamo il no al progetto. L'amministrazione comunale precisa di non essere contraria alle energie rinnovabili, ma contesta un modello di sviluppo che definisce calato dall'alto e non condiviso con le comunità locali. Tra le ragioni del no ci sono la difesa del paesaggio e la tutela delle attività locali, dalla sughericoltura all'agricoltura e al turismo. La delibera

0: sarà ora trasmessa al Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il comune di Calangianus punta sulle comunità energetiche rinnovabili, sull'autoconsumo e sull'utilizzo delle aree già urbanizzate come alternativa ai grandi impianti industriali.
1: E prosegue l'allarme blackout, disagi alla rete elettrica e l'allarme ora diventa regionale. Servizio di Valentina Orcio.
2: Da nord a sud la Sardegna fa i conti con blackout che si ripetono oramai da settimane. Il caldo mette sotto pressione la rete, i disagi si moltiplicano e i sindaci si ritrovano in prima linea, spesso senza strumenti, per gestire emergenze e proteste.
3: I sindaci non gestiscono la rete elettrica, però i sindaci sono coloro che ci mettono la faccia ogni qualvolta si presenta un problema con i cittadini.
4: La popolazione è all'esasperazione, abbiamo ristoranti, panifici, pasticcerie, macellerie che non riescono a lavorare, nessuno può fare una programmazione.
3: È per questo che ANCI Sardegna ha chiesto un incontro a Edistribuzione, chiede un tavolo permanente alla regione, alla protezione civile e ovviamente al gestore della rete elettrica, sia per avere una maggiore condivisione delle comunicazioni durante l'emergenza, ma anche e soprattutto per programmare gli interventi.
2: Poi ci sono le attività, quelle che ogni blackout costringe a fermarsi, a fare i conti con danni e lavoro perso.
5: Per un panificio è molto difficile, perché si ferma la produzione, si ferma il forno e molte volte siamo costretti a buttare via quello che purtroppo rimane a metà.
2: E se ogni interruzione di corrente ha un costo, ora i sindaci guardano al dopo.
6: Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte di Enel, aspettiamo però che le parole seguano i fatti.
1: E da Orotelli un'idea per combattere il caldo estremo, quella di una riforestazione massiccia. Gianfranco Locci.
7: Siamo in via San Lussorio, voi volete riprodurre tante situazioni simili a Orotelli?
8: Certamente, perché è una cosa importantissima per il paese, perché le piante sono fondamentali per la vita dei nostri cittadini. Oltre che darci l'ossigeno, migliorano la qualità dell'aria.
9: Le temperature folli dell'ultimo periodo hanno lasciato il segno. Ecco perché, dopo il caldo estremo, Orotelli ha subito deciso di imbastire un cambio di passo. Nel paese di Salvatore Camboso pensano a una massiccia riforestazione da realizzare in autunno.
10: La nostra idea consiste in un progetto di riforestazione urbana. Praticamente vorremmo mettere a dimora diverse centinaia di piante, di alberi, dove lo spazio ce lo permette. Un paese più verde, un paese più fresco, un paese dove si potrebbe vivere meglio.
9: D'altronde, con più piante i benefici sono molteplici.
8: Migliorano quelle che si verificano dove c'è cemento e asfalto, le cosiddette isole di calore, perché fungono da condizionatori.
7: A quali piante avete pensato?
8: Le piante tipiche del posto, soprattutto lecci.
9: I cittadini apprezzano la novità.
11: Certamente ci vogliono più piante, più verde.
12: Favorevole, sono col sindaco.
7: Ci vogliono più piante.
12: Più piante e così abbiamo più fresco, perché ci abbiamo troppo granito.
9: Intanto, adesso che l'idea virtuosa è stata lanciata, si va a caccia dei fondi, serve il sostegno della regione.
10: Un finanziamento ad hoc per poter affrontare le spese per realizzare questo progetto.
1: Riunione sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti, l'eolico ancora in primo piano sul nostro quotidiano perché si riaccendono le polemiche, le pale troppo vicine ai monumenti, i comitati scendono in piazza a Saccargia. E poi parliamo di droga perché arrivano dal Parlamento i nuovi dati di produzione e consumo, la Sardegna è al top per la marijuana. Chiudiamo con lo sport, il calcio, Jacopo Fazzini conquista tutti, l'ex della Fiorentina è la nuova scoperta della Cagliari. Questo e molto altro, come sempre, sul primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. In regalo ci sono, come sempre, 4 pagine di Inserto Estate, tutte da leggere.
1: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
14: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
1: Terza parte del telegiornale, ripartiamo da Sassari con i lavori di riqualificazione a Santa Maria di Pisa. Ce ne parla Franco Ferrando.
15: Va avanti secondo i tempi previsti il cantiere di fronte al capolinea di Sirio nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Qui sta nascendo un'infrastruttura destinata alla mobilità sostenibile, interscambio tra auto private, biciclette e mezzi pubblici, ma anche con spazi per lo sport e la socialità. Si vuole restituire al quartiere un'area a lungo inutilizzata, degradata e abbandonata. L'intervento da 3 milioni di euro dai fondi per le periferie 2017 e dei comuni capoluogo di provincia dovrebbe concludersi entro l'anno, oggi sopralluogo di due commissioni comunali.
16: Un intervento importante di riqualificazione che va a riqualificare una parte della città altrettanto importante che è il quartiere di Santa Maria di Pisa. Il progetto si sviluppa in tre parti fondamentalmente. Queste tre azioni pensiamo possano dare una vera importante riqualificazione prima di tutto sociale al quartiere.
15: Al posto del campetto una struttura sportiva polivalente, un intervento che era stato a lungo invocato dalle associazioni di quartiere.
17: Con l'andare avanti del tempo le segnalazioni, diciamo che noi pensavamo che lasciassero il tempo che avevano trovato, cioè diciamo un po' buttate così all'aria, mentre invece oggi vediamo che finalmente stanno venendo realizzati vari lavori.
15: L'appalto è stato aggiudicato dall'ATT Costruzioni Generali sotto la direzione dei lavori della Siproi SRL.
1: Andiamo adesso a Oristano perché a Torre Grande si testano le procedure di salvamento a mare. Il servizio di Marco Lai.
18: Avete potuto vedere come si è svolto? Una persona in pericolo, altre due che si tuffano per aiutarla, che vanno a loro volta in difficoltà. La macchina dei soccorsi che scatta con tutte le sue componenti è lo scenario dell'esercitazione organizzata a Torre Grande nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento.
19: Si è voluto organizzare questa esercitazione proprio per rafforzare la collaborazione tra la Guardia Costiera e i vari enti ed associazioni, proprio per testare le procedure operative da mettere in campo, il flusso di comunicazioni e la tempestività degli interventi.
18: Per fronteggiare il pericolo serve una specializzazione multidisciplinare. Le operazioni di salvamento dipendono dalle condizioni meteo marine, ma anche dalla velocità con cui i soccorsi sono in grado di muoversi via mare e da terra.
20: Sta avanzando velocemente verso la persona da soccorrere con una tecnica particolare brevettata dalla scuola Canida Salvataggio, che è la tecnica a delfino, studiata apposta per soccorrere le persone che si trovano in difficoltà.
18: In Sardegna le postazioni di salvamento sono presenti nelle principali spiagge, ma per carenza di fondi non per tutta la durata della stagione estiva. Resta l'appello alla prudenza: evitare il mare mosso, evitare sbalzi termici improvvisi, nuotare in compagnia sono regole che possono davvero salvare la vita.
21: C'è tanto lavoro, ovviamente c'è tanta formazione, perché la prima cosa che diciamo ai nostri bagnini è fare della prevenzione. Abbiamo anche qualche altra spiaggia nell'Oristanese dove i ragazzi girano col megafono, perché prevenire è meglio che curare nel nostro caso.
1: La Sardegna è la peggior regione in Europa per quanto riguarda le nascite. Nel servizio di Egidio Angela Secchi cerchiamo di capire perché.
22: Dati Istat ci hanno confermato anche durante le ultime rilevazioni che la Sardegna ha il tasso di fecondità più basso tra le regioni italiane, ma anche uno dei più bassi tra le regioni europee. In Sardegna nascono pochi figli, ma il dato forse ancora più preoccupante è che si riduce progressivamente la quota di giovani, quindi di persone in età fertile che possono generare nuove vite e dar vita a delle famiglie.
23: I dati non sono una novità, ma il dossier della Fondazione per la Natalità presentato a Roma è andato oltre, indagando le cause del crollo delle nascite. Sono tutte legate a motivi economici.
22: Noi abbiamo in corso tuttora un'indagine. Abbiamo riscontrato lo stesso dato. Sono veramente poche le persone intervistate o che non risposte al questionario che dichiarano di non aver preso in considerazione la genitorialità. Gli altri la stanno procrastinando oppure si sono fermati al primo figlio, e il tema grosso è la precarietà. Precarietà nelle carriere, quindi carriere discontinue che non permettono di pianificare in serenità una famiglia, problemi economici. Abbiamo i dati sulla povertà che ci dicono che la Sardegna è la regione con la percentuale più elevata di famiglie che non riescono a risparmiare, ben 6 su 10.
23: Fragilità economica dunque, ma anche abitativa, con le coppie che faticano a comprare casa. Tra gli ostacoli alla maternità, casa. Tra gli ostacoli alla maternità, anche la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.
22: Le donne sentono molto il peso diseguale della cura, e questa cosa si riflette appunto in tantissimi poi altri elementi. Uno, per esempio, anche quello del part-time involontario, che in Sardegna è molto più elevato per le donne rispetto agli uomini.
1: Facciamo una pausa, tra poco lo sport nell'ultima parte del TG.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali.

0: Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Ripartiamo con lo sport perché sono stati diramati i calendari della Serie 2 di basket con la Dinamo Sassari che farà il suo esordio in trasferta contro l'Urania Milano, dove giocano i fratelli Alessandro e Stefano Gentile il prossimo 27 settembre. La settimana dopo invece ci sarà l'esordio in casa contro Montecatini. Nel calcio invece in Serie C ufficiale l'inserimento della Torres nel girone B e tra le avversarie ci saranno anche le retrocesse dalla Serie B, Pescara, Spezia e Reggiana. E cambiamo sport perché fino al 31 luglio Caraseta ospiterà il mondiale di Open Skiff. Sentiamo Valentina Orcio.
2: Anche quest'anno Calasetta diventa il punto d'incontro della vela giovanile internazionale. Sono 166 i partecipanti al mondiale Open Skiff in rappresentanza di 13 nazioni. E nelle acque del canale di San Pietro il maestrale ha già regalato le prime planate e uno spettacolo tutto da vivere. Tre regate, vento del nord-ovest, tra i 14 e i 17 nodi, il campo di gara non delude. Condizioni tecniche ma divertenti, con il paese a fare da sfondo ad una sfida che mette insieme i migliori giovani della classe.
3: Abbiamo gli italiani in pole position, e abbiamo anche degli atleti sardi in zona podio, mancano ancora due giornate e cerchiamo di mantenere le posizioni e cercare di portare a casa qualche buon risultato.
2: La delegazione più numerosa è quella italiana, con 67 concorrenti, ma il mondiale parla davvero internazionale, dalla Polonia alla Francia, dall'India all'Australia, ancora Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Giappone.
4: Buongiorno, io sono Kentaro e noi somos di

dopo la vittoria di ieri nell'amichevole contro il Modena, lo ricordiamo 1-0 con il gol di Kingston, una giornata di riposo per il Cagliari con mattinata in palestra, un pomeriggio libero e domani si riprende. Diamo anche una notizia sul mercato perché è atteso in ritiro l'arrivo del difensore Kofler e continua anche la trattativa con il Nizza per l'attaccante spagnolo Kevin Carlos. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19.30 ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.
1: Perché mi stai dicendo?

Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.

0: Sono le 22:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Saludos a todos, ben agatados a questa edizione no de su regionale de Sardegna 1. Come di sempre, cominciamos con i titoli de su sommario. E si comenzará in aula sa discussione per sa manovrina de 2 miliardos, sanità, di trasporto, su ETS, prioridades, sa approvazione a entro de sa metà di agosto. Santa di blackout, disagio, se una rezza in isdis de Basca Manna, chi tiene di problema, se allarmi o esti regionali, Sanci Sardegna, Tobiaras e distribuzioni, e domanda a un nuovo brano di intervento, ma finza se un canale diretto con i sindibus, pois emergenzias. Calanzano, snarera Ghinoa, si impianto eolico progettato finza di misteritos dell'Uras e Tempiu, a decine su consiglio comunale a su unanimidadi. Sardegna, Cenerentola in Europa, poi Snascidas, un studio a Rigicaude, comprendivoita, precarietà, pobreza e difficoltà a conciliare traballo e famiglia e regioni. Giornata d'escarri un po' su Casteddu, a posto del sud-est bono con su Modena, su Deni Pisacane, a Vetera Nova, del su Mercau e a Riseru, Sestibiu, Kingston. Dunque, cominciamo su questa politica, poi in Consiglio regionale esti cominciare questa discussione, poi che si siederà a manovrina in sa mesa, 2 miliardi di euro, una manovra di importo umano, narra Giuseppe Meloni, assessori regionali a su bilancio, poi vorrei su contai a suba de risorse, scriventi des accordi, con si stadu, e teneu su intrare a sprus mannas, che pur in tiesi in prearasa, già in su 2026. Poi Paolo Truzzu, su capo del suo gruppo de Fratelli d'Italia, in Consiglio regionale, invece, asesti sa variazione de bilancio, brusa vettara de si storia, con 6 mesi de ritardo, ma finza sa brus pago crara, poi ta is risorsa fonti stetia da studiare, ma non si cedi bene commenti da bolini in preai sa maioria. Nosus, Sigrid Truzzu, e ho fatto una proposta, sposta crescita e su sviluppo, po su traballo dei giovani, su hanno dai stasasa aree portuali, si può su distretto desintelligenze artificiali, poi spresidus, posta domo, poi giovani, poi giurai e giovani, e poi su microcredito. Sa approvazione, a intro e mese agosto. Sa manovra, sera sa assessori a su bilancio, si serbili, poi a rispondere a su chi domanda. Chi domanda sul mondo della scuola e delle università, sul mondo del suo traballo e delle imprese, chi soffrinti possa magno dei sprechi su dei carburanti, ci vunti ci andresti finza emendamento su altre proposte, chi vorrei usufai, poi ci vunti is resources. Su problema dei blackout che funti succedenti in tutto il territorio della Sardegna, po' colpa della Basca che creerà problemi a sarrezza elettrica, il disagio su funti meras e toccherà ai sindicus interveni, mancai però non tengano strumenti. Su Daniela Falconi, sa presidente di Sanci Sardegna, narra i sindicus non vogliono gestire sarrezza elettrica. Ma avunti questo che ci vogliono salvarci quando ci vunti problemi con i cittadini. Poi questo Anci ha ridomandato una mesa permanente con e distribuzione, sa protezione civile e sa regioni, poi tenere disinformazioni di quando ci vunti le emergenze e finza da poi programmare in pari is interventi. Finza di Zulci ci vunti stati su disagio, su Sindigo, Santati, Massimo Impera contro la operazione non di volere bruso, pruschetto tu is attività commerciali, non voliti traballai, is danno su economico su funti manu, come ti contra Rita Pilloni, che tiene un vorru, e narra quando non c'è si sta correnti, non si vuole coi subani, ci deve uso fuliai dotto. E uso tento promessa, snarra Andrea Pisano, su presidente de Sugnoni, de Scomunus de Susulcis, tento promessa de Senel, poi bursus dei danus, ma dei sfuidus si debiti passai ai sfattus. In Calanzano si muove a un disconsiglio comunale a su unanimità di narra chi no a suo progetto del impianto eolico Luras. Il suo progetto promuovio della società di Luras Windfarm 5
aerogeneratori Manus 31 megawatt con un sistema che si inalera di accumulo de 10 megawatt. Si boriera va intra Calanzano, Luras e Tempiu. Post amministrazioni comunali si interventu no esti compatibili con su territorio. Su comune no esti contra le energie rinnovabili, si narra a su sindaco de Calanzano Fabio Albieri. Il progetto su nuovo enti calai de Sartu o senza scurtare le comunità e fedi danno a suo paesaggio. Torno grazie a tutti i consiglieri comunali, gli assessori dei cittadini, poi partecipa a un primo cittadino. Su comune vunti melus, iscrisi si orienta comunità energetiche rinnovabili, impreanta superfici dessa città, sa delibera e moi a resi trasmitia a su Ministero dei Ambienti, posta procedura dessa via sa valutazione di impatto ambientale. Chi si andava su De Birdi, andava in loro Teddy, poi pubblica un progetto per combattere la basca manna in Sabita di Salvatore Camboso. Si pensa a rantare un montone di matta, si fa crescere spadentisi a intro de su centro di Sabita. Salvatore Boso, direttori, dottori de scienze forestali, spiega e si dà in porto che in Sabita ci sianta isprantasa, posso ossigeno, poi ta a Mellona, ta qualità di dessaria. Serbinti finza spo sminguai temperatura sa in su gementu e s'asfartu in che si seranta isulas de Callenti e usoberau plantas tipicas de sul logu. Uno progetto de fai in Sattongio narra Toni Boso su sindigu de Rotteddi sarà bragi de brantai matas e piantas a centenas a undi tutto cesti sul logu du fai per fare una bida prus Birdi e prus frisca. Si dà avrage ai cittadini che nanta che su Birdi Serbili e fonti di accordo con su sindaco e poi però si depria gattai su dinai Serbili su saggiuro dessa regione e narra la sua primo cittadino. In Terranova, andando sulla cronaca, in Terranova assisti Timio in su centro di questa città di po' una macchina, una BMW che ha ripiegato fuoco a intro de sa galleria quando vi era andando in direzione Palau. Le persone che ci viene tappiso su Funti Arrenescias di Galai si salvai, ma su un fiera Brenu de Vumu che è arrivato a Zicai e gli automobili si schivunti do rauso a qua dei pressi e smezzo su Crisi Funti de più sbessiri in retromarcia e su Vumu via la cimera che si biara de chilometro de atteso funti intervenuti svigili de su vogo che antistura su vogo e nei slogus finza dei carabinieri sa polizia locali sbarracelus anas e su 118 ci funti status disagios manus su traffico firmo e filas longas sa macchina completamente sderruta e poi si depri comprendi ita esti sul serio. In Tattari, siginti straballo in su cantieri a giro de su capolinea de su tram Sirio in su Bijinau de Santa Maria di Pisa, a undi esti nascendi un'infrastruttura apposta mobilità di sostenibili, un interscambio, e ci si ziera in italiano, intra macchinas privadas, bicicletas e bus, ma finza slogus po' fai sport e po' sa socialità. Si vuole ridorrai a su Bijinau un logo che diviara, che non viara in pre o che viene abbandonato e si intervento di 3 milioni di euro de su fondo voi periferia sa poi comune capitali de provincia sarà de Piserraia entro de Sanus su traballo oi sa visita de due commissioni comunali su progetto che si divide in tre parti narra Massimo Rizzo assessore di infrastruttura sa de su comune poi donaia su Bicinau si importo chi dispettara custa esti una riqualificazione bruschetto sociali. A 11 viera su campo un'istruttura sportiva polivalente, un intervento a Betta de Mera. Come ti spiega la Gianluigi Onida, consiglieri comunali del comune di Tattari, e uso a RC un montone di segnalazioni, si è moi straballo su punti andendi innanti. Sappalto e si siete affidati a SAT e costruzioni generali.
Sa segretaria regionale no de sa CGIL est Simona Fanzecco Eligia Riseru, sa prima femmina de s'istoria de su sindacau in Sardigna. Ha rispiegau in s'interventu de s'assemblea cali aressi sa linea po tutelai is traballadoris. No est prus su tempus de negozios e comunicausu. Su mundu de su traballu in Sardigna est in crisi e duncas basta fuedus serbiti is fatus, si nunca resi mobilitazioni. Narara Fanzecco, sa prioridadi est sa seguresa. Ma ci si finza sa questione di sanità, con sa presidente Todde, ancora assessore sa sanità, in noi cesti sa percentuali prusarta, narara Fanzecco, de sardus e sardas a chi non si curanta prusu. Eus firmau un accordo con sa regioni un anno a oi, ma adesso chi vi ha stetto promettio, non è stato fatto nulla. Che sono usu de nascita, simmoi, boita assistat, narara chi sa Sardigna est s'ultima in classifica intra is regionis italianas po numeru de pipiusu nasciusu, ma finzas una des ultimas in Europa. C'esti un altro dato de importu, come ti spiegherà Vania Stazzu, circa d'ora de Sacli Sardegna, e s'isula carara finzas su numeru dei sardus giovunus che vunti in età di fertili. Su dossier de sa fondazione po sa natalidadi presentata in Roma, ha studiato cali vunti is regionis de gustus numerus. Sa cercadura non è ancora acabara, ma come ti narra Stazzu, in tre persone che eus intendio, vunti di aereo spagu is chi va in tifilosu non fa in tifilosu posciomerosu. Sa prosparti esti abettendi o se sti firmara a un villugetti po curpa de sa pregaredari de su traballu, ma finza sa popuresa e status nanta in Sardegna c'è sia percentuali prusarta su 60% de famiglie che non arrennescinti a risparmiai e c'è sti finza su problema de sa domu e scopia sa fa in tifatica a comporai sa domu. Sa cercadora serra narendi in tres problemas cesti gustu dei feminas a chi intenditi sa difficoltà di conciliare traballo e famiglia, poi ancora su esu de sa cura esti bruschetto tu a pisus de issas. S'emergenzia de sa plastica in su sud de sa Sardigna, somma ricicla a risuspendio sa regorta de is imballaggios de su circuito Corepla, una situazione difficile a Magnara in moi con sa stasoni de sistari. Rosana Lacoli, assessora regionale a s'ambienti, spiegala, siccome ti sa regorta esti andendo a pagare a pago, sa riscu esti cittadinus de una parte de su sud.

Gasteddu, si sempre in retiro in Val Camonica, a pussi della partita di Ariseru con su Modena, vinta po 1-0 grazie a su gol de Kingston. Questo mengiano allenamento liebi, scetti in palestra e a pussi su mister Pisacane di decidere una pausa, poi i giocatori si finza a crasi a pusti brangio. Sul retiro a Rassighiri, finza da su primo de su Masia Ustu, gandu sa squadra aranda in Germania. Caos a vetra in su retiro, su difensore Koffler e sigla su negozio post attaccanti Carlos. Questa via la sultima nuova per questa edizione. Deo si do grazie a posa e si chiu e si do un gattobbio a edizione di Beneri. Un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con Ita Zenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: E del 1996 l'album Naralu Tue degli Stentales, il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

Zusammen an der Traube stehen.

te a medas. Mira tu e azenia e sorte, a testimonio, solus aspre.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

Su Valente s'è morto, su Zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Sono le 23:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
7: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: È mezzanotte e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

0: Bentornati, edizione della notte del telegiornale di Vigliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. A Baristardo l'ultimo saluto a Simone Concas, il 19enne ucciso con 2 coltellate nel campo sportivo. Il 16enne accusato del delitto resta in carcere, la sorella sempre grave al Brozzo. Riapre la 131 DCN, l'opera di manutenzione più grande mai realizzata da ANAS nell'isola, 220 milioni per la ristrutturazione di 30 viadotti, 4 gallerie e 10 km di nuove barriere New Jersey. Approvato l'assestamento di bilancio, il Consiglio regionale si concentra sulla manovrina da 2 miliardi, via libera entro metà agosto. Rischio incendi per la Sardegna, dal 6 agosto le previsioni dell'ufficio europeo segnalano un pericolo estremo. UE pronta a intervenire a sostegno della macchina regionale. Fino al 31 luglio Calasetta ospiterà il mondiale di Open Skiff, appuntamento internazionale della classe giovanile, in gara 166 giovani da 13 nazioni. In apertura del nostro telegiornale a Barisardo, per l'ultimo saluto a Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo nei giorni scorsi, il parroco invita la famiglia e la comunità a non perdere la speranza. Servizio di Daniela Usai.
1: Il giorno dell'ultimo saluto a Simone Concas, Barisardo si è stretta attorno a una famiglia spezzata e a una comunità ancora incredula. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. In chiesa il parroco Don Pietro Sabattini ha scelto parole dure e necessarie. L'azione dell'uomo, ha detto, da sola non basta guarire un dolore così grande quando la vita sembra una fregatura, ha detto rivolgendosi ai familiari. La tentazione è smettere di crederci, ma proprio qui deve ripartire la speranza. Simone, ha ricordato il parroco, chiede a chi resta di continuare a vivere e costruire quel mondo migliore che lui non ha avuto il tempo di conoscere. Alla comunità resta il compito più difficile, custodirne un ricordo vivo e mettersi in discussione, abbattendo certezze diventate troppo fragili. Nel luogo in cui è stato ucciso, intanto, sono comparsi dei fiori lasciati in silenzio.
0: Parliamo di strade. ANAS ha completato i lavori di riqualificazione del tratto tra Nuoro e Olbia sulla 131 DCN e resterà però ancora chiusa per tutto il 2027 la galleria di Prato Sarto. Gianfranco Locci.
2: Oggi noi concludiamo la più grande opera di manutenzione mai realizzata in Sardegna. 220 milioni di euro investiti, ristrutturando 30 viadotti, 4 gallerie.
3: Cosa resta ancora da fare?
2: Su questo tratto possiamo dire che abbiamo concluso. Abbiamo iniziato recentemente la galleria di Prato Sardo, ma quella la consideriamo nel tratto Nuoro a Basanta.
4: Ecco, resta ancora la galleria di Prato Sardo, ma questa giornata di fine luglio sarà ricordata per parecchio tempo. ANAS di fatto conclude gli annosi lavori su quei viadotti della discordia alle porte di Nuoro, sulla 131 DCN. Più in generale, archivia gli interventi di riqualificazione nel tratto tra il capoluogo Barbaricino e Olbia. Adesso si viaggerà di nuovo a 4 corsie, tunnel nuorese a parte. E a tal proposito,
5: noi la galleria la apriremo entro il dicembre del 2027, quindi una cronoprogramma, una tempistica che ci consente, insomma, di poter continuare a programmare una DCN che dovrà essere riammodernata anche dal tratto tra Nuoro e da Basanta.
4: Insomma, cantieri opera in azione solo nel tratto Nuoro a Basanta e sulla galleria di Sedilo. Queste le rassicurazioni.
2: Abbiamo iniziato la canna, diciamo la seconda canna, da pochi mesi, stiamo procedendo spediti e senz'altro concluderemo quel lavoro prima dell'estate prossima.
4: Intanto il sindaco di Nuoro non nasconde la sua soddisfazione anche in vista della festa del Redentore e di un sogno condiviso.
6: Possiamo dire finalmente una bella notizia, perché consentirà ai visitatori di avere, diciamo, un accesso più agevole alla città e soprattutto migliora la connessione con quello che sarà il sito di Einstein Telescope.
0: Parliamo di pericolo incendi, perché c'è un preoccupante allarme della responsabile della protezione civile in sede Unione Europea, un pericolo incendi che riguarda tutto il continente, ma in modo particolare la Sardegna. Maurizio Landi.
7: Forse i tempi non sono quelli giusti, forse i calcoli della protezione civile europea sono così elaborati che riescono anche a prevedere a 15 giorni di distanza, ma comunque senza un'adeguata spiegazione la conferenza stampa della coordinatrice emergenze in sede europea Maria Zuber appare sì preoccupante da non trascurare, ma comunque nebulosa sul fronte previsionale. Piccola premessa, l'esponente della protezione civile europea avrebbe lanciato un vero e proprio allarme incendi in sede di conferenza stampa, come riportano le agenzie nazionali. Dal 6 agosto per l'Europa, in particolare per la Sardegna, le previsioni segnalano un rischio estremo incendi. che agosto sia un mese terribile sul fronte incendi in Sardegna è storia e statistica, mentre non è scontato che proprio a partire dai primi di agosto la responsabile delle emergenze abbia già offerto la massima disponibilità nel sostenere il sistema di protezione civile nazionale con mezzi aerei aggiuntivi del sistema europeo RescEU. Insomma, bisogna stare attenti, bisogna rispettare le precauzioni antincendio ed essere fiduciosi. Il sistema antincendio europeo è pronto a intervenire. Parola di Maria Zuber.
0: La politica, andiamo in consiglio regionale con l'assestamento approvato. Adesso l'Aula ha avviato il confronto sulla variazione di bilancio da 2 miliardi di euro. Servizio di Stefano Birocchi.
3: Dopo il via libera all'assestamento, il Consiglio regionale passa alla variazione di bilancio da oltre 2 miliardi di euro. Nel pomeriggio è iniziata la discussione generale aperta dalle relazioni di maggioranza e opposizione.
8: Avendo questa enorme mole di risorse, abbiamo ora una possibilità importante di dare gambe alle tante nostre proposte. Il lavoro che si sta facendo è quello naturalmente di trovare un terreno condiviso all'interno del quale devono trovare spazio le istanze della nostra società, delle nostre imprese, dei nostri giovani.
9: Grazie al governo Meloni abbiamo un tesoretto importante da programmare, il campo largo non deve più perdere tempo perché si rischia sennò di perdere queste risorse. Oggi si inizia a lavorare a una variazione annunciata da gennaio e ad agosto siamo ancora in alto mare e tutto questo è scandaloso.
3: Il confronto proseguirà con l'esame degli emendamenti, mentre il dibattito politico resta concentrato sulle scelte per lo sviluppo, il varo entro Ferragosto.
8: Passaggi fondamentali come questo vanno vissuti ed affrontati con il massimo apporto costruttivo. Noi l'abbiamo chiesto alle forze di minoranza, lo stiamo assumendo noi stessi, lavoreremo perché questo sfoci all'interno del miglior testo possibile.
9: Ma questa è un'occasione importante per creare dinamiche sociali e economiche di sviluppo per la Sardegna che non possiamo assolutamente perdere. In variazione occorrerà mettere tutti quei temi che non sono stati messi in finanziaria e occorrerà lasciare il segno.
0: La giunta regionale ha nominato il commissario del comune di Ottana, l'incarico è stato affidato a Giovanni Basolo, il sindaco Franco Sabato, ricordiamo, in carcere con l'accusa di tentata concussione. La regione ha dato così seguito al provvedimento del TAR che aveva sospeso gli atti di nomina della giunta e del vice sindaco. Il provvedimento non comporta lo scioglimento del consiglio comunale. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco.
10: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
0: Il Consiglio Comunale di Calangianus ha bocciato all'unanimità il progetto dell'impianto eolico che comprende anche i territori di Luras Tempio. Sentiamo Silvio.
11: Il comune di Calangianus stronca il progetto della Luras Wind Farm. Il consiglio comunale ha bocciato all'unanimità l'impianto eolico previsto tra i territori di Calangianus, Luras e Tempio Pausania. L'assemblea ha approvato un atto di indirizzo con cui ribadisce la propria contrarietà all'intervento. Il piano prevede 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW, un sistema di accumulo da 10 MW e le opere di connessione. Con questo voto unanime, dichiara il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, ribadiamo il no al progetto. L'amministrazione comunale precisa di non essere contraria alle energie rinnovabili, ma contesta un modello di sviluppo che definisce calato dall'alto e non condiviso con le comunità locali. Tra le ragioni del no ci sono la difesa del paesaggio e la tutela delle attività locali dalla sughericoltura all'agricoltura e al turismo. La delibera sarà ora trasmessa al Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il comune di Calangianus punta sulle comunità energetiche rinnovabili, sull'autoconsumo e sull'utilizzo delle aree già urbanizzate come alternativa ai grandi impianti industriali.
0: Anche a Sant'Adi blackout e disagi per una rete elettrica che nei giorni di caldo intenso ha mostrato tutte le fragilità. Adesso l'emergenza riguarda tutta la Sardegna. Valentina Orcio.
12: Da nord a sud la Sardegna fa i conti con blackout che si ripetono oramai da settimane. Il caldo mette sotto pressione la rete, i disagi si moltiplicano e i sindaci si ritrovano in prima linea, spesso senza strumenti, per gestire emergenze e proteste.
13: I sindaci non gestiscono la rete elettrica, però i sindaci sono coloro che ci mettono la faccia ogni qualvolta si presenta un problema con i cittadini.
14: La popolazione è all'esasperazione. Abbiamo ristoranti, panifici, pasticcerie, macellerie che non riescono a lavorare. Nessuno può fare una programmazione.
13: È per questo che ANCI Sardegna ha chiesto un incontro a E-Distribuzione, chiede un tavolo permanente alla Regione, alla Protezione Civile e ovviamente al gestore della rete elettrica, sia per avere una maggiore condivisione delle comunicazioni durante l'emergenza, ma anche e soprattutto per programmare gli interventi.
12: Poi ci sono le attività, quelle che ogni blackout costringe a fermarsi, a fare i conti con danni e lavoro perso.
15: Per un panificio è molto difficile, perché si ferma la produzione, si ferma il forno e molte volte siamo costretti a buttare via quello che purtroppo rimane a metà.
12: E se ogni interruzione di corrente ha un costo, ora i sindaci guardano al dopo.
16: Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte di Enel, aspettiamo però che alle parole seguano i fatti.
0: Una riforestazione massiccia contro il caldo estremo è l'idea che arriva da Orotelli e che ci racconta dal suo servizio Gianfranco Locci.
17: Siamo in via San Lussorio, voi volete riprodurre tante situazioni simili a Orotelli?
18: Certamente, perché è una cosa importantissima per il paese, perché le piante sono fondamentali per la vita dei nostri cittadini. Oltre che darci l'ossigeno, migliorano la qualità dell'aria.
19: Le temperature folli dell'ultimo periodo hanno lasciato il segno. Ecco perché, dopo il caldo estremo, Orotelli ha subito deciso di imbastire un cambio di passo. Nel paese di Salvatore Camboso pensano a una massiccia riforestazione da realizzare in autunno.
20: La nostra idea consiste in un progetto di riforestazione urbana. Praticamente vorremmo mettere a dimora diverse centinaia di piante, di alberi, dove lo spazio ce lo permette. Un paese più verde, un paese più fresco, un paese dove si potrebbe vivere meglio.
19: D'altronde, con più piante, i benefici sono molteplici.
18: Migliorano quelle che si verificano dove c'è cemento e asfalto, le cosiddette isole di calore, perché fungono da condizionatori.
17: A quali piante avete pensato?
18: Le piante tipiche del posto, soprattutto lecci.
19: I cittadini apprezzano la novità.
21: Certamente ci vogliono più piante, più verde.
22: Favorevole, sono col sindaco.
17: Ci vogliono più piante.
22: Più piante e così abbiamo più fresco, perché ci abbiamo troppo granito.
19: Intanto, adesso che l'idea virtuosa è stata lanciata, si va a caccia dei fondi, serve il sostegno della Regione.
20: Un finanziamento ad hoc per poter affrontare le spese per realizzare questo progetto.
0: L'Unione Sarda domani ne dicono il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
23: Buonasera a tutti, l'Eolico ancora in primo piano sul nostro quotidiano perché si riaccendono le polemiche, le pale troppo vicine ai monumenti e i comitati scendono in piazza a Sacargia. E poi parliamo di droga perché arrivano dal Parlamento i nuovi dati di produzione e consumo. La Sardegna è al top per la marijuana. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Jacopo Fazzini conquista tutti, l'ex della Fiorentina è la nuova scoperta della Cagliari. Questo è molto altro, come sempre, sul primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. In regalo ci sono, come sempre, 4 pagine di Inserto Estate, tutte da leggere.
0: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ripartiamo da Sassari con i lavori di riqualificazione nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Franco Ferrando.
24: Va avanti secondo i tempi previsti il cantiere di fronte al capolinea di Sirio nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Qui sta nascendo un'infrastruttura destinata alla mobilità sostenibile, interscambio tra auto private, biciclette e mezzi pubblici, ma anche con spazi per lo sport e la socialità. Si vuole restituire al quartiere un'area a lungo inutilizzata, degradata e abbandonata. L'intervento da 3 milioni di euro dai fondi per le periferie 2017 e dei comuni capoluogo di provincia dovrebbe concludere. concludersi entro l'anno, oggi sopralluogo di due commissioni comunali.
1: Un intervento importante di riqualificazione che va a riqualificare una parte della città altrettanto importante che è il quartiere di Sant'Anna di Pisa. Il progetto si sviluppa in tre parti fondamentalmente. Queste tre azioni pensiamo possano dare una vera importante riqualificazione prima di tutto sociale al quartiere.
24: Al posto del campetto una struttura sportiva polivalente, un intervento che era stato a lungo invocato dalle associazioni di quartiere.
2: Con l'andare avanti del tempo le segnalazioni, diciamo che noi pensavamo che lasciassero il tempo che avevano trovato, cioè diciamo un po' buttati così all'aria, mentre invece oggi vediamo che finalmente stanno venendo realizzati vari lavori.
24: L'appalto è stato aggiudicato dall'ATT Costruzioni Generali sotto la direzione dei lavori della Siproi SRL.
0: Adesso a Oristano, perché a Torre Grande si testano le procedure di salvamento a mare. Sentiamo Marco Lai.
4: Avete potuto vedere come si è svolto? Una persona in pericolo, altre due che si tuffano per aiutarla, che vanno a loro volta in difficoltà. La macchina dei soccorsi che scatta con tutte le sue componenti è lo scenario dell'esercitazione organizzata a Torre Grande nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento.
5: Si è voluto organizzare questa esercitazione proprio per rafforzare la collaborazione tra la Guardia Costiera e i vari enti ed associazioni, proprio per testare le procedure operative da mettere in campo, il flusso di comunicazioni e la tempestività degli interventi.
4: Per fronteggiare il pericolo serve una specializzazione multidisciplinare. Le operazioni di salvamento dipendono dalle condizioni meteo marine, ma anche dalla velocità con cui i soccorsi sono in grado di muoversi via mare e da terra.
6: Sta avanzando velocemente verso la persona da soccorrere con una tecnica particolare brevettata dalla scuola Canida Salvataggio, che è la tecnica a delfino, studiata apposta per soccorrere le persone che si trovano in difficoltà.
4: In Sardegna le postazioni di salvamento sono presenti nelle principali spiagge, ma per carenza di fondi non per tutta la durata della stagione estiva. Resta l'appello alla prudenza: evitare il mare mosso, evitare sbalzi termici improvvisi, nuotare in compagnia sono regole che possono davvero salvare la vita.
25: C'è tanto lavoro, ovviamente c'è tanta formazione, perché la prima cosa che diciamo ai nostri bagnini è fare della prevenzione. Abbiamo anche qualche altra spiaggia nell'Oristanese dove i ragazzi girano col megafono, perché prevenire è meglio che curare nel nostro caso.
0: La Sardegna è ultima in Europa per quanto riguarda le nascite. Cerchiamo di analizzare il fenomeno e capire perché con Giuliangela Secchi.
26: Dati Istat ci hanno confermato anche durante le ultime rilevazioni che la Sardegna ha il tasso di fecondità più basso tra le regioni italiane, ma anche uno dei più bassi tra le regioni europee. In Sardegna nascono pochi figli, ma il dato forse ancora più preoccupante è che si riduce progressivamente la quota di giovani, quindi di persone in età fertile che possono generare nuove vite e dar vita a delle famiglie.
27: I dati non sono una novità, ma il dossier della Fondazione per la Natalità presentato a Roma è andato oltre, indagando le cause del crollo delle nascite. Sono tutte legate a motivi economici.
26: Noi abbiamo in corso tuttora un'indagine. Abbiamo riscontrato lo stesso dato. Sono veramente poche le persone intervistate o che hanno risposto al questionario che dichiarano di non aver preso in considerazione la genitorialità. Gli altri la stanno procrastinando oppure si sono fermati al primo figlio. E il tema grosso è la precarietà. Precarietà nelle carriere, quindi carriere discontinue che non permettono di pianificare in serenità una famiglia, problemi economici. Abbiamo i dati sulla povertà che ci dicono che la Sardegna è la regione con la percentuale più elevata di famiglie che non riescono a risparmiare, ben 6 su 10.
27: Fragilità economica dunque, ma anche abitativa, con le coppie che faticano a comprare casa. Tra gli ostacoli alla maternità, anche la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.
26: Le donne sentono molto il peso diseguale della cura e questa cosa si riflette appunto in tantissimi poi altri elementi. Uno, per esempio, anche quello del part-time involontario, che in Sardegna è molto più elevato per le donne rispetto agli uomini.
0: C'è la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del TG.
10: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Lo sport, il Cagliari che dopo la vittoria di ieri nell'amichevole contro il Modena, lo ricordiamo 1-0 con gol di Kingston, oggi ha avuto una giornata di riposo con mattinata in palestra e il pomeriggio libero. Domani si riprende e intanto sul mercato è atteso l'arrivo in ritiro del difensore Kofler. Continua poi la trattativa con il Nizza per l'attaccante spagnolo Kevin Carlos. Sono stati diramati i calendari della Serie A2 di basket con la Dinamo Sassari che farà il suo esordio in trasferta contro l'Urania Milano, dove giocano i fratelli Alessandro e Stefano Gentile il prossimo 27 settembre. La settimana dopo poi ci sarà l'esordio in casa contro Montecatini. Nel calcio di Serie C invece è ufficiale l'inserimento della Torres nel complesso Girone B con ben 3 retrocesse dalla Serie B: Pescara, Spezia e Reggiana. E adesso andiamo a Calaseta perché fino al 31 luglio ospiterà il mondiale di Open Skiff. Ci racconta tutto Valentina Orciu.
3: Anche quest'anno Calaseta diventa il punto d'incontro della vela giovanile internazionale. Sono 166 i partecipanti al mondiale Open Skiff in rappresentanza di 13 nazioni. E nelle acque del canale di San Pietro il maestrale ha già regalato le prime planate e uno spettacolo tutto da vivere. Tre regate, vento del nord-ovest, tra i 14 e i 17 nodi, il campo di gara non delude. Condizioni tecniche ma divertenti, con il paese a fare da sfondo ad una sfida che mette insieme i migliori giovani della classe.
7: Abbiamo gli italiani in pole position, abbiamo anche degli atleti sardi in zona podio, mancano ancora 2 giornate e cerchiamo di mantenere le posizioni e cercare di portare a casa qualche buon risultato.
3: La delegazione più numerosa è quella italiana, con 67 concorrenti, ma il mondiale parla davvero internazionale, dalla Polonia alla Francia, dall'India all'Australia, ancora Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Giappone.
8: Buongiorno, io sono Kentaro e noi siamo di Giappone. Grazie!
9: Grazie!
8: Ciao Calaseta!
9: Ciao!
8: Ciao Sardegna!
9: Arigato!
0: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anninora del 2011.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora amore, dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Giorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Come me, c'erano a progettare gli spazio.
1: Anche per i mobili e la cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto misura.
1: Ma quanto costa?
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre il massimo del servizio.
2: Dai fur la tua casa con mobili che l'hanno veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story. Storia della musica anni 50, 60 e 70. Radina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Tu Radiolina.

Gastamus totus una gastausa posizione no delle donai de Sagna 1 che sempre manzausa sul titolo de sumario. E siccome sarà in aula sa disponi vostra manovrina de 2 miliardi su sanità, trasporto, EPS, priorità di questa approvazione a entro questa metà di agosto. Tanta di blackout, disagio, sorrezza, isdis, deb, scamman, idene di problema, se salarmi o isi regionali, sanci sardina, tobiaras e distribuzioni, e domanda un ubra intervento su finzo, su canali dere, unisindi, pois emergenzias. Calanzano snare raghinoa, sinchioli, cubrota, ufficio di sterritos di uras e tempo, a dezzi, un silu, unali, a sui Digna, cioè dentro in Europa, poi nascita un studio a ricaudo di un prendivo ita, precarietà, povera e difficoltà a conciliare ballo e famiglia e regimes. Giornata desk arriva un po' su Castello, acquisto su S bonus su Modem, su Denny Pisa Cane, opera 9, su Mercato Risero, TB Winston. Dunque, cominciamo su questa politica, poi da in consiglio regionale e si comincerà questa discussione che si siede manovrina in sa mesa 2 miliardi di euro, una manovra di import manno, un'area Giuseppe Meloni, assessori regionali a su bancio, voi ore su contai a su de risorse, schierenti de saccudio, consista a due, ne uso entrare plus manasa, che pure in tiesprerasa già in 2020, po Paolo Tuzzu, capo di su gruppo de Fratelli d'Italia in cui regionali, invece, questi variazioni del bilancio brusa vetta desistia con smesi strettardo ma finza sabrus pago crara poi da esercizio fonti stesa a studiare ma non si di bene commenta bolle in prea San Maria Notus si gritruzzo e ho fatto apposta sa crescita su sviluppo po su traballo di giovani po hanno mai stas area portaisi po su distretto des intelligenze artificiali poi presidus possa domo vois gioco giurai e giovani po su microcredito sa approvazione po ai true mese austu sa manova sera assessori a su bilanci serberi po rispondere a su chi domanda su mondo des scuole des universitari su mondo des traballo e des impresas chi soffri, possa più dei specie su dei curanti, se ci vuoi, cioè si finza, emendamento su po' a proposta, chi vuole su vai, ci vuoi, risorsa. Il problema dei blackout che fonti serenti in tutto territorio da Sardegna può colpire questa barca che crea problema a sarezza elettrica e disagio giunti meras e toccherà ai sindaci interventi manca però non tenganta e strumento Daniela Cunisa presidente di Sardegna i sindaci sono buoni gestire sarezza elettrica ma vunti a questo che ci vunti salvaci quando ci vunti problema

con cittadinos. Po custu anciari domanda una mesa, permanente con e distribuzione sa protezione civile e sa regione, po tenni is informazioni sigando ci funti is emergenzias e finzas po programmai impari is interventus. Finzas in su sulcis ci funti stati su disagio su sindigu de Santadi Massimo Impera contra sa popolazione non di volire brusu prusche totu is attividades commercialis non volenti traballai e is danus economicus funti mannus come ti contra Rita Pilloni chi tenere un vorru e narra quando non c'è si sta correnti non si vuole coi subani ci deve usu fuliai dottu e usu tento promissa snara Andrea Pisano su presidenti de su unioni de scomunus de su sulcis tento promissa de senel poi rimbursus de danus ma de sfuidus si debiti passai a sfattus. In Calanzano si muove a un disu consiglio comunale assunanimità di narra chi no a suo progetto del impianto eolico Luras. Il suo progetto promovio dessa società di Luras Wind Farm 5 aerogeneratori manus 31 megawatt con un sistema che si inalera di accumulo de 10 megawatt si boliera va intra Calanzano, Luras e Tempiu post amministrazioni comunali si interventu non esti compatibili con su territorio su comune non esti contra le energie rinnovabili si narra su sindico de Calanzano Fabio Albieri il progetto su nuovo enti calai de Sartu o senza scurtare le comunità di si è fendi danus a suo esaggio. Torno grazie a tutti i consiglieri comunali, gli assessori dei cittadini, poi partecipau a nau su primo cittadino po, su comune vunti melu su ischisizia rianta comunità energetiche rinnovabili, impreanta superfici dessa città di sa delibera e moi a resi trasmiti a su Ministero dei Ambienti possa procedura de sa via sa valutazione di impatto ambientale. Chi si andava su The Birdi andava in loro Teddy poi pubblica un progetto po combatti sa basca manna in sa vita di Salvatore Camboso si va a essere adverantai un montone di matta sa fai cresci spadentisi a intru de su centro de sa vita Salvatore Boso direttori dottori de scienze forestali ispiegala e si de importo che in isbida da ci sianta isprantasa posso ossigeno poi ta a Mellona ta qualità di dessaria serbinti finza spo sminguais temperatura sa in su gementu e sasfartu in che si seranta isulas de callenti e us soberau plantas tipicas de su logu uno progetto de fai in sattongio un narara Toni Boso su sindigu de Rotteddi sera bragi de brantai matas e piantas a centenas a undi tutto cesti sul logu du vai po fai una bida prus Birdi e prus frisca si dia vragi del cittadino su chi nanta chi su birdi serbili e funti di accordio con su sindico e moi però si depria gattai su dinai serbili su saggiuro de sa regioni e narra la su primo cittadino. In Terranova andato a Sagronaca, in Terranova assistiti in su centro della città di po una macchina, una BMW che ha ripiegato fuoco a intro de sa galleria quando vi era andando in direzione Palau. Le persone che ci vi hanno tappato su Funti Arrenescias di Galai a Sisarvai, ma su un fiera Brenu de Vumu che ha rifatto a Zicai e gli automobilisti che funti d'orrauso a Coa de Bressi e smezzus Crisi funti de più sbessiri in retromarcia e su Vumo via la cimera che si biara de chilometro de atteso funti intervenuti di svigili de su vogo che antistura su vogo e nei slogu sfinza dei carabinieri sa polizia locali sbarracelus anas e su gento de giotto ci funti status disagios manus su traffico firmo e filas longas sa macchina completamente sderruta e moi si depri comprendi ita esti su serio. In Tattari, siginti straballo in su cantieri a giro de su capolinea de su tram Sirio, in su Biginau de Santa Maria di Pisa, a undi esti nascendi un'infrastruttura apposta mobilità di sostenibili, un interscambio, a cisiziere in italiano, intra macchinas privadas, bicicletas e bus, ma finza slogus po fai sport e po sa socialità. Si vuole ridorrai a su Biginau un luogo che non viara in

0: Pau, chi viene abbandonato, e s'intervento de 3 milioni de euro de su fondo poi periferias a poi comunus capitali de provincia. Sarà de Piserraia entro de Sanus, traballu, oi e sa visita de duas commissioni comunali. Su progetto che si divide in 3 partes, narra Massimo Rizzo, assessore di infrastruttura de su comune. Poi donaia su vicinau si importu chi dispetta, custa esti una riqualificazione bruschetto sociali. A 11 viera su campo un'istruttura sportiva polivalente, un intervento a Betau de Mera. Come ti spiega la Gianluigi Onida, consiglieri comunali del comune de Tatari, e usu a RC un montone di segnalazioni, si è in moi straballo su punti andendi innanti. Sappalto si siete affidau a Sati Enti Costruzioni Generali. Sa segretaria regionale no de sa CGL esti Simona Fanzecco e Ligia Riseru, sa prima femmina de sa storia de su sindacau in Sardigna, ha spiegato in s'intervento de sa assemblea cali aressi sa linea po tutelai istraballadoris. No esti brusu su tempo su de negozius e comunicausu, su mundu de su traballo in Sardigna esti in crisi e duncas basta vuedus serbiti isfattu su sinunca resi mobilitazioni. Narara Fanzecco, sa priorità di esti sa Seguresa. Ma ci si finza questa questione di sanità, con sa presidente Todde, ancora assessora sa sanità, in noi cesti sa percentuali prusarta, narara Fanzecco, de sardus e sardas a chi non si curanta prusu. Eus firma un accordo con sa regioni un anno a oi, ma adesso chi vi ha stetto promettio, noi si stetti un fatto da. Che se un ausu de nascita si moi, voi t'assistat, narara che sa Sardegna esti s'ultima in classifica intra le regioni italiane spo numero de pipiusu nasciusu, ma finza se una des ultima in Europa. C'è sti un altro dato de importo, come ti spiegherà Vania Stazzu, circa d'ora de Sacli Sardegna, e si isola cara la finza su numero dei sardus giovunus che vunti in età di fertili. Su dossier de sa fondazione posa natalità di presentazione in Roma, ari studiau cali vunti is regionis de gustus numerus. Sa circadura non esti ancora a cabara, ma come ti narra la stazzu, in 3 personas aghi eus intendiu vunti di aereo spagu ischi va in tifilusu non fa in tifilusu poscio verus. Sa prosparti esti abettendi o se esti firmara a un villugetti po curpa de sa pregaredari de su traballu, ma finza sa poburesa e status nanta in Sardegna c'è sia percentuale prusarta su 60% de famiglie che non renescinti a risparmiai e c'è sti finza su problema de sa domu e scopia sa fa in tifatica a comporai sa domu. Sa circadora serra nare in 3 problemas c'è sti gusto dei femminas a chi intenditi sa difficoltà di conciliare traballo e famiglia, poi t'ancora su esu de sa cura e sti bruschetto tu a pisus de issas. S'emergenzia de sa plastica in su sudo de sa Sardigna, somma ricicla, ha risuspendio sa regorta dei imballaggi de su circuito Corepla, una situazione difficile che ammagnara in moi con sa stasoni de sistari. Rosana Lacoli, assessora regionale a s'ambienti, spiegala, siccome ti sa regorta esti andendo a paga a pago, sa riscu esti cittadino su de una parte de su sud, de sisura de pinti a guanta in dom sa plastica. Non da volenti fuliai e questo timinti cittadino su manara assessora sa corepla di garantiu che questo non era su serie e nosatru su come ti si era si si su movendi po agatai zona sa undi da vorri agguantai momentaneamente sa gurpa e sti finza da sta plastica chi beni di dessa Cina plastica noa chi costa prus pagu e dunque spone in crisi su mercau de usa de riciclai l'acqua riserra è un problema da risolvi a monti con su governo e finza con su Europa. Serrau su con su sport, su Gasteddu, si sempre in retiro, in Valcamonica, a pussi de sa partita di Arisero, con su Modena, vinta po 1-0 grazie a su gol de Kingston, questo mangiano allenamento liebi, scetti in palestra e a pussi su mister Pisacane a ridezzire una pausa, poi giocatori si finza a crasi a pussi brangio. Su retiro a Rassighiri, finza da su primo de su mese a Ustugandu, sa squadra aranda in Germania, con Caspero finza a su mercau, Saavedra in su retiru, su defensori Koffler e sigle su negoziu post attaccanti Carlos. Cosa via la s'ultima nova po' questa edizione Deus si dovrù, grazie a posa esigio e si don gattobbio a edizione di Benedì, un saluto a tutti.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
2: Un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri e buon mercoledì 29 luglio. Per contrastare la sedentarietà e mitigarne i danni, il segreto è muoversi almeno per 5 minuti ogni ora. Lo suggerisce un ampio studio da cui è emerso che questi brevi intermezzi migliorano l'umore e riducono l'affaticamento senza minare le prestazioni lavorative. In media, nei paesi ad alto reddito, gli adulti sono sedentari per 11-12 ore durante il giorno. Un significativo problema di salute pubblica. Questo studio su larga scala dimostra che le interruzioni di movimento sono implementabili ed efficaci, supportando il loro potenziale come strategia di salute pubblica e fornendo nuove informazioni su un dosaggio fattibile ed efficace per l'implementazione nel mondo reale che può essere integrata nelle linee guida esistenti e testata in studi futuri. È tutta una questione di testa, spesso si dice così, e la scienza sembra provarlo. Lo stress cronico, infatti, può accelerare l'invecchiamento. È quanto emerge da uno studio che ha scoperto un collegamento tra cervello, intestino e midollo osseo. Lo stress pare incida direttamente sul midollo osseo, crei effetti negativi e l'invecchiamento del sistema immunitario. Lo studio spiega che era noto che attraverso delle forme infiammatorie lo stress influenzasse il sistema immunitario, ma non si riusciva a spiegare come questo avvenisse. Per comprendere il meccanismo, i ricercatori hanno utilizzato 4 modelli diversi di stress, studiando quelle che sono le interazioni tra il cervello, l'intestino e il midollo osseo e vedendo che lo stress riduce l'attività di 2 diverse aree cerebrali e questo provoca alterazioni al midollo osseo e al microbiota intestinale. Basta passeggiare tra i campi in fiore della Provenza o sfiorare un sacchetto di fiori essiccati per riconoscere immediatamente il profumo della lavanda, fresca, intensa. È inconfondibile, questa pianta aromatica accompagna da secoli rituali di benessere, tisane rilassanti e preparazioni erboristiche. Oggi è anche uno degli ingredienti più utilizzati nell'aromaterapia e nei prodotti dedicati al sonno e alla gestione dello stress. La lavanda non è un farmaco e non sostituisce le cure mediche, ma può rappresentare un valido complemento alle buone abitudini che favoriscono il rilassamento e una migliore qualità del sonno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'acqua di lago nasconde fenomeni sorprendenti come 50 sfumature di lago del CNR che cambiano colore a seconda della luce e delle alghe, il colore di un lago sul Tirolo e fondali che continuano le montagne fuori dall'acqua. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Mi Croc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Su te traballo bombi borri basi ai torra domo all'estro bombi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e comenza a parciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai over giù sa porta prova rita immagina prova rita.

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax nel brano Rock e poi Microc.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Corda Set Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: È 1:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre.

0: Pepertetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Mercoledì 29 luglio, a tutti voi il nostro buongiorno. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta c'è Fabio Leoni. La frase del giorno per cominciare: su di me, al di fuori del tuo sguardo, non ha potere la lama di un coltello. Vladimir Majakovskij. E allora, il caffè è già nella moca per alcuni di voi, sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Politica estera in apertura, Netanyahu da Trump allineati su Teheran, ma l'Iran lancia missili contro la base USA in Giordania, la tregua è a rischio. La notizia in aggiornamento e noi continueremo a tenervi aggiornati durante il corso della trasmissione. Unione Sarda, qui aperto sulla mia scrivania, il quotidiano oggi in edicola, in versione cartacea, in versione digital, nel mio computer, nei vostri computer. La Sardegna abbassa la guardia, il titolo di apertura, è guardia inteso come guardia medica, perché sono solo una ventina i presidi turistici, presi d'assalto i pronto soccorso, il personale è davvero allo stremo. Siamo a pagina 2 e 3 del giornale oggi in edicola. Io vi consiglio di leggere il racconto di un volontario del 118, ci confessa di passare anche intere nottate fermi in corridoio con il paziente. Il racconto è disarmante, quello che la sanità e tutti noi sardi stiamo vivendo in questo momento. Il diritto a curarsi deve essere imprescindibile in un paese come il nostro. E poi abbiamo ancora qua la prima pagina, l'analisi, il fondo è firmato dal nostro editorialista Ciriaco Feddu e parliamo di Einstein Telescope. E poi vi porto a pagina 7. Ancora le indagini vanno avanti a ritmi serrati, le indagini sull'alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso. Andrea probabilmente voleva disarmare il fratello, poi tre colpi di pistola e la morte. Intanto le condizioni di Michela Rubiu restano gravi. Chiudiamo con pagina 44 e andiamo a Ussassai. Ussassai, lo sappiamo, è uno dei paradisi della nostra Sardegna. Le piscinette sono meravigliose, divieto di balneazione è messo dal sindaco perché la maleducazione sta davvero dilagando. Ebbene, anche ieri erano tantissimi gli escursionisti che facevano il bagno, ignoravano i divieti e i no. E tutto questo perché? Perché cosa? Per una foto social, per un selfie, per un video. La maleducazione va fermata, questa invasione va assolutamente fermata. E allora noi ora ci ascoltiamo un po' di musica, abbiamo Dracula Remix per svegliarci bene, poi continuiamo con l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda oggi in edicola.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
2: Ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari, ancora L'Unione Sarda aperto qui sulla mia scrivania. C'è il calcio nella grande foto a centropagina del nostro quotidiano, perché Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale. Insomma, per andare ai mondiali di calcio abbiamo richiamato chi ai mondiali non ci aveva portato. Che paese meraviglioso l'Italia, il mio adorato Luca Neri, buongiorno.
3: Buongiorno Francesca, si dicevi bene, però anche bisogna dirlo, l'unico allenatore vincente con la nazionale degli ultimi 20 anni, quindi del post 2006.
2: E poi insomma una seconda possibilità a questo punto non si nega a nessuno, no?
3: Sì, diciamo che il modo ancora offende la nazionale, per il modo in cui Mancini l'aveva abbandonata, sì, fuggendo di fatto.
2: Sì, ce lo ricordiamo, forse, non possiamo dimenticarcelo
3: della storia
2: questo.
3: Azzurra.
2: Senti Luca, però insomma a fianco a mister Mancini ci sarà un grande, grandissimo, un uomo che tutti noi amiamo.
3: Sì, perché è proprio questa la cosa poi curiosa, perché in realtà inizialmente ciò che stava emergendo per la nazionale era una nazionale a trazione milanista, quindi da una parte sembrava destinata ad esserci Maldini, Leonardo, ma il CT poteva essere in quel caso Andrea Pirlo. Così non è stato, come abbiamo raccontato. In un altro momento sembrava stesse emergendo una nazionale a trazione juventina, con magari Chiellini direttore tecnico, Conte CT. Alla fine potrebbe esserci una nazionale a trazione Cagliari, perché con Mancini CT ci sarà direttore tecnico, Claudio Ranieri direttore tecnico, e attenzione perché avanza nelle ultime ore anche la candidatura di Zola con un altro ruolo, che potrebbe essere quello di responsabile delle giovanili.

0: e non solo, una figura un po' che ricorderebbe quella ricoperta negli ultimi anni da Gigi Buffon e in precedenza anche dal nostro Gigi Riva.
1: E quindi sembra un incarico, sia quello di Claudio Ranieri che quello del nostro Gianfranco Zola, ben meritato, no?
0: Beh, direi proprio di sì. Ranieri in realtà l'anno scorso di fatto era stato il nome che l'Italia sembrava pronta a spendere per sostituire Spalletti dopo l'inizio disastroso della fase di qualificazione ai mondiali. Poi alla fine si virò su Gattuso proprio perché Ranieri aveva pensato inizialmente a un doppio incarico, quindi direttore tecnico della Roma e CT della Nazionale. La Roma in quel caso si era opposta e allora Ranieri era dovuto rimanere alla Roma rifiutando l'incarico della Nazionale, però lui ha sempre detto che per la Nazionale il suo sì sarebbe stata una garanzia. Alla Nazionale si dice sì e questa volta, libero dall'impegno della Roma, ha detto sì.
1: E allora, pagina 54 dell'Unione Sarda oggi in edicola, e come sempre Luca Neri, grazie, perché ascoltarti e averti con noi è un piacere.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ascoltiamo Peggy Gou. Quanto mi piace Peggy Gou. E pare anche che sia la nuova fiamma del campione Berrettini. Ma vediamo un po'.

0: Gu da Ibiza, la nuova regina della console. Lorenzo Polini, ti abbiamo fatto ballare in questo inizio di mattina.
1: Per Diana.
0: Buongiorno al nostro super condirettore, perché chiudiamo adesso il momento dedicato all'analisi e al racconto delle notizie dell'Unione Sarda oggi in edicola con le nostre 8 pagine di Unione Sarda Salute.
1: Beh sì, noi anche noi chiudiamo con questo numero l'edizione estiva e poi ci rivediamo a settembre sul giornale in edicola. Si possono leggere delle cose sulla labirintite, che insomma è un nome molto generico per parlare di quelle vertigini che possono avere dei motivi semplici legati a quel liquido che abbiamo dentro l'orecchio, che ci consente di appunto garantire l'equilibrio. Ma qualche volta vale la pena investigare di più, perché ci possono essere motivi anche più importanti, ne parlano i medici, tra l'altro ci sono i medici sardi che rispondono alle domande dei lettori. E poi parliamo di una cosa importante che esiste in Sardegna, siccome di sanità ne parliamo sempre bene.
0: Sì.
1: In questo caso è una sorta di officina che produce in 3D con materiali biocompatibili le protesi che poi si devono sostituire, faccio per dire il ginocchio, l'anca. E questa è una roba molto importante. Un collega è entrato in questa sorta di officina contemporanea che è alla U di Cagliari e la racconta. E poi parliamo anche delle notizie della settimana tirate giù con l'intelligenza artificiale, e ci sono tutte le ricerche pubblicate sulle riviste scientifiche del mondo. Ce ne sono alcune molto importanti, compresa una, secondo me la più importante, che riguarda un test per individuare il Parkinson prima che sia tale, grazie a un prelievo del sangue, sostanzialmente, cioè grazie a dei biomarcatori. È una ricerca fatta in Europa, insomma, e racconta che forse domani si potrà intercettare prima, arrivare prima, e poi la grande scommessa della medicina.
0: E allora, come sempre, tante interviste, tanti grafici, tanti numeri nel nostro inserto salute. E la cosa che balza all'occhio, Lorenzo, oggi, sfogliando il nostro quotidiano e fermandoci davanti a questo inserto salute, è che la medicina, i medici, gli specialisti in Sardegna sono davvero bravi. Quello che non funziona, ne parliamo poi a pagina 2 e 3 del nostro quotidiano, è la politica applicata alla sanità, invece.
1: Certo, assolutamente, ci sono delle grandi eccellenze. Proprio nel nostro giornale, non so se ne hai parlato tu oggi, c'è la storia di un medico che si sobbarca 200 chilometri per andare a coprire un posto vacante del servizio di diabetologia nel comune di Orroli.
0: Da Muravera a Orroli, è la cosa che mi ha colpito molto, commenta: non sono un eroe, questo è il mio lavoro. Quindi abbiamo veramente tanti professionisti, e il merito in questi mesi dell'inserto salute è stato quello di ricordarcelo e di non farci mai dimenticare che la nostra è un'isola all'avanguardia.
1: Certo, assolutamente sì, proprio hai centrato il punto.
0: Lorenzo Paolini, grazie come sempre, e noi ci vediamo più tardi in redazione, segnale orario qui a Radiolina. Lo anticipo io, sono le 8:28, mi piace tanto Fabio Leoni dare il segnale orario.
2: Radiolina, caffè corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. Caffè corretto.
0: Cantiamo d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Radiolina.

0: Allora, torniamo a parlare di sanità, perché è quello che si è scatenato in queste ore, è un vero e proprio caso. Allora, state a sentirmi. È falso che il sole faccia venire il melanoma, anzi è vero il contrario. Chi più si espone al sole, più è protetto dal melanoma. A dirlo non è stato un influencer qualunque, ma un medico in un video pubblicato su Instagram e visto da oltre 1 milione di persone in poche ore. L'affermazione risuona alquanto stonata, soprattutto in questo momento di caldo africano, dove anche se non andiamo al mare siamo tutti esposti ai raggi del sole. La dermatologa Roberta Galletti per fare con noi chiarezza. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, intanto grazie perché l'abbiamo stanata sulla strada per Iglesias, quindi intanto la ringraziamo per essersi fermata per noi. Allora, dottoressa, è un'affermazione molto complessa e molto fuorviante.
1: Sì, che ha creato molte critiche, molto caos. Non so se avete visto, la collega è stata segnalata anche da più persone all'ordine dei medici di riferimento a cui è iscritta, perché ovviamente ha dato delle false informazioni, godendo di un titolo professionale molto riconosciuto.
0: Certo. Il sole fa male, dottoressa, questo ormai lo sappiamo.
1: Il sole, poverino, non lo dobbiamo demonizzare così tanto. Il sole fa bene se preso con scrupolo, quindi fa male se noi sbagliamo nelle sforzi. Fa bene perché ha sicuramente dei fattori benefici che conosciamo un po' tutti, dal stimolare la produzione della vitamina D, ma anche al benessere psicofisico delle persone, diciamo un antidepressivo naturale. È ovvio che lo dobbiamo prendere in maniera corretta, con le dovute attenzioni, perché altrimenti dall'effetto benefico si trasforma in un grande nemico.
0: Le regole più semplici da seguire, soprattutto in questo momento, siamo in piena estate, il caldo ci sta davvero mettendo alla prova, e il sole non bacia solo i belli, in questo momento il sole bacia tutti.
1: No, bacia tutti, esatto.
0: E allora cosa possiamo fare?
1: Dobbiamo ricordarci che nelle ore di maggiore incidenza l'unico grande alleato è stare all'ombra e vestirci, quindi cercare l'ombra il più possibile, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 e mezza del primissimo pomeriggio, cercando di stare coperti se possibile e riparati in un'ombra strutturata. E nelle altre ore è fondamentale che, se siamo all'aperto, ci proteggiamo con una protezione solare alta o molto alta, adeguata al nostro fototipo. È inutile pensare che un paziente con un fototipo molto chiaro, con la pelle molto sensibile, certo, si esponga al sole senza nessuna protezione o con una protezione solare molto bassa. E ricordandosi che il grande problema non è solo mettere la protezione solare, ma ricordarsi di non essere troppo parsimoniosi, perché a volte tendiamo a metterne troppo poca, e che la protezione solare va riapplicata più volte, perché non basta metterla alle 9 prima dell'esposizione solare e poi magari stare 5-6 ore esposti al sole senza riapplicarla, perché quella delle 9 non ha più nessuna efficacia.
0: E poi, insomma, per noi donne lo sappiamo bene, è anche una protezione ulteriore, no? Per le rughe, per la pelle che poi si rovina. Dottoressa, però, scherzi a parte, quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, una macchia, un neo, un rossore sospetto, una telefonata al medico di riferimento è assolutamente necessaria.
1: Esatto.
0: Quindi sì, mai sottovalutare la nostra pelle, quelli che sono i bisogni della nostra pelle.
1: Esatto, è vero.
0: E poi aggiungiamo anche un'altra cosa in chiusura e la lasciamo al suo lavoro. Fidiamoci forse meno anche dei social.
1: È probabile, sì. Quello sarà un grosso capitolo da forse discutere meglio, sì.
0: E allora magari lo faremo di nuovo insieme in una delle prossime puntate di Caffè Corretto. Grazie per essere stata con me, Roberta Galletti, e a lei buon lavoro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.